0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Gaio Valerio Catullo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. Oscar Wilde.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nella vita non si fa ciò che si vuole, ma si è responsabili di ciò che si è. Jean-Paul Sartre.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se tu non mi ami, io ti amo abbastanza per tutti e due. Ernest Hemingway.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Gli avvenimenti della nostra vita sono come le immagini del caleidoscopio, nel quale ad ogni giro vediamo una cosa diversa, mentre in fondo abbiamo davanti agli occhi sempre la stessa. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Studia il passato se vuoi prevedere il futuro. Confucio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.

Da 1 alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La felicità è quando ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai sono in armonia. Mahatma Gandhi.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ciò che si fa per amore è sempre al di là del bene e del male. Friedrich Nietzsche.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Albert Hubbard.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Solo le persone gentili sono veramente forti. James Dean.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: I poeti lavorano di notte, quando il tempo non urge su di loro, quando tace il rumore della folla e termina il linciaggio delle ore. I poeti lavorano nel buio, come falchi notturni o d'usignoli dal dolcissimo canto, e temono di offendere Dio. Ma i poeti, nel loro silenzio, fanno ben più rumore di una dorata cupola di stelle. Alda Merini.

0: Nella notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 4 e 59 minuti.

0: 7 di maggio, buongiorno.
1: Non so perché a me maggio viene sempre fuori in spagnolo, cioè
0: De Maio. Abbiamo saltato anche il 4 di maggio, May the 4th be with you.
1: Ma pensa un po', vabbè, sigla.

0: importante.
1: Che è una giornata importante per gli amanti di Star Wars, magari qualcuno se l'era perso.
2: Ma infatti mi stavo chiedendo cosa volesse dire, ma non avevo il coraggio di chiedertelo.
1: Perché May the Force be with you, poi se tu leggi
2: force,
1: in inglese...
2: Force,
1: perché il 4 di maggio è diventato simbolicamente la data di tutti gli affezionati del mondo di Star Wars.
2: Ok.
1: 4 di maggio.
2: Devo
1: allora, buongiorno Laura Ghislandi.
2: Buongiorno Max Parisi, che la forza sia con lei.
1: Grazie, anche per il nostro Mattia Brenna che ne ha bisogno per assisterci dal punto di vista tecnico in queste due ore che passeremo insieme.
2: Ma se Mattia Brenna fosse un personaggio di Star Wars, che personaggio sarebbe secondo te?
1: Beh,
2: la principessa Leila.
1: Bella domanda. Secondo me no, lui è uno di quelli che sarebbe al governo di quelle magnifiche astronavi, nel senso che sarebbe il comandante di un'astronave, perché tiene tutto sotto controllo, e quelle astronavi, non so se hai visto i film, sono gigantesche, piene di aggeggi.
2: E noi due, scusami.
1: Sì, noi due siamo i classici soldati, quelli bianchi, che non beccano un colpo, perché sono famosi, perché quando sparano i soldati dell'impero non colpiscono mai nessuno.
2: E mira. Allora se ci va vicino. Vabbè.
1: Caffè latte con te, buongiorno da Radio Monte Carlo. Direi di partire con la nostra classica follia, ma soprattutto con la nostra grande musica.
2: E lo facciamo con i segreti di Miley Cyrus, Secrets.

0: Caffè Latte con te, Radio Monte Carlo, buongiorno, ancora giovedì 7 maggio, questa mattina vogliamo iniziare pensando positivo e quindi siamo andati subito a ficcare il naso in casa Windsor, che è il nostro momento, diciamo, il guilty pleasure.
1: Il nostro guilty pleasure. Allora, intanto, innanzitutto ieri, poi con Gerry Romano nella seconda ora, abbiamo parlato un po' dello shock finanziario degli italiani. Chi mi spunta? Mi spunta il principe William, che ha deciso così d'amblè di rendere pubblici i dettagli delle sue finanze personali.
0: Sì, non è una cosa, diciamo, tanto abituale, perché fino adesso i dati ufficiali del reddito di alcune degli elementi della famiglia reale non sono mai stati resi pubblici. William però ha inaugurato questa, credo insieme a Carlo,
1: moderno, d'accordo?
0: Sì, moderno e trasparente.
1: Hanno scelto lui come vittima sacrificale di tutto questo.
0: È l'erede, quindi è giusto che si esponga un po' di più.
1: Ed è anche abbastanza in hype rispetto poi agli altri membri della famiglia. Allora, a quanto pare William verserebbe ogni anno fino a 7 milioni di sterline in imposte sul reddito, a fronte di guadagni che superano i 20 milioni di sterline. Non me l'aspettavo,
0: che non è tanto, non fate adesso subito quelli che perché voglio dire, è messo a paragone con altri personaggi, per esempio celebri come Ed Sheeran, Adele o Harry Styles, che guadagnano più o meno quelle cifre lì, quindi è stato guardato, cioè, guardi le varie dichiarazioni dei redditi e vedi che le cifre sono quelle.
1: Eh sì, certo, il paragone nasce spontaneo.
0: Ma uno si domanda, ma da che cosa guadagna il principe William?
1: No, allora, io immaginavo che loro avessero uno stipendio, perché
0: anch'io,
1: comunque
0: la paghetta settimanale.
1: Sì, gli impegni ce li hai, poi loro hanno anche la fattoria lì all'interno, certo, del castello, comunque la spesa la fanno lì.
0: E che gli fa babbo, prendo il latte per la settimana.
1: Vado a prendere due carotine, quelle massimo 10 centimetri che piacciono a te. Però abbiamo scoperto che la maggior parte del suo reddito arriva dal Ducato di Cornovaglia.
0: Sì, che gli era lasciato il padre, appunto, Carlo, quando non era ancora re, gli ha dato in eredità questo, il Ducato. Perché si dà il ducato ancora?
1: Sono 3.000 proprietà distribuite tra Inghilterra e Galles. Ci sono terreni agricoli, abitazioni, edifici commerciali.
0: Io tutta quella roba lì da gestire, sai la fatica, no?
1: Ma scusami, no, si basa, cioè praticamente lui vive sul...
0: È un proprietario terriero.
1: Esatto.
0: Come c'erano nei libri di storia.
1: È un valvassore.

Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma.

0: nei negozi e su bottegaverde.com.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
5: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.

0: hai scatenato un putiferio. 342-41-41-762. Non sappiamo se è un Valvassore, sappiamo che è un duca, perché se gli ha dato il ducato, io a casa mia so che è un duca, quindi è duca.
1: Ma c'è anche un altro duca che in America si spaccia per un duca inglese, specialmente la moglie.
0: Ah, ok. C'è anche il duca bianco, che era molto più bravo, che era David Bowie.
1: Non scherziamo, no, perché quello è duca sul serio.
0: Anzi, serissimi. Adesso ci prepariamo a parlare di previsione del tempo
1: con gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Meteo.
3: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Beh, direi anche in questa seconda parte della settimana protagonista l'instabilità, in particolare nella giornata odierna si alterneranno sole e nuvole praticamente dappertutto, non mancheranno le piogge, degli improvvisi acquazzoni o temporali che nel corso del giorno bagneranno qua e là le Alpi, la Liguria, le zone interne del centro, ma attenzione, qualche acquazzone probabile anche lungo le coste di Marche e Toscana, soprattutto in questa prima parte del giorno, e poi più giù improvvisi rovesci e temporali anche sull'Appennino meridionale e la Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, una giornata comunque con temperature normali per il periodo, tipiche del mese di maggio. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui oggi splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 18 gradi.
0: Grazie agli amici di meteo.it, un nuovo aggiornamento per quanto riguarda le previsioni del tempo fra meno di mezz'ora qui su Radio Monte Carlo.
1: Ella Langley adesso col suo ultimo singolo Choosing Texas.

0: Radio Monte Carlo, caffè latte con te. Dopo aver scelto il Texas, noi invece sulla cartina geografica del mondo puntiamo il dito sulla Svizzera, e per una volta non per parlarne male, perché ultimamente povera Svizzera davvero è
1: adesso dovranno anche votare loro, aggiungo, pure, per il numero massimo di persone, di residenti all'interno della Svizzera. Ne mancano pochi,
0: vedremo cosa succederà. Invece si parla di una bella iniziativa che riguarda il mondo dell'arte, una mostra dedicata a Cézanne che viene tenuta appunto in Svizzera, che, come dire, è un modo per avvicinare il grande pubblico all'arte, l'ha trovato e forse ha avuto davvero una bella idea.
1: Eh sì, perché quando si pensa a Cézanne vengono subito in mente quei dipinti meravigliosi di bagnanti in ogni luogo remoto della terra. In questo caso, per inaugurare questa nuova mostra, hanno avuto un'idea abbastanza, insomma, di solito si va un po' in controtendenza, sì, rispetto a quello che di solito il museo ti chiedono, un abbigliamento consono, vero, non le ciabatte. Invece qui, al contrario, ti chiedono di arrivare in costume da bagno.
0: L'iniziativa appunto legata proprio all'idea anche che aveva Cézanne nei suoi quadri, quella dei bagnanti, come raccontato, e quindi dire bagnanti che siete anche voi, turisti o appassionati d'arte, ma anche bambini, venite in costume, così vi trovate già in un ambiente simile. La cosa ha riscosso talmente tanto successo che i bambini ovviamente erano quelli invitati principalmente per essere, come dire, introdotti anche all'arte di Cézanne, ma poi viene fuori tutta la famiglia e quindi grande successo per questa iniziativa di marketing.
1: Beh sì, il travestimento è sempre bello, sinceramente. Nella mia famiglia noi abbiamo passato, oltre al carnevale ovviamente, sì, molti weekend, i miei genitori avevano proprio quella cosa lì, ci travestivano e ci facevano le foto,
0: okay,
1: quindi io capisco ciò che muove queste persone ad andare al museo, perché lo farei anche io.
0: E poi sono, dai, in costume, l'occasione di andare in un posto, come dicevi, dove di solito si è tutti un po' trattenuti.
1: Dovresti mettere tu quel costume intero,
0: sì,
1: un, certo, po' alla Boris,
0: hai preso con le strisce,
1: esatto,
0: così sembra un salame,
1: sì, che bello,
0: prestato a Cézanne ovviamente.

0: che poi è sempre difficile parlare di arte, anche e soprattutto alle nuove generazioni, è complesso, quindi trovare iniziative come quella che raccontavamo prima per avvicinare un museo, una mostra, un percorso formativo, secondo me è sempre una bella idea. È difficile oggi suscitare attenzione, quella del costume è una provocazione, ma in questo caso positiva.
1: Beh, anche perché insomma strapparli un po' da tutto quello che c'è sui social e riportarli con iniziative interessanti e divertenti alla vita reale non è poi così male.
0: E noi le appoggiamo sempre qui su Radio Monte Carlo. State con noi, Caffè Latte con te, fra poco un gran bel brano di Al Stewart.

0: Pavimenti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
3: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
6: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
7: Prossimamente live, in concerto.
8: Martedì 12 maggio, Benjamin Lackner Quintet. Mercoledì 13, Veronica Swift. Giovedì 14 e venerdì 15, Joshua Redman. Sabato 16 e domenica 17, Simon Phillips Protocol 6.
7: Infoline, bluenotemilano.com.
9: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Contro i brufoli, prova i Pure Active Pimple Patch Invisibili di Garnier a 7,49€. E con due prodotti Pure Active e o Hyaluron, in omaggio una tazza Garnier. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

arriverà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

0: città, cercando disperatamente in me
1: una ragione
0: ai molteplici perché.

0: Caffè latte con te, Radio Monte Carlo. Prima di chiudere parliamo, non so se diventerà anche un trend in Italia presto, dicono le cronache, potrebbe arrivare, quando si parla di novità. Io mi ricordo che negli anni 80-70 si parlava dei frutti che arrivavano dal mondo esotico, che mixavano sapori, dicevano ah, questo sa di mele, un po' di pera, e poi ho scoperto che esistevano i kiwi che insomma, per esempio sono frutti che io pensavo fossero in croce, in realtà esistono.
1: Il famoso mix tropicale che a un certo punto è arrivato nei supermercati, nessuno sapeva ovviamente cosa ci fosse dentro, però la bontà era indiscussa.
0: E infatti c'è questo tentativo di imporre una bevanda tipica di un altro paese, in questo caso arriva dall'Indonesia, e si chiama, già il nome è comunque tutto un programma, Es Alpukat Kopi, e che è un mix, ci dicono, di caffè e avocado.
1: Un caffè freddo, tra l'altro, che si completa poi con l'avocado. Allora, a me il caffè non piace, l'avocado sì. Non ho mai bevuto un caffè in vita mia, la gente di solito mi guarda come per dire come fai a vivere, non lo so, mi sveglio lo stesso. Così a naso, sinceramente, io non lo so.
0: Allora, ci sono delle tendenze, non so se tu i bubble tea li hai mai assaggiati, ecco, una cosa che arriva anche quella dall'Asia, che ha preso piede negli ultimi, credo, 5-6 anni in Italia in maniera massiccia.
1: Ma cosa sono quelle palline poi,
0: sono palline di tapioca, di farina di tapioca.
1: Ah beh, scusami, col glutine in più, cioè tra l'altro anche la tapioca forse non ce l'ha, devo controllare.
0: Adesso mi fai delle domande, se facevo il chimico alimentare non venivo a lavorare qua. No, non lo so davvero, sinceramente.
1: Ma di cosa sanno?
0: Sanno di niente. Io poi sinceramente quella consistenza un po' molliccia non è che proprio la adoro, quindi è una cosa per i giovani, quindi lascia stare, faccio il boomer in questo caso. Se ci incontrate poi a bere questo caffè avocado ne parliamo insieme seduti a un tavolino. Ora lasciamo parlare la musica, va.

0: Caffè Latte con te, la chiudiamo questa prima ora di Caffè Latte con te pensando ai nuovi gusti tropicali.
1: Ma sono quasi contenta di andare a prendere i giornali a questo punto, a fra poco.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avance di Andrea Sempio. L'unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco sceglie il silenzio davanti ai PM, che gli contestano alcune intercettazioni captate mentre era in auto da solo. Dice di essere stato respinto dalla vittima e di aver visto il suo video intimo con Alberto Stasi. L'amico Marco Poggi lo difende. Oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Leone e Rubio dopo i nuovi attacchi di Trump al Papa. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost. Gli Stati Uniti sono un interlocutore imprescindibile della Santa Sede, sottolinea il cardinale Parolin. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, il messaggio che Trump vuol far arrivare al pontefice. Nuovo piano degli Stati Uniti per la pace, secondo i media americani, è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sull'arricchimento nucleare. I mercati credono nella pace, crollano le quotazioni di petrolio e gas. Piazza Affari ai massimi dal 2000 chiude oltre il 2%. Wall Street chiude ancora con nuovi record. Positiva questa mattina anche l'apertura di Tokyo. Alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca Le città di pianura di Sossai e Candiago. Miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco La grazia di Sorrentino, sorpresa per le assaggiatrici di Soldini. Miglior sceneggiatura non originale, David Giovani e miglior trucco. Calcio, la finale di Champions League sarà tra PSG e Arsenal. Ai francesi ieri sera è bastato un 1 pari per eliminare il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno. Domani a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, morto all'età di 69 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
10: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
11: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
12: Una buona giornata ad Andrea Giuliacci e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche oggi protagonista l'instabilità, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi praticamente dappertutto, con improvvise acquazzoni e temporali che nel corso del giorno bagneranno le Alpi, la Liguria, le zone interne del centro, ma non mancherà qualche pioggia neppure lungo le coste di Toscana e Marche, e più giù qualche rovescio o temporale anche sull'Appennino meridionale e la Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, massime oggi nel complesso vicine ai valori medi stagionali. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui nelle prossime ore splenderà il sole con una massima intorno a 18 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: 4 minuti precise, buongiorno, seconda parte di Caffè Latte con te in questo giovedì 7 marzo. C'è la mia ballerina qua a fianco, Laura Ghislandi.
1: Erano arti marziali, Max Parisi, mi perdoni.
0: Ho pensato, ho avuto un problema di salute oppure
1: invece... in questo momento.
0: Vabbè. Allora, buongiorno, abbiamo ovviamente anche la collaborazione con TGCom24.
2: Federica, buongiorno, buongiorno Laura, come buongiorno va? Max, come va? Bene, grazie.
0: Siamo qua.
2: Siamo qua, che bello.
0: Vogliamo prendere un cappuccino tutti insieme?
2: Dai,
0: oppure magari occuparci di quello che succede nel mondo.
1: Vogliamo fare gli auguri a Giacomo dalla provincia di Novara,
2: subito,
1: che oggi compie 70 anni, in gran traguardo, un giovanetto, eh?
0: Sì,
2: compleanno, buon compleanno.
0: Si denuncia dal 1973, cioè, fedele ascoltatore di Radio Monte Carlo, e anche a quest'ora, ci piace questo ovviamente, fedele di Caffè Latte con te. Iniziamo con la musica di Radio Monte Carlo, va!
1: Michael Jackson, Man in the Mirror.

0: allora, quando io guardo quell'uomo nello specchio la mattina appena sveglio, non è che proprio un'immagine alla Michael Jackson. Man in the Mirror su Radio Monte Carlo.
1: Non ti dici, va, che bel faccino, siamo pronti per una nuova giornata, andiamo in onda?
0: Non tutte le mattine ho questa immagine di positività. Federica De Boni, titoli dei giornali.
2: Sì, andiamo sui quotidiani, sono due le notizie oggi protagoniste delle pagine appunto dei nostri giornali, sicuramente il caso di Garlasco e poi ancora le trattative su questo memorandum tra Stati Uniti e Iran per la fine, speriamo, del conflitto. Cominciamo con la Repubblica questa mattina. Garlasco, gli audio shock di Sempio intercettato in auto mentre parla da solo, dice di essere stato rifiutato da Chiara e di aver visto il suo video intimo. Marco Poggi lo difende.
0: Scusa, piccola parentesi, non si può più parlare neanche da solo in macchina
2: in auto,
0: ormai.
2: Esatto, attenzione, cioè, fate molta attenzione.
0: Pensa quando canti.
2: Poi Stati Uniti e Iran, intesa possibile, proposta di pace in 14 punti, Trump ottimista, accordo vicino, ma resta il nodo del nucleare. Oggi poi abbiamo Rubio che arriva in Vaticano dopo gli attacchi al Papa, Leone XIV che ribadisce la Chiesa denuncia sempre il male. Quindi questi sono i primi due titoli di Repubblica. Andiamo a Il Messaggero, anche Il Messaggero apre con Garlasco, fotonotizia di Sempio che arriva ieri in procura a Pavia, audio shock che appunto accusa il 38enne, in procura lui tace ma in una intercettazione parla del video intimo di Chiara con il fidanzato, ci provai, mi respinse, la difesa dice chiarirà tutto.
1: Beh,
2: Stati
1: speriamo.
2: Uniti e Iran, spiragli di intesa, Donald accordo la prossima settimana, Teheran inaccettabili parti del piano verso nuovi colloqui, oggi Rubio dal Papa, Leone la Chiesa deve rinunciare il male. Libero, Garlasco cambia tutto, apre così, Sempio si incastra da solo, intercettazione shock in un soliloquio in auto, l'indagato dice di aver visto il video di Chiara con il fidanzato e parla di un approccio respinto, gli avvocati commentava i programmi TV. Il caso non è chiuso, mancano ancora alcuni elementi, questo è l'editoriale di Mario Secchi. Poi abbiamo una fotonotizia anche, sulla Biennale, il padiglione russo assediato e arriva la polizia. Corriere della Sera, Sempio, gli audio e le accuse, questa è la notizia centrale, Garlasco spunta questa avanza rifiutata, Marco Poggi che è il fratello di Chiara, lo ricordiamo che è stato anche lui sentito ieri, lo difende, lui è stato per due ore dai PM di Pavia. E poi abbiamo ancora il piano di Trump per la tregua con Teheran che frena, Hormuz, attacco americano ad una petroliera iraniana. E poi abbiamo una fotonotizia sul Corriere di Beccalossi, talento e gioia del calcio romantico, ne parleremo tra poco, addio all'ex fantasista dell'Inter, si è spento nelle ultime ore e aveva 69 anni.
0: Purtroppo sì, il calcio lascia un personaggio di grande caratura che insomma per molti ha rappresentato anche un punto di riferimento di un certo tipo di modo di interpretare il calcio che ormai insomma appartiene veramente al passatissimo.
1: Sì, quella classe, quell'eleganza d'animo.
0: Di un certo tipo di modo di interpretare il calcio che ormai insomma appartiene veramente al passatissimo.
1: Sì, quella classe, quell'eleganza d'animo.

0: Mamma mia, che meraviglia! Che meraviglia! Tiziano Ferro, Giorgia Superstar, 6:16 in diretta su Radio Monte Carlo.
1: Abbiamo ancora dei titoli che ci avanzano lì sul tappeto.
2: Sì, abbiamo La Stampa da sfogliare velocemente. Trump, Iran, prove d'intesa, piano in 14 punti. Il presidente, chiudo prima di vedere Xi, perché il presidente americano settimana prossima sarà in Cina. Ma Teheran frena, oggi Rubio dal Papa. Questo è il titolo centrale della Stampa. E poi abbiamo sempre il fronte biennale con le polemiche e le proteste che ci sono state ieri a Venezia. Il Giornale apre con il colpo di scena Garlasco, io respinto da Chiara, l'audio segreto dei PM, adesso Sempio trema. E poi abbiamo anche Trump, intesa ad un passo, l'Iran frena, inaccettabile, Italia vertice sull'energia, perché ieri c'è stato un vertice importante di maggioranza proprio su questo tema. Gazzetta dello Sport, abbiamo Leao, sei fuori, con il Milan è al capolinea. Futuro altrove, domenica a San Siro rischia la panchina. Abbiamo problemi anche in casa Juventus, con il rinnovo del contratto di Vlahovic, che vuole andare all'estero, quindi c'è un po' di gelo. Niente, in queste due società.
1: Niente da fare, insomma.
2: No,
1: inizia già il calciomercato. Signori, fra poco altre notizie. Entreremo anche nel dettaglio, appunto, della scomparsa di Evaristo
2: Beccalossi.
1: Sì, sì, ci vogliamo fare questo ricordo. Però ascolteremo anche Queen.
2: Eh beh, tra pochissimo.
1: Da soli in macchina, attenzione che siete intercettati.
2: No. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè
3: latte con te. La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
1: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
2: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
1: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio prezzi freschi. Provolone Soresina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Freddie Mercury, Queen. Questo è un brano praticamente postumo, Heaven for Everyone, su Radio Monte Carlo, 6:28 minuti. Abbiamo accennato dai titoli dei giornali della scomparsa di Evaristo Beccalossi, eroe di un certo calcio che romanticamente ricordiamo tra cavallo fra gli anni 70-80 e anche un pochino insomma i 90, che non lo riguardavano più dal punto di vista del gioco, ma ovviamente come commentatore, come voce fuori campo è stato importante.
1: Beh,
0: Federica.
1: Sì, ci ha lasciato Beccalossi, classe 1956, nato a Brescia, era sicuramente uno dei talenti più estrosi del calcio italiano, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Cresciuto calcisticamente nel Brescia, si impose per tecnica e visione di gioco. Il suo nome resta legato per sempre all'Inter, con cui visse le stagioni più importanti della sua carriera. Arrivato in nerazzurro, appunto, come diceva Max, alla fine degli anni 70, divenne subito un punto di riferimento per fantasia e qualità. Vinse uno scudetto con l'Inter nel 1979-80 e due Coppe Italia 1981-82. Dopo l'Inter vestì anche le maglie di Sampdoria e Monza, prima di chiudere nell'87 la sua carriera calcistica con il Barletta in Serie B. Allora ascoltiamo il ricordo di un suo ex compagno di squadra, che è manager club della società nerazzurra, Riccardo Ferri.
2: Io avevo la possibilità già in allenamento di vedere queste doti che aveva questo giocatore, che magari in alcune partite ti poteva anche far vincere la partita da solo, ma in altre magari dovevi supportare o sopportare. Io credo che lui abbia veramente fatto divertire non solo il pubblico interista, ma un po' tutti quelli che amavano il calcio, che amano il calcio.
1: Quindi possiamo essere d'accordo con Riccardo Ferri, perché ci ha regalato delle belle emozioni anche fuori dal campo.
0: Anche fuori dal campo. Si era un commentatore ironico con una classe
3: elegante.
1: Garbo. Sì, sì, sì.
3: Quel
1: sì.
3: Sinistro, quel sinistro non ce lo dimenticheremo mai, Evaristo.
1: E venerdì ci saranno i funerali a Brescia, nella sua Brescia, nel primo pomeriggio alle 13:45.
0: Tra l'altro lui è un esempio, lo è stato, ma penso che molti di voi conoscano il monologo di Paolo Rossi, su cui si è basato appunto la storia famosa dell'82, nei suoi due rigori sbagliati contro lo Slovan Bratislava. Ecco, quel momento è anche il momento della capacità di rinascita, di risalire da una situazione davvero difficile per qualsiasi calciatore, qualsiasi sportivo.
1: E sì, perché due rigori sbagliati nella stessa partita, è vero.
3: Però fortunatamente gli italiani poi hanno dimenticato questa cosa, perché lui si è giustamente ripreso in mille modi diversi. Che personaggio incredibile.
0: Era un giocatore con una classe ovviamente per l'epoca e anche per oggi sopraffina. È il momento di parlare adesso di previsioni del tempo, signori.
3: Paragone con i giocatori di oggi non lo facciamo, lo lasciamo lì. Diamo la linea agli amici di Meteo.it.
4: Radio Monte Carlo, Meteo.
5: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Beh, direi anche in questa seconda parte della settimana protagonista l'instabilità, in particolare nella giornata odierna si alterneranno sole e nuvole praticamente dappertutto, non mancheranno le piogge, degli improvvisi acquazzoni o temporali che nel corso del giorno bagneranno qua e là le Alpi, la Liguria, le zone interne del centro, ma attenzione, qualche acquazzone probabile anche lungo le coste di Marche e Toscana, soprattutto in questa prima parte del giorno, e poi più giù improvvisi rovesci e temporali anche sull'Appennino meridionale e la Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, una giornata comunque con temperature normali per il periodo, tipiche del mese di maggio. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui oggi splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 18 gradi.
3: Grazie mille agli amici di Meteo.it, 6:32 in questo preciso istante, buongiorno ancora a tutti, Radio Monte Carlo, caffè latte con te. Il traffico invece, Federica, a quest'ora come va?
1: E a quest'ora è bello congestionato, ma in particolare abbiamo una criticità da segnalare sulla 14 Pescara Bari, dove viene segnalato un veicolo in fiamme che causa rallentamenti tra Vasto Sud e Vasto Nord a Casal Bordino in direzione di Pescara.
0: Soddisfatta?
3: Beh, soddisfatta. Io sono sempre vicina a chi insomma affronta la mattina partendo col botto.
0: E allora torniamo a darvi un po' di verve per la vostra guida, insomma un po' di allegria.
3: E per farlo abbiamo scelto Ed Sheeran, pensa un po', con la sua Overpass Graffiti.

0: questa mattina abbiamo svelato che Sheeran guadagna quanto Carlo III. No, scusami, Prince William.
1: Ah, ecco,
0: dire, ho sbagliato reddito.
1: Carlo III è ancora di più, immagino.
0: È la riga sopra. Buongiorno, caffè latte con te. Dopo Ed Sheeran noi ci prepariamo, perché adesso entriamo in altre due notizie che trovate anche sui quotidiani, ma grazie a Federica De Boni ne parleremo in maniera più approfondita.
1: E con voi continueremo comunque a parlarne al 342-4141-762. Magari poi in onda non abbiamo sempre tempo di sottolineare tutti i vostri messaggi, ma fuori onda se ne parliamo.
0: Li commentiamo. Fra poco, se siete pronti e non siete stati intercettati in macchina, chiudete bene dentro i finestrini. Lucio Battisti, da cantare a squarciagola, Nessun dolore.
2: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte. Con te.
3: Dalle 7 non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
10: Murprotec.
11: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
15: Certo, che domande fai, Ciccio?
14: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
15: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
16: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
18: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
19: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
20: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
21: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
22: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
2: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.

0: La parte di intercettazione, che fra l'altro interessa ancora molti degli inquirenti, è proprio quella in cui si fa l'acuto finale di Nessun Dolore, dove tutti gli ascoltatori ovviamente in macchina si cimentano.
1: Ma speriamo che non rifacciano gli errori del passato, perché qui c'è da stare attenti. Comunque, siamo abituati a parlare di 10 comandamenti, invece sì, adesso dobbiamo andare su 14 punti.
2: Sui 14 punti, mi piace questo gancio, brava Laura, sì. Quindi passiamo dal caso Garlasco, che abbiamo raccontato attraverso i giornali, allarghiamo l'orizzonte, andiamo invece sui temi internazionali. La nuova proposta di pace, speriamo, degli Stati Uniti presentata all'Iran. Le prossime 24-48 ore saranno decisive per le sorti di questo ultimo conflitto, che dura da 69 giorni. Secondo quanto riportato da Axios, che cita delle fonti dirette dell'amministrazione statunitense, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva da parte di Teheran su questo memorandum per la fine delle ostilità in pochissime ore. C'è un'ultima ora di CNN che dice che è Teheran che dovrebbe rispondere proprio oggi alla proposta americana. Staremo a vedere. I negoziatori hanno riferito che non si è lontani da una risoluzione, ma che in realtà non c'è ancora un accordo sulla carta. Quindi c'è cauto ottimismo, che però si scontra anche con i tempi, che sono piuttosto rigidi e complessi, della diplomazia. Di certo Trump punta ad ottenere una svolta diplomatica entro venerdì prossimo. Venerdì prossimo è la data che segna la conclusione della sua visita ufficiale in Cina. L'obiettivo quindi è quello di presentarsi dal presidente Xi Jinping con un successo geopolitico già portato a casa, già incassato. Il documento al centro della trattativa, come abbiamo ricordato in questi giorni, ci stiamo un po' ripetendo, però questa è la storia, viene articolato in 14 punti chiave. Il nodo è sempre Stretto di Hormuz, sanzioni, passaggi e il nucleare. Nelle ultime ore Teheran aveva detto che parti di questo memorandum sono inaccettabili, quindi abbiamo Trump da una parte più ottimista, dall'altra parte invece si torna un po' indietro. Le borse però ieri cosa hanno fatto? Hanno festeggiato su questa notizia, per questa possibile schiarita. Il prezzo del petrolio è sceso sotto i $100 al barile, quindi notizie che a noi consumatori
0: aspettiamo le 8 all'apertura dei distributori,
2: vediamo cosa succede. E quindi abbiamo ancora però delle situazioni da chiarire. Sul campo resta comunque molto tesa la situazione, con degli attacchi che ci sono stati sul canale di Hormuz, sullo stretto. È stata presa di mira una imbarcazione francese, però Macron ha provato a stemperare dicendo non è stato preso di mira il nostro paese. Quindi ecco, questo ci fa capire insomma quanto sia complicato gestire tutto questo.
0: Noi non possiamo che incrociare le dita, Laura.
1: C'è voglia di pace, possiamo dire. No, speriamo, perché
0: se
1: no
0: prima che iniziasse la guerra io avevo voglia di pace.
1: Ma dovrebbero chiedere ai cittadini, infatti, invece che fare le robe fra di loro.
0: Cantiamo con Cherry in questo momento. Chup Chup Song.

0: E siamo arrivati da Ormuz all'estetica, poi ne parleremo. Intanto Cher, The Shup Shup Song, per chiudere.
1: Parlavamo di Cher.
0: Ah, ecco, è vero.
1: Nonostante il passare del tempo sia rimasta uguale, abbiamo comunque avuto dei dubbi nel questo periodo che avesse approfittato di chirurgia plastica, ma invece
0: lo faceva in tempi non sospetti comunque. Sì. Federica De Boni, con cosa chiudiamo parlando appunto di donne a...
2: Parliamo di donne eccellenti in Italia, parliamo delle mamme. C'è una indagine che ci parla di maternità, di Save the Children, il rapporto si chiama Le Equilibriste ed evidenzia che in Italia purtroppo la maternità resta un fattore di disuguaglianza, con un peggioramento della situazione lavorativa per le madri. Entriamo un po' nel dettaglio di questa indagine, che è davvero molto interessante. Allora, il tasso di occupazione delle madri nel 2025 è del 63%, a fronte del 93% dei padri, evidenziando proprio una child penalty persistente tra padri e madri. Aumenta poi la precarietà, con la quota di mamme che hanno lavori a termine al 19%, e poi abbiamo un 7% di dimissioni delle mamme con figli piccoli ogni 1000 occupati, perché non ci sono asili nido.
0: Non ce la si fa.
2: Non ce la si fa e quindi si è costretti a rinunciare al lavoro, quindi alla carriera. Poi ci sono grandi disparità, come capita spesso a livello di regioni, quindi si fa più fatica al nord rispetto al sud a conciliare tempi di vita e di lavoro. Le madri in Italia faticano a bilanciare il lavoro e l'essere genitore, spesso sono costrette proprio a scegliere tra queste due sfere, con un carico di cura quasi interamente sulle loro spalle. Le madri lavoratrici, dice sempre Save the Children in questo rapporto, subiscono poi una riduzione dello stipendio che può arrivare a circa 5.700 euro annui, una penalizzazione che persiste a lungo. Save the Children documenta, lo ricordiamo sempre, da molto tempo la difficile condizione anche delle madri in Italia, chiede politiche più incisive per la conciliazione lavoro-famiglia e il supporto all'essere genitori, spesso definito un'emergenza in un paese con il tasso di natalità tra i più bassi d'Europa, perché ricordiamo insomma che in Italia si fanno troppi pochi figli.
0: Pochi, quasi nulla. Anzi, abbiamo una tendenza che è sempre più al negativo.
1: Specifichiamo ovviamente che non è una guerra, una battaglia contro l'uomo, sono semplicemente dei dati che riportano una situazione che tocca guardare comunque.
0: Una constatazione dei fatti. Real Think.

0: che noi le abbiamo cantate tutte, esatto. Nella versione di Marina Rei, italianizzata, che comunque ricordiamo tutti con piacere. Real Thing, You to Me Are Everything. Per noi siete tutto, voi di TGCom24, vero Laura Ghislandi?
1: Ah, verissimo.
2: Mamma mia, come siete carini, grazie.
0: Ringraziamo.
1: Questa è casa tua, torna quando
2: casa
1: vuoi.
2: Casa mia, va bene, cioè, la settimana prossima.
0: Grazie Federica De Boni, grazie a tutta la redazione di TGCom24 che torna domani mattina a partire dalle 6.
1: Grazie Max Parisi.
0: Noi domani, Laura Ghislandi invece, grazie, torniamo dalle 5.
1: Noi torniamo dalle 5, certo,
0: no,
1: ma...
0: Volevo vedere se eri pronta.
2: Ma non fate scherzi voi due.
1: Ma figurati, siamo programmati per questo, la nostra vita sociale oramai non esiste più e va bene così. Grazie Mattia Brenna.
0: A domani.
1: Ciao. Buongiorno. Caffè latte,
3: caffè latte con te. Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
13: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
14: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, un coindagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni. Parlando da solo in auto nel 2025 avrebbe detto di essere stato respinto dalla vittima e di aver visto il suo video intimo con Alberto Stasi. L'amico Marco Poggi lo difende. Le prossime 24-48 ore saranno decisive per le sorti del conflitto tra Stati Uniti e Iran. La Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva da parte di Teheran sul memorandum d'intesa proposto per porre fine alle ostilità. Trump punta a ottenere una svolta diplomatica entro la conclusione della sua visita ufficiale in Cina domani. E dopo i nuovi attacchi di Trump al Papa, oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Leone e Rubio. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost. Gli Stati Uniti sono un interlocutore imprescindibile della Santa Sede, sottolinea il cardinale Parolin. I mercati credono nella pace, crollano le quotazioni di petrolio e gas. Piazza Affari, ieri ai massimi dal 2000, ha chiuso oltre il 2%. Nuovi record anche a Wall Street, positiva questa mattina anche l'apertura di Tokyo. Alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca Le città di pianura di Sosei Candiaco. Miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco La grazia di Sorrentino. Sorpresa per le assaggiatrici di Soldini. Miglior sceneggiatura non originale, David Giovani e miglior trucco. Calcio, Champions League, al Paris Saint-Germain basta un pareggio 1-1 col Bayern Monaco per accedere alla finale contro l'Arsenal, che martedì ha battuto l'Atletico Madrid. Finale il 30 maggio a Budapest. Si svolgeranno domani alle ore 13.45 nella chiesa conversione di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, leggenda dell'Inter e del Brescia. La camera ardente aperta oggi dalle 9 alle 19. Queste è Breaking News di TGCom24.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
16: Poltrone sofà,
17: solo divani, di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
18: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
19: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Radio Monte Carlo, meteo. Con
16: Tempo Test, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
9: Radio Monte Carlo, meteo.
17: Una buona giornata da Andrea Giuliacci agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche oggi protagonista l'instabilità, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi praticamente dappertutto, con improvvise acquazzoni e temporali che nel corso del giorno bagneranno le Alpi, la Liguria, le zone interne del centro, ma non mancherà qualche pioggia neppure lungo le coste di Toscana e Marche, e più giù qualche rovescio o temporale anche sull'Appennino meridionale e la Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, massime oggi nel complesso vicine ai valori medi stagionali. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui nelle prossime ore splenderà il sole con una massima intorno a 18 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
9: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
22: La situazione su strade e autostrade. Sulla A9 dei Laghi si resta in coda tra Como Nord e Lago di Como viaggiando in direzione della Svizzera. Incolonnamenti sul tratto urbano della A24 a Roma, da Portonaccio alla tangenziale est, e sulla 1 diramazione Roma Sud, incolonnamenti tra Torre Nova e Grande Raccordo Anulare. Sulla diramazione 1 Roma Nord si lavora al ripristino dopo un incidente, c'è un veicolo in fiamme tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione Autosole. Sulla A4 Milano Brescia code per lavori e traffico intenso tra Dalmine e Capriate in direzione Milano. Sulla statale 387 del Gerrei si procede a rilento per un cantiere tra San Nicolò Gerrei e San Vito. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, tratto chiuso per caduta massi tra Campo Dolcino e Pianazzo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Vieni qua, Laura, forza. Vieni qua, entra dentro
1: cosa
0: lo studio.
1: C'è?
0: Cosa ha perso stamattina? È indemoniata. Cosa hai perso, Laura?
2: Cosa manca?
3: Una penna.
2: Io ho la mia, eh. Questa non è la tua.
3: Ti assomiglia alla mia blu, però.
2: No, è la mia.
0: No, ero preoccupato perché ti vedevo che guardavi sotto e dicevo cosa sta cercando sta ragazza.
4: No, stavo controllando le tue misure con la bici, caro Lentini.
2: Cosa ho sentito?
0: Le gambe, Monica.
4: Anche il lato B, scusa, non ho capito.
0: No, cioè, perché scusa, cosa ti interessa?
4: No, molto carino.
2: Sei 05, sto controllando le tue misure, va bene?
4: Cioè, Andreoli scioccato, non si capisce, tutto bene?
1: È troppo presto per me per questi discorsi.
0: Grazie Laura, vabbè, se troviamo una penna te la faremo
2: Ciao, sicuramente Laura. Avere.
1: Ma è una penna, una Mont Blanc, perché la cerca da ora.
0: Infatti.
4: Affetto.
1: Ah, ok.
0: Vabbè, buongiorno amici, siamo qua disperati come al solito. Buongiorno Monica Sala.
2: Buongiorno Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
1: E buongiorno a tutti.
0: Buongiorno ad Andro Mercù.
5: Buongiorno sì.
0: C'è Mattia Brenna regia, Federica Pogliani in redazione e Monica Torini al centralino. Adesso sguinzagliamoci alla ricerca della penna di Laura Ghislandi.
2: Che tra l'altro ha detto che è di plastica. Non è neanche però una penna di valore, ha un valore affettivo.
0: Affettivo, esatto. Cosa c'è di più importante?
2: Si vede
0: allora
2: che è stata regalata da qualcuno importante.
5: L'ha trovata!
0: Trovata!
2: Oh,
0: meraviglioso.
2: Bene, stupendo.
0: Possiamo partire più leggeri. Phil Collins, la prima di oggi a Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo, You Can Hurry Love.

0: Siamo già al 7 di maggio, stavo riflettendo che la prima settimana del mese di maggio è volata così, velocemente. Buongiorno da noi, quelli di Bonjour Bonjour con Phil Collins, You Canary Love, veloce andata.
1: Praticamente arriverà subito agosto, e qua, dietro l'angolo.
0: Ancora il tempo non è proprio quello che fa pensare all'estate, purtroppo.
1: Non si pensa né alla primavera né all'estate con questo tempo.
2: Ce lo suderemo questo agosto, però pare ieri che finiva Sanremo e invece eccoci già a maggio inoltrato.
0: Siamo già a maggio inoltrato, amici, e comunque la strada è ancora molto lunga per le vacanze, non vi preoccupate. Buongiorno da tutti noi. Avete mai provato a contattare un call center di qualcosa? Io quando provo a chiamare quelli del mio gestore di telefonia è un girone infernale.
1: Allora, innanzitutto ti devi prendere la giornata libera, poi ti metti lì tranquillo, devi avere tanta pazienza e poi forse ce la farai.
0: Quando riesci a farti rispondere, magari anche da un operatore chissà in quale parte
2: l'importante
0: del mondo,
2: l'importante è che sia un essere umano, che è già tanto.
0: Bravo.
2: Perché quasi tutti i call center ti smistano attraverso voci registrate, risponditori automatici.
0: Pazzisco.
2: Non trovi mai una
0: io
2: persona.
0: Impazzisco.
1: Tu stai per insultarlo e poi c'è la voce automatica.
0: Comunque,
1: e quindi non ti puoi neanche togliere questa soddisfazione.
0: Io litigo sempre con questi robot, questi chatbot, come cavolo si chiamano, perché continuo a dirgli passami un operatore, passami un uomo, passami una persona fisica.
1: No, non ci arrivi,
0: fisica.
1: Ci ho provato anch'io.
0: No, loro ti rispondono, prima prova a dire a me, per favore. E allora alla quinta prova, al quinto tentativo, forse riescono a passarti qualcuno, ma ci mettono una vita e quindi già ti è passata la pazienza.
1: Cioè, perché non ti è mai capitato quando ti dicono, non ho capito, puoi ripetere per favore? Non ho capito. E questa è la settima, l'ottava, la nona volta.
0: Lo fanno apposta. Però succede a tutti noi comuni mortali di avere bisogno di un call center, di provare a chiamarlo, e succede anche a Leone XIV, a Papa Prevost, che secondo quanto ha raccontato il New York Times ha parlato col call center della sua banca in America, doveva cambiare giustamente indirizzo,
2: il vecchio conto che aveva prima di diventare pontefice.
0: L'indirizzo deve mettere via del Vaticano, non so, San Pietro
1: San Pietro del Vaticano.
0: Ha chiamato gli Stati Uniti, questi gli hanno detto, lui non si è presentato come il Papa, gli ha detto guardi, per cambiare indirizzo deve venire fisicamente qua nella sede in America, e
1: dopo
0: come
1: aver
0: fa?
1: Risposto a tantissime domande,
0: certo.
1: No? Alla fine ha detto io non posso andare
0: come
1: lì per
0: faccio?
1: Cambiare il conto. Allora ha detto ma scusi, se io dovessi dirgli che sono il Papa?
0: Fa uno strappo alla regola e questa ha buttato giù dall'altro lato.
2: Questi burloni che fanno perdere tempo alla gente che lavora, clic, e invece era davvero il Papa.
0: Però scusa, ha fatto bene a buttare giù, quanti potrebbero millantare? Solo il Papa? Voglio una via preferenziale, ci provo anche io domani adesso nel call center, vediamo se mi risponde.
1: Provaci.
0: Tanto buttano giù.
2: Lei sta accusando Leone di aver cercato di avere favoritismi.
0: D'altronde lui ha detto non posso venire, sono il Papa.
1: Beh,
0: e qui l'ha buttato giù.
1: Questa si sa già, prova con Battarella.
0: Povero Sergio Mattarella.

0: Raff a Radio Monte Carlo con Sei la più bella del mondo, e potrebbe essere anche questa una strategia. Quando dobbiamo metterci in comunicazione e chiamare un call center è sempre molto difficile. Magari quando dall'altra parte abbiamo la fortuna che qualcuno ci risponda, a dire sei la più bella del mondo, magari ci aiuta un po' di più. Che dici?
1: Visti i tempi ti denunciano, sappilo, perché certe cose
0: dici,
1: si possono dire.
0: Sei uno stalker.
1: Di solito partono degli insulti, comunque non mai complimenti, perché quando si ha a che fare con questi call center non sempre le cose vanno come uno vorrebbe. Quindi...
0: Però se fai un complimento e non mandi un insulto, magari ti ascoltano di
1: tu
0: più.
1: Dici,
0: no?
1: Chi lo sa, provateci, potrebbe essere una strategia. Papa Leone ha provato a un certo punto, dopo ore che era al telefono con un call center in America per la sua banca, per cambiare l'indirizzo, a dire scusate ma alla fine, lo devo dire, sono il Papa, datemi una mano, e questi gli hanno buttato giù il telefono. Però è complicatissimo mettersi in contatto spesso da parte nostra verso il call center. C'è chi ha una soluzione e ci consiglia di fare così.
2: Voi dovete fare come faccio io. Quando telefonate a qualsiasi compagnia telefonica, loro vi dicono selezionare uno per nuovi contratti, due per promozioni, tre per amministrazione. Voi dovete dire sempre nuovi contratti e vi rispondono subito.
0: Sì, a volte non funziona neanche
1: funziona,
0: sai perché?
1: Funziona.
0: No, perché ti dicono guardi che non ha schiacciato il pulsante giusto, devi richiamare.
1: Ma lì perché sei imbranato, però no, se tu dici sono qua pronto per fare nuovi contratti, ti si spalancano
0: tutti,
1: le porte.
0: Tutti, ti rispondono
1: tutto,
0: tutti.
1: Subito.
3: Anche perché per il contratto devi per forza parlare con una persona per far accettare le condizioni, registrare tutto. E quindi, insomma, potrebbe essere una scorciatoia. Poi però, quando ti passano l'interno che desideri, se ti rimettono in attesa, ricomincia la cosa.
1: No, a me è successo invece di selezionare il tasto per dire che mi avevano fatto pagare di più in bolletta, mi sono trovato un addebito per una cosa non fatta. Figurati!
0: Ma venite, non hai parlato con nessuno, scusami.
1: Sono ancora qua che sto aspettando, capito? Lì proprio ciao, hanno detto guarda qua il pollo, abbiamo fregato, adesso lo facciamo aspettare. Meno male che alcuni call center non ti fanno neanche pagare l'attesa, perché in alcuni casi c'è anche scatola risposta e tot
0: una tariffa telefonica,
1: capito? E allora vabbè, siamo sempre a lamentarci, però d'altronde anche questa è energia che se ne va
0: e paghiamo
1: tutti i giorni. Se uno deve combattere pure con i call center, siamo rovinati.

0: Senza Tempo, una canzone meravigliosa su Radio Monte Carlo. Nina Simone, My Baby Just Care For Me. Alle 7.21 Papa Leone che si scontra come noi comuni mortali con i call center. Oggi speriamo non si scontri invece con Marco Rubio, il segretario di Stato americano, che prova a mettere un po' di pace tra lui, tra il Papa e Trump.
1: Questo era un incontro già programmato da tempo. Chissà cosa potrà succedere tra loro due.
0: Una grande domanda che ci poniamo, ma ce n'è un'altra che ci poniamo, ed è: che canzone vi faremo ascoltare tra poco? Dovete provare voi a risolvere l'arcano mistero con una nota.
1: Ecco, ascoltiamo subito la nota.
0: Vabbè,
1: direi.
0: Dai, loro sono un gruppo di quelli, ed è già un indizio, immensi. Monica non li ama tanto questi, secondo me, è vero? Non sono proprio tra i tuoi preferiti.
1: Sì, ma non puoi scoprirmi così,
0: Come inizia, dai. Basta e avanza.
2: Un inizio epico, ma specifichi, Lentini, che non parlava del gruppo in sé,
0: no,
2: che
0: certo,
2: Monica Sala
0: certo,
2: non ama,
0: certo.
2: Ma in realtà di qualcos'altro.
0: Il nome che ha lei di questo gruppo evoca altre cose, ma intanto hanno già capito. Dai, 342-4141-762, vogliamo sapere tutto. Il titolo bello lungo di questa canzone e il nome corto di questo gruppo, tra poco l'ascoltiamo su Radio Monte Carlo.
3: Tronic fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro formati assortiti da un chilo a 1,29 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
10: L'unico modo per uscire è insieme.
8: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
11: Via, via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
12: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
13: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
12: L'ha applicato da sola?
13: Ma certo, pennello, polso e voilà!
12: L'allievo che supera il maestro! Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
18: Eurospin, la spesa intelligente. Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
19: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: Da Carrefour 96 ore scontate.
21: Fino al 10 maggio un weekend di offerte imperdibili. Asiago mezzano DOP a 1,19 euro al letto. Pasta Rummo 1 chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper Market aderenti e online. Carrefour.
22: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
23: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
22: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole, semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
24: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.

0: Più che la nota, stavolta ha potuto e ha contribuito l'indizio, il gruppo più odiato, perlomeno no. Nel nome, da Monica.
1: No, non è vero, perché io amo tutte le forze certo. dell'ordine.
0: Quando sente la parola police no. sputano di buboni.
1: Sono i miei amici.
0: Inizia a scappare, altro che... No.
2: Amici perché li frequenta spesso, volente o nolente.
0: Certo, certo. I police, gruppo incredibile, si sono sciolti troppo presto. Everly del Finci, Does His Magic, la canzone da indovinare stamattina a Radio Monte Carlo, e bravi i nostri ascoltatori che non sono caduti in inganno e ce l'hanno fatta, hanno azzeccato il quiz di oggi.
1: Amici, in questi giorni l'avete vista, no? C'è dappertutto, sta circolando una foto molto particolare, sì, che è quella del nostro presidente del Consiglio, no? Giorgia Meloni.
0: Sì, che però è ritratta in sottoveste, in una posizione un po' particolare.
1: Sul letto.
0: È un deep fake, come si dice, una foto falsa, un inganno, a proposito di inganni. È gente che ha voluto manipolare la sua immagine e, chissà, forse per farle un torto, l'ha pubblicata su tutti i social.
2: Queste foto sono fatte benissimo, peraltro. Chiaramente risulta poco credibile, ma comunque il volto è quello della Meloni, il resto è un'intelligenza artificiale che l'ha aggiunto, però insomma sembra
0: oggi, vera. Oggi è complicatissimo e sarà sempre peggio, perché l'intelligenza artificiale è sempre più brava a sistemare le foto e tu dici, è vero o non è vero? Non sai proprio più riconoscere cosa è vero da cosa è
1: falso.
0: Quindi
1: da una parte è affascinante, dall'altra parte è inquietante.
0: Infatti lei l'ha denunciata questa cosa, però l'ha presa anche con rinoria, ha detto, mi hanno fatto più bella di quella che sono, messa meglio di quella che sono. Vabbè, però... Ecco, Del Debbio che vuole.
3: Allora, buonasera dal vostro Paolo Del Debbio.
1: E giorno, buongiorno Del Debbio.
3: Come avete sentito dalla copertina, degli hacker comunisti al soldo di Putin hanno tentato di gettare fango su Giorgia Meloni con una meschina manipolazione a sfondo erotico.
0: Del Debbio, chi l'ha detto che sono stati i comunisti?
3: Ma questi lanzichenecchi dell'informatica pensano che siamo tutti bischeri.
0: Un po'.
3: Anche un orbo avrebbe capito che si trattava di un volgarissimo falso.
0: Beh, oddio.
3: La nostra premier è molto più alta, sensuale e slanciata di come appare nella foto.
1: Ora, proprio slanciata la Meloni non credo.
3: Ma
1: ecco,
3: i veri scoop li facciamo solo noi a fritto e rovescio. Come per esempio questo video che andiamo ora a mostrare.
0: No.
3: Regia, prego.
0: Del Debbio, siamo alla radio, Radio Monte Carlo. Qua.
3: Il fatto è successo ieri, come potete vedere.
0: Cos'è?
3: C'è la segretaria del PD, Elly Schlein, vestita come Pippi Calzelunghe, che strappa con cattiveria un lecca-lecca dalle mani di un povero bambino indifeso.
1: Cosa dice Del Debbio? Quando mai?
3: Ecco, guardate il bambino come piange.
0: Ma è tutto falso, Del Debbio.
3: Bambino che aveva l'unico torto di essere italiano e di indossare una camicia nera, peraltro bellissima.
0: Del Debbio, si vede lontano un miglio che questo video è falso, su.
3: Guardate, non paga del vergognoso gesto, gli buca pure il palloncino e gli ride in faccia.
0: L'hai fatto con l'intelligenza artificiale.
3: Se
0: su.
3: Fosse stato il figlio di un venditore di kebab, state tranquilli che non si sarebbe permessa.
1: Del Debbio, guardi bene, è falso questo video, è fatto con l'intelligenza artificiale.
3: Ma stia zitta lei! Davanti a queste prove inoppugnabili, chiediamo al nostro stimato ministro Nordio di procedere con la legge marziale contro la Schlein per far trionfare la giustizia.
0: Mamma mia.
3: È tutto, sigla!
0: A posto.
3: Regia, come mai la Schlein aveva sei dita per mano?
0: Punto, glielo spieghiamo noi, perché è tutto falso. Bisogna guardare questi dettagli, anche se adesso è sempre più precisa l'intelligenza artificiale e non ci sono più queste sviste.
1: Però all'inizio c'erano queste sviste.
0: All'inizio sì,
1: vero,
0: ma adesso l'hanno perfezionata, quindi non capiremo più nulla. Anche le tue foto, Monica, dove appari giovanissima, saranno vere o no?

0: Taylor Swift, Opalite. Senti, quasi quasi la imparo questa canzone. Che dici? Pure. Mi piace, è allegra, no, mi mette di buon umore.
1: Pensavo dicessi quasi quasi faccio le foto come se fossi Taylor Swift. Ormai con l'intelligenza artificiale possiamo sembrare chi vogliamo. Abbiamo detto che fregano chiunque.
0: Scusa, che differenza c'è tra me e Taylor Swift?
2: Cioè, qualche miliardo di dollari, per cominciare.
0: Vuoi una querela? Dai che tiro su un po' di soldini. Su.
1: A proposito, non c'è solo l'intelligenza artificiale oggi da quale difenderci con queste foto finte. Abbiamo sentito Meloni che ha denunciato di essere stata ritratta in una maniera che non è la sua, ma anche giustamente la politica risponde agli insulti via social. Il caso che, di cui si parla ultimamente, Silvia Salis, sindaca come vuole essere chiamata lei, di Genova, si è fatta pagare da chi l'ha insultata.
0: Esatto, era stufa di leggere tutti questi insulti sui social e ha detto io li querelo.
1: Giusto.
0: È stata risarcita e questi, ovviamente, questi soldi vengono devoluti in beneficenza.
1: Per adesso poca cosa, sono 5.000 euro, però comunque uno che si è permesso,
0: inizio.
1: È uno che si è permesso di insultare in un attimo su un profilo social, appunto, un politico, può pagare questi soldi giustamente.
2: L'avviso è questo: state attenti a ciò che commentate, ciò che scrivete sui social, perché ha delle conseguenze. Poi è chiaro,
1: giusto,
2: che poi già i tribunali sono intasati, quindi non fatevi querelare per un commento.
1: Bravo.
2: Perché siete veramente scemi, scusate.
1: Soprattutto, per cui evitiamo tutto ciò, anche se però qualcuno cade in questa volgare tentazione, è giusto che paghi, e ha fatto bene il sindaco di Genova. Love, amore sui social e non solo. Giusto.

0: Love, love, love, Justin, questa è Radio Monte Carlo alle 7.44, sapete che siamo la radio ufficiale di Umbria Jazz, a luglio tutti a Perugia. E attenzione, perché quest'anno sono 100 anni dalla nascita di due colossi del mondo del jazz che hanno cambiato proprio il modo di fare musica, Miles Davis e John Coltrane, e ci sarà lì a Perugia una serata dedicata a loro. L'appuntamento è il 6 luglio all'Arena Santa Giuliana con Ravi Coltrane, secondo figlio proprio del grandissimo sassofonista Terence Blanchard, che è un bravissimo trombettista, e poi il Charles Lloyd Quartet.
1: E questo è proprio un concerto da non perdere, quindi siate velocissimi e mandate un WhatsApp vocale con il vostro nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo al 342-4141-762.
0: Appuntamento a Perugia lunedì 6 luglio all'Arena Santa Giuliana con noi di Radio Monte Carlo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
9: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
19: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
20: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
21: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti.
19: Perché se non Dighi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it.
23: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste, ma vai da Conad.
3: Via, via.
23: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
24: E ora la sfida finale. Cocktail.
25: Spritz al tramonto.
24: Colazione.
25: Cappuccino vista mare.
24: Estate.
25: Crociera all'inclusive con Costa.
24: Sì!
0: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: Uno dei capolavori di Samuele Bersani, Spacca Cuore, qui su Radio Monte Carlo. Ma attenzione, dobbiamo scoprire chi è che si spaccherà il cuore dall'emozione perché andrà a questo meraviglioso concerto di Umbria Jazz il 6 luglio.
1: Proprio così, è una serata dedicata a Miles Davis e John Coltrane con grande musica jazz.
2: Siamo tutti curiosi e quindi sentiamo chi è stato il più veloce.
3: Sergio da Roma, anch'io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Bravissimo, vabbè, da Roma a Perugia sarà nostro ospite lì per questa serata incredibile il 6 di luglio. All'Arena Santa Giuliana. Noi di Radio Monte Carlo in diretta tutti i giorni dalle 10 fino a mezzanotte dalla postazione in Corso Vannucci, a partire proprio dal 3 di luglio fino al 12 per tutte le giornate di Umbria Jazz.
2: Quante belle cose che fa Radio Monte Carlo, quindi potete andare a trovare anche tutti i nostri colleghi.
1: I nostri colleghi, anche perché noi non so quanto avremo ancora, non dico di vita, però siamo tutti malati. Molti anche dei nostri ascoltatori, a quanto pare, è tornata l'influenza, raddoppiati i casi di influenza in questi primi giorni di maggio. Secondo le statistiche, 60.000 italiani a letto nell'ultima settimana, sono il doppio appunto rispetto alla media solita.
2: Beh, e ci credo, guarda questo tempo, un po' piove, un po'. Ieri ho preso una lavata pazzesca.
1: E infatti stamattina sei arrivata con
2: la gola in fiamme.
1: Monica che con la gola in fiamme, Andro che continua a tossire.
0: Andreoli. C'è da dire su di me, sentiamo.
1: Guarda, se apro, quanto tempo abbiamo, amici? Se apro l'elenco.
2: No, non aprire il libro da questo punto di vista.
0: Ciascuno a modo suo, siamo tutti gli influencer.
1: Io che sto provando a uscirne, ma niente, ci ricado perché qua mi tossite in faccia, quindi
0: e ma è colpa nostra adesso.
1: Ragazzi, se anche voi siete ammalati, tranquilli, siete in ottima compagnia, proprio come noi. Quincy Jones, ora, Radio Monte Carlo.

0: Da Quincy Jones, dopo questo pezzo mi passa anche il mal di gola, non ho più la gola in fiamme.
1: Solo che uno balla, si scatena, suda e poi torna di nuovo ad ammalarsi, meglio di no. Pronti per l'attualità, TGCOM 24 minuti autotraffic e poi sarà ancora bonjour bonjour.
2: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Rubio inizia oggi la sua visita di due giorni in Italia. Il segretario di Stato americano oggi tenterà di ricucire con il Papa dopo l'ennesimo affondo di Trump. Domani in agenda gli incontri istituzionali con il ministro Tajani alla Farnesina e con la premier Meloni a Palazzo Chigi. Al centro dei colloqui lo stretto di Hormuz, UNIFIL e le basi in Italia. Le prossime 24-48 ore saranno decisive per le sorti del conflitto tra Stati Uniti e Iran. La Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva da parte di Teheran sul memorandum d'intesa proposto per porre fine alle ostilità entro la conclusione della visita ufficiale di Trump in Cina domani. Gli spiragli di pace spingono le borse in rally e fanno crollare le quotazioni di petrolio e gas. La contraerea russa avrebbe abbattuto 347 droni lanciati nella notte dall'Ucraina sulle regioni russe, almeno 13 feriti a Bryansk. Zelensky accusa Mosca di aver risposto alla proposta dell'Ucraina per un cessate il fuoco completo con nuovi colpi e attacchi. Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avance di Andrea Sempio. L'unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco sceglie il silenzio davanti ai PM che gli contestano alcune intercettazioni captate mentre era in auto da solo. Dice di essere stato respinto dalla vittima e di aver visto il suo video intimo con Alberto Stasi. L'amico Marco Poggi, sentito ieri, lo difende. Alla 71esima edizione dei David di Donatello, il film Le città di pianura, arrivato con 16 candidature, ne ha portate a casa 8. Tra queste, miglior film, miglior regia e migliori produttori. A secco la grazia di Sorrentino, sorpresa per le assaggiatrici di Soldini, 3 riconoscimenti. Calcio, il Paris Saint-Germain centra la seconda finale consecutiva di Champions League, questa volta a Budapest il 30 maggio. Ai francesi basta un pareggio 1-1 col Bayern Monaco per accedere all'ultimo match che sarà contro l'Arsenal. Questa sera si decidono le finaliste di Europa e Conference League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Radio Monte Carlo, meteo, con
7: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona giornata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'intensa perturbazione che ha investito l'Italia, portando condizioni di instabilità nel corso della giornata di oggi, si allontanerà dal nostro paese, favorendo un generale miglioramento. In questa mattinata qualche pioggia debole, isolata sul nord-est della Lombardia, Alto Adige occidentale, interno del centro, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e sud della Sardegna. Nel pomeriggio locale aumento dell'instabilità con rovesci temporali su Alpi, Prealpi, Cuneese, Appennino centrale e interno della Sardegna. In serata qualche pioggia nel sud della Sardegna e nuvole in aumento al sud in Sicilia. Massime in lieve aumento per il Principato di Monaco. Sarà una giornata di bel tempo con poche nuvole e circa 20 gradi di temperatura. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla tangenziale di Napoli: code per traffico intenso tra Vomero e zona ospedaliera in direzione dell'allacciamento, diramazione per Capo di Chino. Sulla A1 diramazione Roma Nord, traffico bloccato per un veicolo in avaria tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione della A1. Sempre in autosole, code per traffico congestionato tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Lungo la tangenziale est di Milano, code per un incidente tra viale Rubattino e Lambrate in direzione dello svincolo di Lecco. Sulla 4 Torino-Milano per traffico intenso, rallentamenti tra il nodo di Pero e lo svincolo di Pero, diramazione Molino Dorino in direzione di Milano. Sulla statale 16 Adriatica segnalati lavori di manutenzione tra gli incroci Boara-Polesine e l'incrocio strada provinciale 33. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Arrivano tutti i rimedi della nonna da parte dei nostri ascoltatori che si prendono cura di noi per la nostra, così, non dico influenza, però malesseri di stagione con mal di gola, raffreddore, tosse e tutto il resto.
1: I rimedi della nonna sono perfetti per Monica Sala, sì. Mi sembra proprio il
2: ma sai che prima o poi vi piacerebbe anche diventarlo.
0: Ah,
2: eh?
0: Sì.
2: Pensa che nonna sarei.
0: Ormai tua figlia quanto ha?
2: Beh, il figlio è grande.
0: Potrebbe.
2: Secondo me non ci pensa neanche, perché insomma dovrebbe essere anche fidanzata o sposata.
0: Per ora ha preso un cane. Non è la stessa cosa, però per adesso.
2: Ma sai, una volta si facevano i figli a 20 anni, 18, 20 anni, sì. Tutti facevano i figli. Invece adesso
0: cambiano le cose. Comunque ci accontentiamo per ora dei rimedi della nonna. Grazie. Le tisane, lo zenzero, il miele.
2: Dicono anche dormire tanto, tanto riposo.
0: Vabbè, avremo modo in un'altra vita.
1: Tira ancora tanto il brodo caldo.
0: Pure
1: quello.
2: No, il brodo di pollo caldo. No,
0: buono.
1: Ma è buonissimo.
2: No, scusate, non ce la posso fare.
0: A me piace, andrò lì pure, per cui sei in minoranza.
1: Solo brodo di Astice per Monica Sala.
0: Giusto,
1: di sotto,
0: giusto,
1: nemmeno
0: giusto.
1: Avvicina il cucchiaio.
0: Amici, buongiorno, prendeteci per così come siamo, oggi più che mai. Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia, la squadra di Bonjour Bonjour. E qui su Radio Monte Carlo, anche Calcio Club, quelli di Karma Camilio.

0: Siamo la radio ufficiale anche del concerto italiano dei Calcio Club quest'estate, il 9 luglio, alle porte di Milano. Karma Chameleon, appena ritrovata su Radio Monte Carlo.
1: Ce n'è solo uno, anche solo questa uno. È un'occasione assolutamente da non perdere.
0: Quando mai ti ricapiterà di vedere dal vivo Boy George con i Calcio Club?
2: Tra l'altro Boy George sarà all'Eurovision anche per San Marino, lo ricordiamo la settimana prossima, insomma, quindi
0: caspita.
2: Dobbiamo tifare pure per Saldavinci, ragazzi, tra poco.
1: Certo, tanto tifo per Saldavinci, perché insomma rappresenta l'Italia, deve vincere assolutamente.
0: Col fatto che nel mese di maggio sono pieno di matrimoni, mi è sfuggito che siamo vicini all'Eurovision. Di solito entro in fibrillazione.
2: Eccoli, ho svegliato il cane d'oro.
1: Dopo amici. Sanremo è in fibrillazione appunto per l'Eurovision.
0: Esatto, no, invece fibrillazione per le vacanze estive, come tutti, perché non sappiamo se partiremo, se voleranno gli aerei, se ci sarà la possibilità di andare. Io ho prenotato tutto, punto, sono con la coscienza a posto, vedremo se poi si partirà.
1: Hai pagato tanto?
0: Guarda, l'ultima parte di vacanza ho pagato pochissimo.
1: E com'è possibile?
0: Cioè, i voli, secondo me proprio perché non partiranno, 120 euro, no, andata e ritorno.
1: Scusami,
0: cioè...
1: hai preso un volo per Alcatraz?
0: No, cioè, ma certo. Laggiù in fondo, sai quanto ti costa oggi? Anche se andare in America costa un po' meno, ultimamente, perché là poi costa tanto vivere, per cui... Vabbè.
2: 120 euro, lentini,
1: niente.
2: È un...
1: Ma... Niente!
2: Ha detto, andiamo dove vado purché costi poco. No.
0: Bei posti,
2: proprio scelto.
0: Non dico dove, sennò poi arrivano tutte le fan.
1: Certo, lo sappiamo. Certo, hai ragione.
0: Però quando si va in vacanza, soprattutto all'estero, non so, io parto con l'idea, voglio mangiare solo cose tipiche di quel posto, poi arriva il giorno in cui mi sveglio e sento la necessità invece di mangiare qualcosa che mi riporti a casa in Italia.
1: Questo succede a tutti gli italiani. Io direi, dopo una settimana che sei via dal tuo paese, senti l'esigenza, che so io, di mangiare una pizza, una pasta.
0: Io ci metto un po' di più, non una settimana, magari una decina di giorni, però poi sì, anche io cedo, vedo la classica insegna, perché ormai pizzerie italiane nel mondo, in ogni piccola, grande città ci sono, entro lì dentro. Tanto pizzeria Bella Napoli la trovi ovunque. Non sempre le cose vanno bene, però secondo l'ultimo report, a quanto pare, la pizzeria è il ristorante italiano più diffuso al mondo.
1: Beh, e non stento a crederci una cosa del genere. Sai cosa faccio io? Allora, vado dentro, faccio finta di niente.
0: Spile pizze.
2: Cosa fa? Guarda le vetrine, mica è un negozio di scarpe.
1: Entro proprio dentro e guardo se c'è veramente un italiano che fa la pizza, altrimenti esco.
0: Ma no, io guardo la pizza com'è fatta, se è una di quelle un po' così dico ciao.
2: Ma detto che gli italiani poi sono dispersi per il mondo, quindi oramai c'è un buon pizzaiolo italiano dappertutto, hanno aperto anche catene, hanno avuto molta fortuna.
0: Non li abbiamo neanche quasi più in Italia i pizzaioli italiani, tu li vai a cercare.
2: Sono tutti via, sono partiti tutti, perché fanno più soldi fuori, amico mio.
0: A voi ascoltatori, quando siete all'estero, sentite voglia di mangiare italiano oppure guai nei ristoranti italiani? No, anche perché oggi un po' meglio si mangia, ma fino a qualche anno fa il ristorante italiano all'estero era abbastanza uno schifo.

0: Cesare Cremonini, Marmellata 25, c'è sempre un po' di nostalgia, un po' di malinconia quando finisce un amore,
1: ah
0: no?
1: Beh, senza dubbio.
0: Per
1: però
0: consolarti ti mangi un po' di marmellata oppure una buona pizza, perché no?
1: Oppure parti e ti fai un bel viaggio, che è sempre un modo giusto per affrontare anche le cose. Torni che sei un po' rinato. Anche perché all'estero abbiamo scoperto che i nostri ascoltatori, molti dei nostri ascoltatori di Radio Monte Carlo, apprezzano quando vanno in vacanza appunto fuori dall'Italia la cucina italiana. C'è chi dice che ha mangiato una pizza ottima a Londra, la più buona forse della sua vita.
0: Sì, in una pizzeria che si chiama Giovanni e Alessio, tra l'altro guarda i casi della vita, e i due amici che erano entrati in questa pizzeria si chiamano proprio così, Giovanni e Alessio.
1: Ormai a quanto pare molti vanno all'estero in vacanza e vanno a cercare anche ristoranti italiani. Un po' di anni fa non funzionava così, perché non è che la qualità fosse eccelsa, come invece si scopre adesso.
2: Nel mio ultimo weekend a Berlino ho mangiato una ottima pizza sulla Spree, proprio lì vicino all'East Side Gallery, quella parte di muro di Berlino piena di murales, molto turistica. Lì proprio sul fiume di Berlino c'era un posto coi tavoli fuori, il clima era meraviglioso, molto meglio di quello che abbiamo adesso. C'era una pizzeria molto piccola con pizzaioli dalle fattezze asiatiche, vabbè, tutt'altro che italiani, ma la pizza era ottima, gli ho fatto pure i complimenti.
1: Non a tutti è andata bene come a te, perché capita magari di aver voglia di qualcosa di italiano all'estero. E sentite,
3: ben 27 anni fa ci siamo sposati mio marito, siamo andati a trovare degli amici in Giappone e ai piedi del Monte Zao, in un paesino sperduto in mezzo alla foresta, siamo entrati in un ristorante dove c'era questo ragazzo giapponese che proponeva la pizza italiana con prodotti che arrivavano dall'Italia. Siamo entrati, quando ha visto che eravamo italiani è sbiancato e voleva morire. Ha fatto una pizza che comunque posso dirvi era veramente buona.
0: Vabbè, allora è andata bene. Pensa, anche un giapponese che si cimenta e fa la pizza.
1: La differenza la fanno comunque i prodotti che arrivavano dall'Italia, quello certo.
2: Pensa all'ansia da prestazione di questo pizzaiolo giapponese che ha detto: oddio, mamma mia, qua mi gioco tutto.
1: C'è chi racconta: dopo 10 giorni a New York avevo crisi mistiche. Sì, perché uno mangia le cose tipiche.
2: New York è piena di pizzerie, è chiaro, infatti, che non tutte sono pizzerie italiane.
1: Però qua in questo caso è un ristorante, hanno trovato una catena, si chiama La Pecora Bianca, se qualcuno volesse andare a New York cercatelo. Faceva cucina italiana ottima a prezzi non da rapina, vedi? Alla possibilità di mangiare italiano buono c'è qualcuno che trova anche appunto una soluzione.
0: Tante le testimonianze che arrivano da parte degli ascoltatori, e comunque tutti all'estero cercano una pizzeria
1: alla
0: e la vogliono mangiare la pizza.
1: È il ristorante italiano più diffuso nel mondo.
2: E infatti all'estero sono molte più catene di pizzerie e ristoranti italiani che non in Italia, dove invece sono pochissime.
1: La stessa cosa vale per il gelato, c'è pieno di catene di gelaterie italiane che in Italia non abbiamo.
2: E quelli sì che si fanno i soldi, se posso dire.
1: Però sul gelato secondo me sono ancora un po' lontani.

0: Tanto per cambiare ci è venuto fame. Lenny Kravitz, I Belong to You su Radio Monte Carlo. Stiamo facendo il giro del mondo attraverso la scoperta di locali italiani dove si mangia bene, perché la pizzeria italiana è davvero il ristorante di casa nostra più diffuso in giro all'estero. Ma ci raccontano della carbonara più buona mangiata a Londra, della parmigiana di melanzane più buona mangiata ad Antigua.
1: Non è possibile, noi italiani andiamo all'estero e vogliamo mangiare italiano.
2: Addirittura un gelato italiano in Venezuela, nella città di Valencia, pare buonissimo. Qualcuno dice addirittura meglio di quelli che si mangiano in Italia.
0: Una pizza a Unterkulm in Svizzera.
2: Dove, scusi?
1: Dov'è quel posto, scusami?
0: No, si chiama così, Unterkulm. Pizzeria Camia di due giovani italiani.
1: Marina di Modena ha mangiato una pizza buona in India.
0: Anche lì, vedi, cioè ragazzi, oh, non è che sempre sotto casa mangiamo bene, quindi proviamo. Io avevo sempre un po' di idiosincrasia nel pensare vado all'estero e vado a mangiare italiano, ogni tanto però me lo concedo.
1: Ma dai, i primi giorni mangi locale e dopo alla fine ti viene voglia di mangiare italiano.
0: Mi sa di sì.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
10: Certo, che domande fai, Ciccio?
9: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
10: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
11: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: 878 sa di felicità.
1: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con Crispact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick orosolubili e in capsule. Crispact, da Pharma Extracta.

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco a
0: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo.
9: Wow.
8: Il viaggio con Di Maggio.
10: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
11: In collaborazione con Turisanda e l'Ente del Turismo Egiziano. Vivi un'esperienza indimenticabile. Parti alla scoperta dell'Egitto e dei suoi misteri nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: Hungry Eyes, Eric Carmen su Radio Monte Carlo. Nel frattempo noi stiamo sfogliando i giornali per voi. A me non so come, ma a me piace tantissimo avere ancora il giornale, la carta stampata, sì, tra le mani, sfogliarlo, leggere proprio tutti i dettagli.
1: Noi abbiamo la fortuna di avere la mazzetta, come si dice, però ormai sono sempre meno le persone che comprano, ai noi, i giornali. Ma i giornali, come i TG e i nostri GR, in questi giorni sono tempestati dalle notizie, soprattutto di cronaca nera, al di là di tutto quello che succede. Volente nolente, molta gente la cronaca nera non la segue, ma alla fine di tutto quello che sta succedendo sul caso Garlasco uno viene bombardato e, dicevo, volente nolente qualcosa ha sentito. È tutto che si è riaperto, c'è una nuova inchiesta dopo 20 anni praticamente, un altro indagato, oggi si legge di queste intercettazioni, Andrea Sempio, che sarebbe, secondo la nuova inchiesta, l'unico responsabile del delitto della povera Chiara Poggi, intercettato mentre da solo in macchina parlava e a quanto pare avrebbe fatto delle rivelazioni, secondo la procura, mentre secondo lui e i suoi avvocati stava scimmiottando una sorta di
0: podcast,
1: video, esatto, o comunque di intervista che avrebbero fatto ad alcuni che lo accusano, e quindi lui, diciamo, si immedesimava in quell'accusa senza essere realmente una confessione.
2: Insomma, senza addentrarci in questa vicenda che chiaramente richiederebbe e ha richiesto anni di indagini e di discussione, ma queste intercettazioni ambientali fatte così da uno da solo, che magari da ruota libera, da sfogo ai pensieri, valgono qualcosa? Dicono qualcosa di noi oppure no?
0: Non lo so, perché tante persone parlano da sole, no? Cioè quando sono in macchina soprattutto, oppure non lo so.
1: Io a casa.
0: Io parlo da sola con la mia macchina, con il cane. Dico, no, come sei bella, come vai,
1: scusa,
0: forte.
1: No, il punto è, dici delle cose compromettenti, potresti rivelare, che so, un tradimento oppure qualche cattiveria su qualcuno.
0: Alla macchina.
1: No, che non sei, che di solito non vuoi dire ad altre persone. Cioè, è il momento quando sei da solo, in cui ti sfoghi con te stesso e dici tutto quello che pensi,
0: no,
1: oppure no?
0: No, questo non mi capita. Parlo con la macchina, vedi, guarda, no, adesso ti devo gonfiare, c'hai le gomme sgonfie.
1: Ah,
0: oppure sei pulita, sei sporca, ma altre cose no.
1: Io invece penso,
0: a
1: dico,
0: tutti confessi?
1: No, confesso, dico cose, cioè tipo dedico dei momenti anche a voi durante la giornata.
0: Ah, hai capito, ci insulta durante la giornata, ci pensa e chissà cosa ci tira dietro.
2: Non so cosa sia peggio, se Lentini che ci insulta da solo nel suo appartamento, o se il povero cane di Monica Sala costretto a sentirla tutto il
1: mentre parla da sola. Però è vero che parlare da soli fa anche bene, perché è una sorta di sfogo, al di là, ripeto, di quello che riguarda l'inchiesta di Garlasco.
2: La sola cosa che faccio in macchina quando sono da solo è cantare a squarciagola, addirittura non metto le canzoni, le playlist, metto le playlist con le basi. Capito?
1: Karaoke.
2: Faccio il karaoke in piena regola.
0: Anch'io canto in macchina.
1: Allora, io ve l'ho già detto, dobbiamo fare noi qua la stessa cosa. Venitemi dietro, ragazzi, che facciamo un gruppo.
2: L'importante è che non escano filmati o null'altro. Cioè, se queste serate restano segrete, io ci posso pure stare.
1: Mettiamo una microcamera nella macchina di Andreoli.
0: No, non ci devono essere testimoni.
1: No,
0: vabbè, da lui. Sì,
1: io voglio
0: sì,
1: vederlo
0: da lui,
1: cantare,
0: sì.
1: Sentirlo
0: sì,
1: cantare.
0: Sì, quello sì.
1: Lui mi prende sempre in giro, scusa.
0: Lui che si lascia andare, assolutamente.
1: Che canta poi.

0: It's so easy to fall in love con Olivia Dina, Radio Monte Carlo. È bello sfogarsi da soli, parlare a voce alta. Lo facciamo. C'è chi ci scrive stamattina qui: io spesso esco dal lavoro talmente piena che, non potendolo fare in sede, mi sfogo in macchina, urlo, mi arrabbio. Se ci fossero i microfoni sarei licenziata all'istante.
1: Tantissimi lo fanno. Se dovessero dar retta a tutto quello che dico quando sono in macchina, come minimo mi darebbero 150 ergastoli e la popolazione terrestre sarebbe quantomeno dimezzata.
0: Sì, sì, qualcun altro che aggiunge: le meglio litigate virtuali le faccio in auto ad alta voce, figuriamoci se venissi intercettata.
2: Una cosa che faccio spesso in auto, ma anche in doccia, sai, quei momenti di totale solitudine, ripercorri le discussioni che hai avuto nel corso della giornata e pensi: ah, se avessi detto questo, se avessi risposto così l'avrei inchiodato. Mamma mia,
1: rimugini allora anche su quello che è successo.
0: E soprattutto anche io dico: perché non mi è venuta in mente questa risposta, perché ce l'ho adesso e non ce l'ho avuta stamattina?
1: Beh,
0: magari
1: in casa da solo, perché in macchina tu quando vai
0: a casa.
2: Questa cosa in francese ha un nome: l'esprit de l'escalier. Lo sa, lei esce da una casa, è sulle scale, e lì sulle scale l'escalier cosa fa? Si ricorda,
0: certo.
2: Avrei potuto avere la risposta perfetta, piccante, l'avrei inchiodato dicendo così, ma non mi è venuta.
0: E sei sulle scale, te ne stai andando,
1: cioè,
0: e quindi...
1: Ma questo succede anche in ascensore o devi per forza prendere le scale?
2: Si chiama così delle scale, non c'erano gli ascensori quando l'hanno inventato.
0: Prenditela con i francesi, cara Monica. Vabbè, comunque è normale parlare a voce alta quando si è da soli, bisogna stare attenti che nessuno ascolti. Visto che siamo tutti raffreddati, mettiamoci un bel cardigan.
1: Certo.
0: I Cardigans su Radio Monte Carlo e Raise and Rewind.

0: Erase Rewind dei Cardigans, questo gruppo svedese molto amato da Davide Lentini.
1: No, pensa, cioè loro li amo, ma pensa che io i Cardigan, quando dico mettetevi, copritevi, odio tutto ciò che è Cardigan, fa un po' nonno.
2: Non li metti. E comunque in questo periodo togli, metti
1: si suda
2: i Cardigan.
0: Infatti, Erase Rewind, torna
2: infatti,
0: indietro.
2: Proprio così.
1: Copritevi, mi raccomando, fa freddo, mettetevi il Cardigan.
2: Queste sono le raccomandazioni della nonna.
1: Appunto, per questo. Faccio io la nonna in questo momento. State qua su Radio Monte Carlo, tra poco c'è il Geographic.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: Scegliere la migliore vacanza?
4: Previsto.
3: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
4: Inaspettato.
3: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
11: Ma è perfetta!
10: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
12: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Ace Spray in pacco doppio 600 ml è a 2,99 euro. Pulisce a fondo le tue superfici combattendo tutti i tipi di sporco. Lo spray bagno con anticalcare lascia le tue superfici più brillanti. Scegli la tua variante preferita. Sabato 9 maggio con una spesa minima di 20 euro in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Quante volte ce lo diciamo che ci stiamo sbagliando?
1: Beh, già ammetterlo è una grande cosa.
0: Sì. Luca Carboni, su Radio Monte Carlo alle 8.53, ma noi non cadiamo in errore perché sappiamo perfettamente da scaletta che cosa succede adesso.
1: Eh sì, c'è geografica.
0: Stefano Andreoli.
2: In questo momento il segretario di Stato americano Marco Rubio si trova in Vaticano, lui il braccio destro di Trump, o il badante se preferite, per provare a ricucire lo strappo tra Stati Uniti e Santa Sede. Immagino quando uscirà Rubio dal Vaticano si troverà davanti tutti i giornalisti del mondo. Allora cosa le ha detto il Papa? E Rubio che risponde: ma 10 Padre Nostro, 5 Ave Maria e l'atto di dolore. Sarebbe bello, ma non deprimiamoci coi fatti dell'attualità, perché le cose di questi giorni ci hanno ricordato una cosa alla quale non pensiamo. Il nostro pontefice Papa Leone è un uomo come tutti noi, ha un nome, un cognome, dei documenti d'identità che scadono, un conto in banca. E mi sono chiesto, ma chissà se è il fondo pensione integrativo, se è un portafoglio titoli, dove ha investito. Certo, ora lo sappiamo, diventato Papa, ha preso la cittadinanza del Vaticano, quindi in teoria dovrebbe essere a posto, però insomma, come sappiamo, a volte può succedere che un Papa si stufi pure di fare il Papa, e quindi meglio non trascurare troppo le volgari faccende terrene e starci un po' presso. E infatti Robert Francis, sapete, l'ho conosciuto, quindi siamo in confidenza, lo chiamo così, ha chiamato il call center della sua banca a Chicago per cambiare l'indirizzo di residenza. Eh sì, perché ora vive, come sappiamo, da un'altra parte, ma in banca sono stati irremovibili. Eh no, non si può fare per telefono, deve venire qua in filiale. E io lì che ho pensato, ma come? L'America, la terra delle opportunità, della snellezza, il luogo dove ci vogliono 5 minuti per vendere una macchina usata, 10 per aprire un'azienda, pure lì c'hanno sta burocrazia. Una cosa che potresti fare tranquillamente online, devi spostarti e andare in banca. Oh, sembra di stare in Italia. E mi è venuto in mente qualche mese fa, dovevo attivare l'identità digitale con la mia banca. Mi hanno detto venga in filiale, e io benissimo, è una grande banca, ci sono un sacco di sedi, ne ho pure una sotto casa. Eh no, secondo loro dovrei andare nella filiale dove ho aperto il conto anni fa, che sta in un'altra città, perché abbiamo tempo da perdere noi altri. Non ho capito, ma non avete internet tra voi filiali, non vi parlate? Ecco, quando capitano queste cose così finisci per perdere tempo e arrabbiarti, è ovvio. Poi però pensi, questi problemi ce li ha pure il Papa, e allora dici vabbè, sono in buona compagnia, tutto il mondo è paese.
0: Senza dubbio, perché lui dice magari divento importante, riesco a dribblare tutta questa burocrazia. No,
1: lei non sa chi sono io, in questo caso il Papa.
0: E gli hanno buttato giù quando ha detto così, per cui non funziona. Grazie per il geographic, Stefano. Marvin Gaye e Tammy Terrell su Radio Monte Carlo.

0: Tonight Enough con Marvin Gaye e Tammy Terrell su Radio Monte Carlo. E c'è una montagna da scalare anche oggi. Dici?
1: No. È molto facile, guarda. Diciamo una collinetta, una non collinetta. Proprio una montagna.
0: Che è il personaggio misterioso che dovete indovinare attraverso tre indizi.
1: Testi, cucina, sugar.
0: Testi, cucina, sugar. A me viene in mente subito una persona. Testi.
2: Eugenio Massari.
3: No. Beh, scusa, cucina, sugar, lo zucchero, testi. Cioè, è scritto dei libri di cucina.
1: Chef, una cosa del genere. No. Ti viene
0: testi
1: in mente qualcos'altro.
0: Testi, mi vengono in mente testi musicali. Sugar.
1: Non dico vabbè. Ripetiamo i tre indizi della giornata. Testi, cucina, sugar. Chi è il personaggio misterioso?
0: Uomo, donna, può essere anche di fantasia. 342-4141-762. Spremetevi le meningi, diteci anche perché indicate un personaggio e quali sono le corrispondenze con questi indizi. Vogliamo sapere tutto. Ora news, meteo, autotraffico e poi forse la soluzione.
4: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
5: Radio Monte Carlo, sono le ore 9.
6: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Carlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni. Parlando da solo in auto nel 2025, avrebbe detto di essere stato respinto dalla vittima e di aver visto il suo video intimo con Alberto Stasi. L'amico Marco Poggi lo difende. Svolta nell'indagine sulla profanazione della tomba di Pamela Genini nel cimitero di Strozza in provincia di Bergamo, indagato Francesco Dolci, ex fidanzato della 29enne, e accusato anche di vilipendio di cadavere. L'uomo ieri è stato interrogato, perquisita la sua abitazione. Rubio inizia oggi la sua visita di 2 giorni in Italia. Il segretario di Stato americano oggi tenterà di ricucire con il Papa, dopo l'ennesimo affondo di Trump. Domani in agenda gli incontri istituzionali con il ministro Tajani alla Farnesina e con la premier Meloni a Palazzo Chigi. Al centro dei colloqui lo Stretto di Hormuz, UNIFIL e le basi in Italia. Grande attesa per la risposta dell'Iran al memorandum d'intesa proposto dagli Stati Uniti per porre fine alle ostilità. Ultimatum di Washington entro domani, giorno in cui si conclude la visita ufficiale di Trump in Cina. Ieri giornata positiva per i mercati, giù le quotazioni di petrolio e gas. I funerali di Evaristo Beccalossi si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa Conversione di San Paolo a Brescia. La Camera Ardente riapre in questi minuti. Vi si potrà accedere per un omaggio all'ex leggenda dell'Inter fino alle 19. Calcio Champions League. Al Paris Saint-Germain è bastato un pareggio 1-1 col Bayern Monaco per accedere alla finale contro l'Arsenal. Finale, la seconda consecutiva per i francesi, il 30 maggio a Budapest. Questa sera si decidono le finaliste di Europa e Conference League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Radio Monte Carlo, meteo, con
9: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
6: Radio Monte Carlo, meteo.
10: Una buona giornata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'intensa perturbazione che ha investito l'Italia, portando condizioni di instabilità nel corso della giornata di oggi, si allontanerà dal nostro paese, favorendo un generale miglioramento. In questa mattinata qualche pioggia debole, isolata sul nord-est della Lombardia, Alto Adige occidentale, interno del centro, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e sud della Sardegna. Nel pomeriggio locale aumento dell'instabilità con rovesci temporali su Alpi, Prealpi, Cuneese, Appennino centrale e interno della Sardegna. In serata qualche pioggia nel sud della Sardegna e nuvole in aumento al sud in Sicilia. Massime in lieve aumento per il Principato di Monaco, sarà una giornata di bel tempo con poche nuvole e circa 20 gradi di temperatura. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo l'A27 in direzione di Venezia, 2 km di coda per traffico tra Mogliano Veneto e il nodo A27 tangenziale di Mestre. Sulla 1 verso Milano, 1 km di coda per un incidente tra il bivio dell'Autosole A16 Napoli Canosa e il nodo dell'Autosole a Cerra Fragola. Per traffico verso Napoli invece coda tra il bivio A1 A11 Firenze Pisa Nord e Firenze Scandicci. Lungo la diramazione Roma Nord verso l'Autosole, rallentamenti di 1 km per un incidente risolto tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto. Sulla 7 verso Milano coda per traffico tra il bivio A7 a 12 e Genova Bolzaneto. In Adriatica in direzione di Ancona i lavori causano incolonnamenti di 1 km tra Grotta Mare e Pedaso. Infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo è stata chiusa una corsia per lavori dopo lo svincolo di Eboli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: 33 33 33, cioè 33 33 33, non sono
1: i trentini, no, che entrarono in Trento
0: trotterellando, ma sono le percentuali delle risposte arrivate stamattina al nostro personaggio misterioso. Buongiorno intanto Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia, quelli di Bonjour Bonjour, perché si sono divisi abbastanza equamente, solo uno però è il personaggio esatto di
1: e
0: oggi.
1: Hanno indovinato, gli indizi erano testi, cucina e sugar.
0: Qualcuno ha detto zucchero, sugar, fornaciari.
1: No,
0: testi
1: non è
0: musicali. Cucinerà, anzi nelle sue canzoni parla delle cipolle.
1: Beh,
0: con
1: ama
0: le mani.
1: Mangiare, ma no, no, non va bene.
0: Con le mani sbucci le cipolle.
2: Vabbè, che c'entra su adesso?
1: Con l'indizio non va bene.
2: Un po' labile.
0: L'altro 33%, Caterina Caselli, Sugar. Beh,
2: Sugar, la casa di produzione, il marito, insomma, lo sappiamo.
0: E poi testi, lei scriveva le canzoni, tutto il resto. Cucina, dicono, le piacerà cucinare. Non è lei.
1: E la invece... risposta esatta è Lorenzo Cuccarini.
0: Il restante 33%.
1: Sì, perché il marito si chiama Silvio Testi.
0: Giusto.
1: Poi ancora cucina, si sa che lei ha fatto questa pubblicità, no, della cucina più amata dagli italiani.
0: La più amata dagli
1: esatto.
0: italiani.
1: E poi Sugar era la sigla, no, di una famosissima trasmissione, sì, che lei ha condotto.
0: Fantastico dell'85, peraltro è stata la sua trasmissione di lancio, scoperta da Pippo Baudo, lei cantava e ballava.
1: Siete preparati?
0: Bravi tutti. E domani un altro personaggio misterioso.
2: Complimenti a chi ha anche motivato la risposta, perché è l'unico modo per sapere che non avete azzeccato a caso.
0: Davvero. 9 e 6 minuti, siete su Radio Monte Carlo, un altro capolavoro a tutto volume, Alan Parsons Project.

0: Alan Parsons Project l'avete cantata e soprattutto ascoltata a tutto volume. Io mi immagino gli ascoltatori di Radio Monte Carlo che sono fermi al semaforo da qualche parte con magari mezzo finestrino tirato giù, perché non da tutte le parti fa caldo, quindi non si può tenerlo completamente giù, e si riconoscono perché hanno la radio a tutto volume.
1: E poi ci sono quelli fortunati che possono ascoltare la radio anche in ufficio,
0: certo,
1: perché il capo lo consente.
0: Bravi questi capi che lasciano che si possa ascoltare Radio Monte Carlo.
1: Si lavora meglio, si produce di più con la musica di Radio Monte Carlo.
0: Salutiamo tutti gli amici di questa località balneare, frazione di Ravenna, Punta Marina, non so se qualcuno è all'ascolto, che sono esasperati da giorni perché lì c'è una invasione di pavoni. Eccoli, mamma mia, più di 100 pavoni.
1: Aia, è come se dicesse una cosa del genere. Ai!
2: Voi direte, ma che fastidio danno? Ebbene, oltre al rumore che continua anche di notte, a quanto pare disturbando i residenti, questi pavoni sono molto invadenti. Vanno a mangiare, per esempio, le piante nei giardini, camminano sulle auto graffiandole.
0: Mangiano le piadine, caro Stefano. Si intrufolano non so dove, oppure trovano...
2: Come un gabbiano qualunque.
0: Come un gabbiano qualunque.
1: E poi sporcano tantissimo,
0: sì,
1: perché questi girano per tutta questa località, Punta Marina, e sono tantissimi.
0: Lanciano delle bombette pure
1: sì,
0: loro, attenzione.
2: Addirittura vanno sui tetti e danneggiano le tegole, proprio perché anche, comunque sono uccelli molto voluminosi.
0: A quanto pare reagiscono anche al riflesso delle luci e dei riflessi proprio, ad esempio, della carrozzeria della macchina. Quando vedono la luce, tun tun tun tun tun, vanno lì a beccare pure la carrozzeria della macchina.
1: Cioè l'effetto della grandine, praticamente,
0: infatti,
1: è la stessa cosa.
0: E sono tutti arrabbiatissimi perché, oh, si sono riprodotti, la natura, chissà,
1: beh,
0: ce n'erano giusto qualcuno, e da lì
1: si vede che a Punta Marina si trovano bene, vicino a Ravenna, ha detto siamo qui, c'è il mare, c'è l'aria buona,
0: ragazzi,
1: perché andare via?
0: Noi ridiamo, ma tu prova, te lo sei mai visto davanti un pavone?
2: Io me lo sono visto davanti, ragazzi, è grande come uno struzzo, ti minaccia, uno ti può anche indurre alla fuga, ragazzi, a me è capitato in un parco di Londra.
1: Sei stato rincorso da un pavone?
2: Per un breve tratto sì, poi il pavone ha rinunciato.
1: Io mi immagino la scena, le Andreoli che finalmente
0: corre,
1: si mette a correre, rincorso da un pavone.
2: Poi ha visto una pavonessa, si è distratto, ha fatto la ruota e non mi ha più calcolato.
0: A te non l'ha fatta la ruota, non ha
2: aperto. No, a me non l'ha fatta.
1: Vabbè, c'è pavone a pavone, no?
0: Vabbè, d'altronde il termine pavoneggiarsi arriva proprio da lì, quando deve conquistare la femmina, tira fuori tutte le
1: ma
0: sue
1: dai,
0: piume.
1: Ma che colori bellissimi, meravigliosi hanno.
0: Amici di Punta Marina, tenete duro, adesso qualcuno li vuole adottare sti pavoni, giustamente parliamo di associazioni oppure degli zoo, c'è cioè ad esempio questo giardino zoologico di Ravenna che ne vuole prendere una ventina.
1: Andrebbero a stare bene comunque.
0: Sì, ma sono un centinaio, quindi bisogna...
1: Beh, 20 sono già piazzati, adesso bisogna piazzare gli altri.
0: Prenditene uno sul terrazzo, Monica.
1: Un pavone, ma non ci sta, scusami, quando fa la ruota.
0: Dai che c'è Fulminacci su Radio Monte Carlo, è stupida sfortuna. Si trova

0: stupida sfortuna Fulminacci, beh, a lui ha portato fortuna invece
1: no?
0: Questo pezzo, perché lo ascoltiamo e non solo noi, piace a tutti, sì, gli ascoltatori di Radio Monte Carlo.
1: È stato a Sanremo, poteva forse arrivare un po' più su della posizione,
0: meritava qualcosa in più, certo.
1: Amici, ci sono, sì, esasperati quelli di Punta Marina a Ravenna per questi pavoni che stanno invadendo più di un centinaio proprio quella zona. Peraltro giustamente ci spiegano anche proprio lì da Punta Marina che quando vanno a danneggiare le auto non è soltanto per la luce e tutto il resto, ma soprattutto perché vedono il loro riflesso sulla carrozzeria, pensano che sia un avversario e quindi iniziano a beccarlo.
2: Non sono troppo intelligenti,
1: non sembrano,
2: pavoni,
1: no.
0: Come Narciso praticamente,
1: allora. Beccano la loro immagine, la scambiano per un altro maschio e nel frattempo danneggiano le auto, quindi figuriamoci un po'. E che però come si risolve questo problema? Sono un centinaio, abbiamo detto che bisogna che qualche zoo o qualche associazione
0: qualcuno se li prenda,
1: altrimenti non so, serve un miracolo, ragazzi.
0: Cosa hai detto, miracolo.
1: Hotel.
3: Vi salutiamo e benediciamo, amatissimi figli.
1: Cosa vuole?
3: Dalla veneranda casa madre di Radio Monte Carlo.
0: Ormai è qui, salutiamolo. Buongiorno divino.
3: Le reiterate suppliche dei residenti di Punta Marina ci hanno spinti a intervenire tempestivamente per liberare la popolazione dalla piaga dei nefandi volatili.
2: Che bravo, ha trovato un lavoro, si è dato la disinfestazione, ha visto?
3: Nella nostra infinita magnanimità fingeremo di non aver udito molesti squittii provenire dal sottosuolo fognario.
1: Un topo, Andreoli.
3: Giacché solamente col nostro potentissimo rituale del pavone innamorato.
1: Cos'è?
3: Questi colorati pennuti finiranno di pavoneggiarsi e paupulare rumorosamente.
1: Guardi che pavoni mica sono qua a Radio Monte Carlo, sono in Romagna.
3: Appunto. Invitiamo pertanto ora tutti i cittadini di Punta Marina ad alzare il volume degli apparecchi radiofonici affinché gli uccellacci possano compartecipare al rituale.
0: Sì, va bene, ma in che cosa consiste questo rito?
1: Quanto
0: allora
1: gli dai pure credito,
0: no, sentiamo cosa
3: dovete
0: dice.
3: Sapere che in cotale questo periodo primaverile il pavone maschio va in fregola e ha in testa una sola cosa.
1: Chissà cosa, immaginiamo.
3: Noi
1: Thelma.
3: Ora con le nostre doti canore riprodurremo il richiamo del pavone ingrifato.
1: Ha detto doti canore.
0: Sì.
3: Tutti gli esemplari maschi all'ascolto penseranno che c'è un rivale nei paraggi e si daranno alla fuga.
1: Ma
0: sono un po' perplesso.
3: Abbia dunque inizio il rituale per il quale abbisogniamo della fattiva collaborazione di tutti voi.
1: E cosa dobbiamo fare, Thelma?
3: Collaborare.
1: E ci dica come.
3: Orsù, ripetete dopo di noi il verso del pavone ingrifato.
1: Ma veramente?
0: Ma dobbiamo
3: orsù, andiamo, cioè, andiamo.
1: No, vogliamo farlo.
0: Dai,
1: proviamoci, magari funziona.
3: Forza.
2: Guardate, io mi rifiuto la solita cialtronata. Non lo voglio, tanto sicuramente è un modo per spillare di soldi.
3: Anatema! Sortilegio! Taci, protozoo, bacucco, verme di Rimini, mendrugo, cicisbeo,
1: ecco.
3: Sei come la pubblicità su YouTube,
0: cioè?
3: Tutti cercano di saldarti.
1: Vero.
3: Che tu possa svegliarti la mattina trasformato in un tordo,
1: ecco.
3: Nel giorno dell'apertura della caccia,
1: no.
3: E così sia.
1: Però Andrea, gli hai fatto naufragare l'unico tentativo che avevamo per allontanare i pavoni.
2: A tutto c'è un limite, cioè, a una dignità, scusate.
0: Attenzione, non ha chiesto soldi.
1: Vabbè, l'ha fatto arrabbiare prima. Proviamoci ancora, prova.
0: Dai.
2: Vado via, ci vediamo domani.

0: amici di Punta Marina Ravenna, che dopo il nostro tentativo di allontanare i pavoni con
1: ne sono arrivati il verso, di più, sì, senz'altro
0: sono arrivati da ovunque e hanno ingaggiato una battaglia, dall'India stanno arrivando, dallo Sri Lanka, da ovunque.
1: Scusateci, vabbè, non è colpa nostra, è tutta colpa di Otelma.
0: Ah certo, noi no, è che abbiamo prestato il fianco. Vabbè, era Michael Bublé, quello di C'è Beautiful Day su Radio Monte Carlo. Poveri pavoni, troveremo una soluzione lì a Punta Marina, anche loro devono pur sempre trovare un posto dove
2: stare. Non sono buoni da mangiare, ho letto questa cosa, quindi non abbiamo neanche quella soluzione.
1: Come mai ti sei incuriosito e sei andato a vedere proprio questa cosa?
0: Sono anche perché arrivati dei messaggi degli ascoltatori che dicono: ma il pavone al forno ripieno esiste come ricetta?
1: No, poverino.
0: Perché potrebbe essere una buona idea per risolvere il problema. Oh, voi siete peggio di noi, e di Monica
1: pensa,
0: siete peggio.
1: A togliere tutte quelle penne e piume.
0: Monica!
3: Quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia. Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Via, via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it. Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
9: La spesa intelligente!
10: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
11: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
12: Matteo! Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
14: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio prezzi freschi. Provolone Soresina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour per i market aderenti e online. Carrefour.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere.
16: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
19: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
17: Solo da ogni euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Ogni euro.
18: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
22: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
23: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
24: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
22: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
24: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
25: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: I Verve sulla di Monte Carlo, Bittersweet Symphony, la solita così puntatina che facciamo ogni tanto sul tennis, oggi ce la stiamo risparmiando, no, perché sapete che siamo grandi appassionati qua a Radio Monte Carlo, ci sono gli internazionali a Roma. Nei prossimi giorni vedremo in campo il nostro Jannik Sinner e tutti gli altri, e quindi dobbiamo dare un'occhiata a quello che succede.
1: Tutti i big saltano i primi turni, quindi anche Sinner, che sarà impegnato domani. Intanto ha già vinto il nostro Matteo Arnaldi 64esimi di finale, quindi la strada è ancora lunga.
0: Quanto?
1: 64esimi di finale, quindi 128 tennisti.
0: Ce n'è
2: da
0: fare.
2: La strada è lunghissima,
0: anche
2: certo,
0: perché andranno avanti tutta la settimana prossima e il prossimo weekend ci saranno le finali.
2: Questo per quanto riguarda il tennis giocato, però sempre intorno al tennis in questo momento c'è una grande, anzi grandissima polemica, perché tutti i tennisti si sono uniti.
0: Si lamentano dei soldi, guadagnano troppo poco.
1: Eh sì, i tornei del Grand Slam, nonostante siano quelli che pagano di più, milioni di dollari per i vincitori, in realtà ridistribuiscono, secondo i tennisti, molti pochi soldi rispetto a quelli che potrebbero dare. Cioè gli organizzatori si trattengono una lauta parte, ecco, e ai tennisti va solo il 15%, meno del 20%, allora, di tutti gli introiti.
0: Roma non rientra in questa categoria.
2: Non rientra a Roma.
0: Da quel punto di vista sono tranquilli. Per tutti gli altri tornei del Grande Slam invece c'è questa polemica, perché loro dicono: i tennisti, a noi resta poco.
1: Uno dice: certo, ma Sinner guadagna milioni di dollari, appunto, di che si lamenta? Purtroppo il problema riguarda solo i tennisti, che magari fanno solo, passano solo un turno o due, magari guadagnano qualche decina di migliaia di euro, non riescono nemmeno a coprirsi le spese per un anno di attività.
0: E chiedono anche loro il salario minimo garantito.
2: Sì.
0: Giustamente.
2: Sì. Voglio vedere però quale grande tennista non si presenterà a una partita dello Slam,
0: senza
2: dai,
0: dubbio, però come si diceva, quelli un po' più piccoli purtroppo rischiano di guadagnare poco.
1: E però anche i tennisti grandi come Sinner sono schierati proprio a favore di questa campagna, però certo si vagheggia di boicottaggio, ma non credo che nessuno avrà il coraggio
2: di
1: farlo.
2: Non credo proprio,
0: anche perché comunque Roland Garros ha già annunciato un aumento del monte premi quasi del 10%, per cui chissà mai, almeno lì troveranno qualche soldino in più.
2: Sono cifre comunque lontanissime da noi.
0: Oh, anche loro, anche i tennisti piangono, dopo anche i ricchi piangono. C'è una canzone nuova su Radio Monte Carlo, i Jungle. Sentite che sonorità che ci riportano indietro nel tempo. Ha un fascino incredibile questo pezzo su Radio Monte Carlo, e Carry On.

0: Bella questa frase. Sono come tu mi
1: vuoi.
0: Irene Grandi.
2: Guarda che in questi tempi può essere contestata.
1: Anzi, no, tu non devi essere come ti vuole qualcun altro, ma devi essere te stesso.
0: Cioè, non si può più
1: Monica,
0: dire
1: aggiornati,
0: aggiornati. No, non si può più fare niente. Cioè,
2: però,
0: in nome di questo politicamente corretto, mi sono stufata.
2: Azzerbinata proprio così.
0: Vabbè, ma una sera un po' speciale, arrivi lì e dici una frase del genere.
2: Se domani il tuo lui ti dice ti voglio con i capelli rossi.
0: Ma no, ma
2: allora vedi subito
0: allora intendevo un altro contesto, seguimi.
2: Vabbè. A posto, Irene Grandi su Radio Monte Carlo, tra poco facciamo quello che volete voi e ci sono le ricerche del campus.
3: Dalle 10 non perdere Due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
7: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
6: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
10: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
9: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da un litro e mezzo a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono.
11: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
18: Aiuto, cadiamo!
17: O ti senti ACT?
19: Oh, che forza!
17: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
20: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
21: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
20: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
16: Ma sto nella pelle.
15: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
18: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
22: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere!
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Terence Trent D'Arby, non abbiamo ancora finito, anche no. Se questo è un bellissimo pezzo su Radio Monte Carlo, perché ci manca un pezzo importante,
1: sì,
0: di Bonjour Bonjour.
1: Come ogni mattina a quest'ora, le ricerche del campus.
2: Sul Messaggero c'è un articolo che mi ha incuriosito: cubetti di ghiaccio nel WC, ecco il trucco che sta conquistando tutte
1: per
2: le case.
1: Cosa?
2: Sento,
1: cioè,
2: puzza di cavolata lontano un miglio, no. Quindi sono andato a cercare perché diavolo dovremmo mettere del ghiaccio nel WC.
1: Se senti puzza già un problema.
0: Sì. Allora vediamo. Allora io tengo un foglio, vediamo se devo strappare la ricerca oppure
1: forza.
0: No, sentiamo.
2: Perché la gente sta mettendo, secondo questo articolo, poi da tutto da verificare se sia vero, del ghiaccio nel WC? Pare che appunto l'attività del ghiaccio, l'attrito rispetto alle pareti del WC faccia, oltre che un effetto immediato di pulizia, che comunque dura poco perché quando ci mettono a scivolare giù pochi decimi di secondo, ma pare appunto che il freddo del ghiaccio possa aiutare a rallentare i depositi di calcare, perché lo shock termico sulla superficie appunto rende meno facile il depositarsi del calcare.
1: Ma un classico detergente per vicino,
0: un po' di candeggina.
2: Attenzione, sono arrivate anche le istruzioni dettagliate a fine articolo. Basta versare nel WC una o due tazze di cubetti di ghiaccio.
0: Tazze,
2: lasciarli agire, poi tirare lo sciacquone. Ma io voglio dire, Sara, faccia pure.
1: Tira lo sciacquone, Monica. Tira.
2: Usate i saponi detersivi e non rompete le scatole col ghiaccio.
0: Un po' di candeggine siamo a posto.
2: Il ghiaccio lo metto nel gin tonic. Altro che.
1: Bravo. Io però ho comprato dei profumatori, delle goccine che metti lì dentro e profuma tutto quanto. Costano un po', però.
2: Grazie per questa informazione, Davide.
1: Prego.

0: Ciao a tutti vanitosi, you're so vain. Carly Simon, sorella di Monte Carlo. Abbiamo finito, Andreali curati, Monica curati.
1: Che devo curare?
2: Ma cosa vogliamo fare di più? Cioè ci stiamo riempiendo di pasticche.
0: Gola in fiamme Monica, tu.
1: Ma pensi per sé, io sto
2: già
1: benissimo.
2: No, scusami, lui è a posto perché prende già tantissimi integratori,
0: io
2: vitamine.
0: Sto curando da mo.
1: Io mi curo in un solo modo, uscendo da qui mi vedete rifiorire appena metto piede fuori.
0: Andro, anche tu mi raccomando, eh.
3: Sì, sì, cerchiamo di fare del nostro meglio.
0: Abbiamo finito, grazie Monica Sala.
2: Grazie a Davide Lentini.
0: Ad Andro Mercù, ciao Andro.
3: Ciao a tutti.
0: Grazie a Mattia Brena, Federica Pogliani, a Monica Tonini e a Stefano Andrea.
1: E non comincia benissimo la visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano. Pare che appena arrivato a Roma abbia detto: bello, somiglia a un casino di Las Vegas.
0: No! No!
1: Molto bello. Avete copiato, ha detto.
0: Guarda che secondo me potrebbe averlo detto veramente.
1: Può darsi. Oramai non ci stupiamo più di nulla.
2: Dai che è il momento di Rosaria Renna, Filippo Firli. Noi come al solito torniamo domani mattina a partire dalle 7.
0: Baci. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Federica De Boni. La nuova inchiesta della Procura di Pavia sul caso di Garlasco. Le intercettazioni inedite di Andrea Sempio mentre parla da solo in auto lo scorso anno ipotizzano il movente. Il 38enne che avrebbe visto i video intimi di Chiara Poggio e Alberto Stasi avrebbe ucciso dopo un rifiuto da parte della vittima. I suoi legali ripetono: il nostro assistito è in grado di spiegare tutto. Secondo la CNN, l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace USA nelle prossime ore. Tra i punti richiesti da Washington, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Il presidente americano punta a trovare una intesa definitiva entro il suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è a Roma per una missione di 2 giorni. C'è attesa per il faccia a faccia in Vaticano con Leone XIV. Sul tavolo i temi esteri dopo le critiche della Casa Bianca contro il Papa. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ha ripetuto nelle ultime ore Prevost. Raid notturni contro stranieri, denunciati 3 giovani di estrema destra a Roma. 5 le aggressioni in una sola notte, avvenute nei pressi della stazione Termini. 2 degli indagati sono militanti di lotta studentesca, 1 è minore con precedenti, 1/3 è di Forza Nuova. Rivelato il biglietto lasciato dal finanziere pedofilo Epstein prima di morire in un carcere americano, un privilegio scegliere quando dire addio. Non hanno trovato nulla. Secretato per anni perché incluso nel fascicolo del procedimento a carico del compagno di cella, ora un giudice federale ha deciso di rendere pubblico il contenuto. Calcio, la finale di Champions League sarà tra Paris Saint-Germain e Arsenal, con i francesi che ieri sera hanno eliminato il Bayern Monaco pareggiando 1-1 all'Allianz Arena. La sfida per il titolo il 30 maggio a Budapest. Cordoglio dell'Inter per la scomparsa di Evaristo Beccalossi. I funerali saranno celebrati domani nel primo pomeriggio a Brescia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: 1 è poco, 2 non bastano, 3. Sì, 3 è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
10: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor? Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
11: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online.
13: Sephora.

0: 40 anni di carriera appena celebrati con Radio Monte Carlo e Simply Red di If You Don't Know Me By Now.
1: E quelli che sono con voi dopo le 10 qui su Radio Monte Carlo sono Rosario e Filippo, sono due amici di lunga data che hanno avuto l'occasione di trovarsi un sacco di volte davanti a un microfono e da qualche tempo anche qui da noi su Radio Monte Carlo.
0: Ma che bella presentazione, ma è spontanea o te l'hai riscritta?
1: No, me l'ero scritto perché If You Don't Know Me By Now, cioè tu, il DJ antico, no? Parte da un titolo e fa dei ricami antichi.
0: Ma che belli, mi ci piacciono perché sono i più preziosi.
1: Scherzo.
0: Buongiorno a tutti da Filippo Firli e Rosaria Renna, ma anche da tutta la squadra di Due Come Noi. Luca Onere in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Monica Tonini al centralino. Chi ti coccola oggi a Roma?
1: Oggi c'è Chicco Allotta, guarda, oh, proprio chi ti coccola, Chicco Allotta, sembra una allitterazione.
0: È uno
1: quasi.
0: Tutte C, le esatto. C oggi erano gratis e quindi le abbiamo utilizzate e ne abbiamo in abbondanza. Sino alle 13 tante cose da fare, ho visto anche che vi regaleremo la musica, quindi il 342-4141-762 sarà a vostra disposizione, imparatelo.
1: E quindi siamo pronti per cominciare, mi raccomando, i biglietti in palio stamattina sono particolarmente tosti. Questa è Bianca di Noemi.

0: la sua grande possibilità di trasformarci emozioni con la sua voce del graffio. Bianca su Radio Monte Carlo con Noemi, eccoci qua. Rosaria Arena, Filippo Firli, due come noi che è appena partito, come al solito a questo punto del mattino, nella primissima parte vi raccomandiamo di andare a seguire i nostri social, perché oggi per esempio troverete un ricordo davvero molto molto emozionante. Li definiscono come i giganti del suono della California. Oggi celebriamo i grandissimi Eagles, quindi Glenn Frey, Don Henley e tutti gli altri, ma soprattutto un super successo.
1: La prima posizione in classifica in questa data nel 1977 di Hotel California, una delle canzoni che è ancora molto dibattuta per il testo, per il significato, però tutti sappiamo che quando parte ci sentiamo in vacanza e cominciamo a sognare le spiagge, la libertà, un mondo possibilmente migliore grazie alla musica, grazie ad Hotel California. Tra radiomontecarlo.net e poi le varie pagine tra Facebook, Instagram, LinkedIn ed X, c'è anche la celebrazione del compleanno di una signora della musica e che festeggiamo, celebriamo, perché non so, da qualche giorno siamo in mood disco dance.
0: Esatto, esatto, questo è proprio, ieri per esempio celebravamo la nascita tutto sommato della disco music con la colonna sonora di Saturday Night Fever. Oggi un pezzo che è stato rifatto anche dai Communards, che è diventato hyper negli anni 80, ma la versione originale è sicuramente la sua, è un classico di R&B di Thelma Houston, è Don't Leave Me This Way.
1: Con gli auguri alla signora.

Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

0: La dea inguainata in uno scheletro di diamanti, l'abbiamo vista al Met Gala, ve ne abbiamo raccontata, era Hymn for the Weekend di Beyoncé con il grande Chris Martin e tutto il gruppo su Radio Monte Carlo, i Coldplay.
1: Mamma mia, non vi staremo trattando troppo bene, ma no, è la cifra stilistica, come direbbero quelli che parlano bene, di Radio Monte Carlo. Due come noi, due come noi,
2: due come noi. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz, il più importante festival jazz italiano in programma a Perugia dal 3 al 12 luglio. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un WhatsApp vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
3: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
10: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
11: Ma è perfetta!
10: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
12: Che bel terrazzo!
13: Grazie!
12: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
13: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
12: Allora lo consiglio al vicino.
13: No!
12: Perché?
13: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
12: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
16: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
17: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. Unieuro.
18: Dettagli negozio, Tanetag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
19: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
11: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
20: Pack scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
21: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
20: Allora corro subito.
21: Vieni da Buffetti. Firme, pack, speed, software. Pensiamo a tutto noi.

0: i fan di U2 troveranno una splendida sorpresa, così dicono Bono e compagni, che stanno lavorando a qualcosa di nuovo dopo aver già fatto due sorprese nella settimana di Pasqua. Li abbiamo riascoltati con The Sweetest Thing alle 10.30 su Radio Monte Carlo. In questa mattinata veramente intensa parleremo di tante cose, anche dei David di Donatello. Prima, senti, un abbraccio forte però, a te, a tua cugina Silvia D'Amico, che era bellissima, sì.
1: Valentino. Poi ci parlavamo continuamente, quindi
0: sì, diciamo che abbiamo fatto tipo a Sanremo, no?
1: Esatto.
0: Hai visto come è vestita questa, hai visto cosa ha detto quello, eccetera. Tua cugina era meravigliosa in Valentino, nera, nero e azzurro, e anche lei dell'Inter. Chiedo per Luca Onere, che è in regia.
1: No, credo che sia orientata più colori verso il giallo e il rosso.
0: Ah, il giallo e il rosso, quindi non è d'accordo con te.
1: No,
0: visto
1: no,
0: che
1: no,
0: tu sei
1: esatto,
0: laziale,
1: su questo,
0: quindi
1: esatto,
0: lei è romanista.
1: Su
0: però
1: ci
0: possiamo dire che nella sua categoria miglior attrice non protagonista è stata battuta da Matilda De Angelis per Fuori di Mario Martone, e ci può stare, anche se lei è stata meravigliosa in Tricciotole.
1: Sì, Silvia è stata meravigliosa in Tricciotoli per intensità tecnica e anche profondamente emotiva, ma anche Silvia e tutto, insomma, il suo entourage hanno riconosciuto che uno degli acceptance speech, dei discorsi di ringraziamento di quando qualcuno riceve un premio, è quello di Matilda De Angelis, che noi abbiamo avuto, e quindi conosciamo il suo eloquio, la sua favela, la sua capacità di rapirti soltanto con il suono della sua voce e delle sue parole e dei suoi pensieri. Beh, insomma, ieri il David di Donatello, abbraccio,
0: lo ha confermato.
1: Ha confermato tutto questo.
0: Bellissimo discorso di accettazione. Del resto, il suo ruolo, io forse mi permetterei di dire che non era tanto da attrice non protagonista,
1: era più da protagonista,
0: però davvero una meraviglia incredibile vedere tanto talento. E più tardi ci torniamo su, perché facciamo un po' il punto della situazione, magari diciamo le cose che ci sono piaciute di più e le cose che magari abbiamo gradito di meno. Lui ci piace tantissimo.
1: Eccolo qua, il grandissimo Harry Styles su Radio Monte Carlo, la sua nuova canzone, o ormai è un romano d'oche ufficiale, American Girls.

0: Dito la verità, dito la verità. La migliore formazione di Black Eyed Peas era quella con Fergie. Questi erano i Black Eyed Peas con Don't Lie.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: La squadra del Politecnico di Bari ha vinto il primo premio in Giappone alla RoboSoft Grasping Competition 2026. La sfida ha richiesto la progettazione ad hoc di un robot, in realtà una pinza speciale capace di raccogliere lamponi artificiali con caratteristiche di morbidezza e fragilità dei lamponi reali senza danneggiarli.
0: Il traguardo era da raggiungere, quello di appunto raccogliere più lamponi possibili maturi in 10 minuti. Ci sono state delle penalità in caso di lamponi danneggiati nella raccolta, oppure singolo lampone, oppure qualcuno che ha fatto degli errori durante appunto l'operazione. La vittoria del team di Bari è una grandissima soddisfazione italiana, e quella che è stata una prova proprio sui lamponi artificiali si spera che nel corso del tempo possa diventare un esempio su come entrare in contatto con la natura senza distruggerla.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
9: La spesa intelligente.
10: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
11: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La linea anticaduta Pantengro Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Lo shampoo è a 5,99€, il trattamento a 9,90€. E con due prodotti Pantene e Head & Shoulders, in omaggio una pochette disponibile in due formati. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coco Nuda, disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. 1, 2, 3, acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
16: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
17: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
18: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
19: Deliveroo!
18: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
20: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: alla grandezza di Mango e questa meravigliosa Oro, stavo dando uno sguardo un po' alla sua storia e c'è anche Mara Maionchi a un certo punto che incrocia la strada di questo talentuoso cantautore lucano quando arriva a Milano e vuole presentare la sua musica. E
1: beh, sempre... tanti pezzi sono stati scritti da Alberto Salerno, che Alberto è il compagno, il marito di Mara Maionchi.
0: Di Mara Maionchi. Oro, a 10 minuti dalle 11, ce lo siamo regalato, perché questi sono regali che ci facciamo a noi stessi grazie all'ufficio musica di Radio Monte Carlo, e facciamo agli ascoltatori che poi puntualmente sono lì a ringraziarci e a sottolineare la grandezza della nostra musica, al 342 41 41 762.
1: Piano, sta entrando un'altra sticella.
0: Cioè alziamo ancora di più,
1: sì,
0: non è possibile.
1: Sì, la alziamo, perché nel 1992 Prince scrisse una canzone per Céline Dion, e se l'ascoltate, l'avete già ascoltata e pensate che probabilmente si capisce che era scritta proprio per lei, ma immaginate il miracolo di risentire oggi il take originale, che poi è stato ovviamente rimaneggiato e modificato, di Céline, scusami, ecco, ho un pezzo per te, perdonami se sono io la voce guida. Lui era Prince con una canzone che vi abbiamo fatto sentire già qualche settimana fa.
0: Sì, perché è stato ritrovato tra i tantissimi pezzi che Prince registrava, teneva lì o presentava ad altri, proponeva ad altri artisti, quindi l'incanto di ritrovarlo con qualcosa di antico eppure di nuovo su Radio Monte Carlo with this tear.

0: In tanti lo aspettano, in tanti lo aspettiamo proprio. Immaginate la bellezza delle mura storiche di Lucca, il posto perfetto per risentire questa Candito, Cosmic Girl e tutti i grandi su Virtual Insanity. La lista è veramente lunghissima, di Jamiroquai, che sarà a Lucca Summer Festival proprio in Piazza Napoleone il 4 di luglio.
1: È sicuramente una delle date estive imperdibili, uno dei grandi concerti che farà felice moltissimi fan. Tra l'altro c'è sempre stato un rapporto speciale tra l'Italia e Jamiro, che abbiamo appena riascoltato su Radio Monte Carlo. Mi fa molto piacere leggere i tanti messaggi al 342-4141-762 che riguardano la nostra musica. Siete sempre molto felici delle scelte dell'ufficio musica. Noi diciamo che loro sono felici. Adesso andiamo al cinema insieme, i film in uscita, e poi ci facciamo raccontare le ultime da TGCon 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Radio Monte Carlo, sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
10: Buona giornata da Federica De Boni. Il segretario di Stato americano Rubio a Roma per una missione di 2 giorni. Attesa per il faccia a faccia di oggi con Papa Leone, l'obiettivo è quello di ricucire con la Santa Sede dopo l'ennesimo affondo di Trump. Domani gli incontri con il ministro Tajani e la premier Meloni. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, ore decisive, perché già oggi, secondo i media, Teheran potrebbe rispondere alla proposta formulata da Washington in 14 punti. Poi partirebbero i negoziati più dettagliati. Il capo della Casa Bianca Trump punta ad una intesa prima del suo viaggio in Cina la prossima settimana. Le borse asiatiche corrono sulla speranza di una riapertura di Hormuz, più caute quelle europee. Nella notte la contraerea di Mosca ha battuto 347 droni lanciati dall'Ucraina sulle loro regioni. Il bilancio è di almeno 13 feriti a Bryansk. Il leader di Kiev, Zelensky, accusa Mosca di aver violato più volte il cessate il fuoco con nuovi colpi e attacchi. Il delitto di Garlasco, dalle intercettazioni contestate al nuovo indagato Andrea Sempio, il possibile movente secondo la procura di Pavia. Il 38enne, registrato in auto mentre parla da solo, avrebbe affermato di aver visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi e di aver tentato un approccio con la 26enne, respinto. Davanti ai PM ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere. Con 8 statuette a trionfare alla 71esima edizione dei David di Donatello è Le città di pianura. Si porta a casa i riconoscimenti più prestigiosi: miglior film, regia e sceneggiatura originale firmata da Sossai con Candiago. Sorpresa per le assaggiatrici di Soldini, 3 riconoscimenti a secco la grazia di Sorrentino. Calcio, il Paris Saint-Germain centra la seconda finale consecutiva di Champions League. Ai francesi basta un pareggio 1-1 col Bayern Monaco per accedere all'ultimo match, che sarà contro l'Arsenal il 30 maggio a Budapest. Stasera si decidono le finaliste di Europa e Conference League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: In ogni casa vivono 1000 passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
12: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
13: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Con l'area antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
14: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
15: Deliveroo!
14: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
16: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: del mondo di Swing Out Sister alle 11:07 su Radio Monte Carlo, dopo l'appuntamento con TGCom 24, due come noi, Filippo Firli e Rosaria Renna, e Reggio Emilia, l'Italia, che sono pazzi di gioia e molto fieri del fatto che del primo viaggio ufficiale all'estero dopo il periodo della malattia, della remissione eccetera di Kate Middleton sia in Italia, della principessa del Galles.
1: Esatto, perché il 13 e il 14 di maggio, quindi fra pochissimi giorni, la principessa sarà a Reggio Emilia per approfondire il Reggio Emilia Approach. È il suo primo viaggio, come diceva Rosaria, appunto dopo la malattia, e questa scelta è proprio molto bella, molto importante, simbolica, perché non è soltanto un omaggio al suo passato. Sapete che lei è stata, io non lo sapevo, l'ho scoperto oggi, che ha studiato a Firenze, ma un segnale potere in qualche modo più delicato, più morbido, perché poteva preferire capitali politiche più importanti, invece ha scelto un centro importante, perché comunque Reggio Emilia si occupa di questo da tantissimo tempo, però è sicuramente più piccolo di altre tipo di città.
0: Middleton ha lanciato con la Fondazione Reale il Center for Early Childhood, che è dedicato allo studio dei primi 5 anni di vita, e quindi vuole conoscere da vicino l'approccio di Reggio Emilia, che pone le relazioni, l'ambiente, la comunità al centro dello sviluppo del bambino, e quindi incontrerà insegnanti, genitori, bambini, amministratori, rappresentanti del mondo imprenditoriale. Non vede l'ora di visitare l'Italia, perché secondo lei questo approccio Reggio Emilia crea ambienti in cui la natura e le relazioni umane favoriscono lo sviluppo dei bambini, capito? Viene a studiare da vicino questo approccio che le sembra davvero notevole.
1: Sì, esatto, poi si hanno scelto Reggio Emilia evidentemente con tutti gli screenings che hanno fatto, con tutte le analisi, evidentemente questa città se lo merita davvero. Poi il fatto che non torni solo come consorte, no? Ma come professionista e esperta della sua missione sociale ci rincuora anche rispetto a tutto quello che ha vissuto negli ultimi anni, come dicevi tu all'inizio.
0: Scopriamo che in Toscana ha studiato anche un po' di italiano, quindi siamo pronti a sentirla parlare la nostra lingua. Stupiscici, cara Catherine, ti aspettiamo davvero con grande affetto.
1: E questo è il nuovo singolo fantastico su Radio Monte Carlo di Bruno Mars, si chiama I Risk It All.

0: questa canzone che ci hai appena regalato qui su Radio Monte Carlo. Rosaria Renna, Filippo Firli, questa è Due Come Noi. In questi giorni abbiamo avuto ospiti Jasmine Trinca e l'Archibugge, abbiamo parlato anche dei David. Poi
1: ieri parlavamo del fatto, in Illusione, il film che hanno presentato ieri, che oggi esce al cinema, in un piccolo ruolo c'è Aurora Quattrocchi, che è l'irresistibile ottantenne che ha vinto come migliore attrice protagonista per Gioia Mio, che è il film d'esordio di Margherita Spampinato, che ha vinto anche il David per la miglior regia esordiente. E questa signora anziana incredula di aver battuto la Golino, la Bruni Tedeschi,
0: era la più giovane di tutti, reginissima proprio.
1: Ma poi ha fatto un discorso che è piaciuto a tutti, perché ha letteralmente urlato il suo entusiasmo, davvero.
0: È una grandissima attrice. Vi ricordiamo rapidamente che il miglior film, come da previsioni, la nostra Rosaria l'aveva fatta giusta, la previsione.
1: Beh, non io, era un po' il fenomeno, Le città di pianura.
0: Ma quanti ne ha vinti?
1: 8 alla fine. Vinti. Sai cosa? Che un po' leggendo tutti quelli premiati è rimasto a bocca asciutta Sorrentino, non ha vinto niente. Anche Sergio Romano, attore di teatro poco conosciuto, ha vinto come miglior attore protagonista, battendo Tony Servillo, che per La grazia di Sorrentino partiva da favorito. Quindi ci sono state un po' di sorprese.
0: Sì, Tony Servillo, qualche award.
1: Cioè, e tu dici, ce l'ha già, quindi siamo felici per Sergio Romano.
0: Miglior attrice protagonista per Gioia Mia, come diceva Rosaria, Aurora Quattrocchi, la splendida 81enne. Miglior attore protagonista Sergio Romano, attrice non protagonista, una Matilda De Angelis per Fuori, straordinaria anche sul palco con il suo discorso di ringraziamento. Miglior attore non protagonista, Lino Musella di Nonostante.
1: Sì, il film di Valerio Mastandrea.
0: Io lo conoscevo poco, lui.
1: È passato un po' in osservato, a me è piaciuto moltissimo, e Lino Musella è uno dei più grandi attori che abbiamo al momento, ma è davvero poco conosciuto. Sono estremamente felice per lui. Poi cosa possiamo sottolineare e notare? Che il miglior discorso, come dicevi tu, l'ha fatto Matilda De Angelis, e che forse la conduzione non era all'altezza della grandezza degli Oscar italiani.
0: Risparmiamo tutti i commenti, ma li abbiamo letti. Abbiamo letti al 342-4141-762 delle cose che sono
1: Bianca Balti è stata una luce,
0: sì, ecco,
1: in una serata un po'
0: sì,
1: così.
0: Esatto, sembrava un pochino hyper.
1: E adesso molti andranno a rivedere Le città di pianura, perché diciamo che non è stato un fenomeno al botteghino, nonostante sia stato presentato a Cannes e sia stato subito il passaparola degli addetti ai lavori, il film da andare a vedere, quello più amato, quello che effettivamente alla fine ha vinto miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura, ma è stato visto da 260.000 persone, quindi poco. Probabilmente adesso vado a controllare, forse uscirà di nuovo, e quindi tutti vorranno vedere Le città di pianura, e speriamo che diventi un fenomeno anche al botteghino.
0: La serata è stata aperta da un bellissimo medley di Annalisa, che ha ricreato proprio Broadway, e poi uno dei momenti indimenticabili è sicuramente stato quello di Arisa, che ci ha, come al solito, strappato il cuore dal petto.
1: Ah,
0: no?
1: Ma che brava, con Smile, fantastica. Su Radio Monte Carlo, Mr. Big, quelli di Wild World.

0: Miss Big, mentre tra poco andiamo insieme al Versilia Horse Show, andiamo a Lido di Camaiore dove ci aspetta il nostro Maurizio Di Maggio su Radio Monte Carlo. Due come noi, due come
1: noi. Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
4: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
3: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro formati assortiti da un chilo a 1,29 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
5: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona, Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima, i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Da Carrefour, 96 ore scontate.
14: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago Mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta rummo, un chilo, a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper Market aderenti e online.
15: Carrefour. E ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Vacanza. Concerto. Fiorafio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
18: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
19: Ma è perfetta!
18: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
20: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Convenienza? Ma vai da Conad.
22: Via, via.
21: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su conad.it.
23: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick orosolubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.

0: Colpe al cuore, tutti e due, Shed Dreams su Radio Monte Carlo, Johnny Hates Jazz. Adesso, amici, il sogno di fare equitazione da oggi ci porta subito in Toscana.
1: Eh sì, andiamo a respirare un po' di aria di mare a Lido di Camaiore con il nostro Maurizio Di Maggio. Ciao Maurizio!
2: Sì, ciao Rosaria, ciao Phil. Allora, sono qui al Longines Versilia Horse Show, presented by Giorgio Armani. Abbiamo una bellissima lounge dove stasera faremo un aperitivo, ci sarà Beppe Ungaro a mettere i dischi. Io sono con la Event Director, che è Maria Vittoria Nicolai. Benvenuta su Radio Monte Carlo.
3: Grazie, grazie, buongiorno a tutti.
2: Allora, un gran concorso questo.
3: Sì, siamo veramente felici. Quest'anno abbiamo organizzato un concorso a 5 stelle, che è il massimo riconosciuto dalla Federazione Equestre Internazionale, e è un successo perché praticamente noi siamo passati in soli 2 anni da un concorso a 4 stelle, che già come primo anno era già, diciamo, una bella partenza. Subito siamo stati promossi appunto dalla Federazione Equestre Internazionale a livello di 5 stelle, che è il massimo grado appunto a cui si può aspirare in un evento. Siamo ai livelli della Coppa del Mondo di Verona e dell'Oxio Roma di Piazza di Siena. Questo ci permette appunto di avere sempre ospiti i migliori cavalieri del ranking, che sono i primi 30 cavalieri al mondo vengono, e poi abbiamo anche altri cavalieri che sono cavalieri molto importanti, che vengono comunque da tutto il mondo. Abbiamo cavalieri amazzoni dal Brasile, dalla Cina, da Taipei, veramente dall'Arabia Saudita, Stati Uniti, insomma veramente quest'anno abbiamo toccato un po' tutto il mondo, sì.
2: E soprattutto è aperto al pubblico, quindi sì, ci potete venire a trovare qua nel village, al Parco Bussola domani, ma anche assistere alle gare gratuitamente.
3: Sì, e la cosa bella è che appunto siamo riusciti a fare l'ingresso gratuito, e questo ci fa molto piacere perché possiamo attirare non soltanto gli appassionati del nostro mondo, che magari sarebbero anche disposti a pagare il biglietto, però l'anno scorso abbiamo visto che siamo praticamente sul lungomare, quindi anche persone che non conoscono questo mondo hanno visto il parco, si sono affacciati, e il fatto di poterli ospitare gratuitamente per noi è un piacere. E abbiamo anche creato, oltre appunto il momento dell'evento del salto ostacoli, quindi a livello sportivo molto alto, abbiamo anche tutta una parte nel parco promossa anche dal comune di Camaiore, dove abbiamo una parte più rivolta, diciamo, al sociale, al pubblico, anche ai bambini. Abbiamo proprio anche una sorta di parco giochi, il battesimo della sella col pony, quindi tante cose che possono introdurre al nostro sport delle persone che in realtà non lo conoscono, ecco.
2: Maria Vittoria, quali sono gli orari qui al Parco della Bussola?
3: Allora, le gare iniziano la mattina alle 8 e proseguono fin verso la sera 18:30-19. E poi abbiamo questo pomeriggio una cosa nuova, perché praticamente abbiamo anche il vostro, un aperitivo, sì, praticamente di Radio Monte Carlo, dove ci sarà musica vostra dal vivo, e ci sarà una dimostrazione di un evento di polo, che è una cosa diversa dal salto ostacoli, però ci è piaciuto inserirlo un po' in questo contesto, anche perché è una cosa che riporta poi anche che a Fiera Cavalli, che è il nostro partner nell'evento, e che quest'anno per la prima volta avrà il polo anche sulla Fiera di Verona, che non aveva mai avuto.
2: Bene, grazie a Maria Vittoria Nicolai, Event Director. Ragazzi, io vi restituisco la linea. Ciao Maria Vittoria.
3: Ciao a tutti, grazie.
1: Ciao, grazie a Maurizio. Di Maggio e alla sua ospite, Radio Monte Carlo e Radio ufficiale di questo prestigioso appuntamento. Dal 7 al 10 maggio a Lido di Camaiore, Longines Versilia Horse Show, presented by Giorgio Armani. Andate, perché c'è questa lounge dove vi aspetta per l'appunto il nostro Maurizio Di Maggio.
0: Una donna a cavallo, una donna in sella, è sempre simbolo di dipendenza e di forza. Anche Dua Lipa, che stiamo riascoltando in Due come noi con Rosaria Renne e con Filippo Filli, l'ha anche spesso, insomma, trattato nei suoi video. Eccola con noi, con Levi Devi.

0: Signora mia, le versioni originali sono sempre belle, ma quelle di Paul Weller sono ancora più belle. Di Carole King, Thinking of You, su Radio Monte Carlo, che come sapete è la radio di Umbria Jazz, e anche quest'anno saremo in diretta dalle 10 fino a mezzanotte nella nostra postazione in Corso Vannucci a Perugia. Si parte il venerdì 3 fino a domenica 12 luglio. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz.
1: Significa che vi regaliamo anche i biglietti per i vari appuntamenti. In questo momento siete pregati di mandare un messaggio vocale al 342 41 41762 dicendo il vostro nome, la vostra città, aggiungendo "io ascolto Radio Monte Carlo", perché vogliamo regalarvi biglietti per il concerto di Charles Lloyd Quartet con Terence Blanchard e Ravi Coltrane Miles, in programma lunedì 6 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia.
0: Forza, tante voci, messaggi vocali al 342 41 41762.
2: Viva in the night fly.
3: Monte Carlo Nights.
4: The night fly. Viva la di Monte Carlo.
5: Ma com'è che dopo 30 anni tu vuoi ancora parlare così? È strano, Nick.
6: Nick the night fly. Monte Carlo Nights.
7: Monte Carlo Nights con Nick the Night Fly, dal lunedì al giovedì dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
8: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Umbria Jazz.
7: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin-Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
9: Umbria Jazz.
7: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà,
13: solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
5: Alcuni sono fatti per stare insieme.
4: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
6: Questo killer non sbaglia mai.
4: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
14: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
16: Prossimamente live, in concerto.
17: Martedì 12 maggio, Benjamin Lackner Quintet. Mercoledì 13, Veronica Swift. Giovedì 14 e venerdì 15, Joshua Redman. Sabato 16 e domenica 17, Simon Phillips Protocol 6.
16: Infolani, bluenotemilano.com.
18: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
19: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
20: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
21: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
19: Perché se non deghi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Topic dedicato a Bob Marley, One Love, recuperatelo perché era bellissimo. Jamming su Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale di Umbria Jazz, dove trasmetterà in diretta dalle 10 a mezzanotte in Corso Vannucci a Perugia, per l'appunto da venerdì 3 a domenica 12 luglio, e nel frattempo vi regaliamo anche i biglietti per i vari concerti. Giusto, questo è quello di Charles Lloyd Quartet, Terence Blanchard e Ravi Coltrane Miles, perché si celebra il centenario della nascita di due grandissimi che hanno cambiato proprio i codici della musica, come John Coltrane e Miles Davis. Sentiamo a chi regaliamo il concerto di lunedì 6 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia.
1: Ciao, sono Nico, chiamo da Isernia e anch'io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Grande Nico, passa a salutarci, passa a vederci proprio in quella di Corso Vannucci. Ti aspettiamo come tutti gli altri che ogni anno proprio si assiepano di fronte alla nostra postazione. Trasmetteremo proprio in diretta. Occhi bellissimi, voce fantastica, la sua fisicità è levante, anzi sei tu.

0: Break even degli script, Rosaria e Filippo ancora con voi dopo l'appuntamento con TGCOM 24.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Radio Monte Carlo, sono le ore 12.
6: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Federica De Boni. Il segretario di Stato americano Rubio è in Vaticano per l'udienza con il Santo Padre, una missione volta a ricucire i rapporti dopo gli attacchi di Trump contro Leone XIV, poi gli incontri con il cardinale segretario di Stato Parolin e il ministro degli esteri della Santa Sede Gallagher. Domani invece i colloqui con la Premier Meloni e il capo della Farnesina Tajani. Nonostante il cauto ottimismo sulla possibilità di un accordo, il Pakistan ha chiarito che al momento non è in programma un negoziato diretto tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, già oggi Teheran potrebbe dare una risposta alla proposta di pace formulata da Washington. Intanto sarebbero in corso trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il caso Garlasco, gli avvocati di Andrea Sempio al lavoro per smontare l'audio in mano agli inquirenti di Pavia, in cui il 38enne in auto da solo parla dei video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi e di un suo approccio negato. L'intercettazione è del 14 aprile del 2025, commentava un podcast, dicono i legali. Potrebbe arrivare ad una svolta l'indagine sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina a Campobasso. Gli investigatori riferiscono di sapere qual è il movente. Si ipotizza un dissidio nella cerchia familiare. 5 sospetti più volte interrogati in questi 35 giorni. Sono 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani a Roma, 2 dei quali appartenenti alla compagine giovanile di una organizzazione militante nell'estrema destra. Nel mirino mettevano stranieri e clochard, tutti e 3 denunciati e perquisiti, uno di loro è minorenne. L'ultimo rapporto Censis evidenzia genitori italiani profondamente preoccupati, con il 49,8% che teme un futuro economico peggiore per i figli. Quasi la metà ritiene che i giovani farebbero meglio a cercare lavoro all'estero. Cresce il coinvolgimento dei padri, ma resta un divario di parità con le madri nella gestione quotidiana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: regalo all'umanità, la voce di Whitney Houston, Saving All My Love For You, a mezzogiorno e 7 minuti. Siamo sempre Filippo Firli e Rosaria Renna sino a mezzogiorno con voi. Dopo le ultime news ne sappiamo un po' di più di quello che succede intorno a noi. Ci ha colpito, Filippo, vero, questo articolo di Gambero
1: molto.
0: Rosso, che riporta dei dati della FIPE, che è la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, fa parte di Confcommercio, che si occupa delle imprese di enogastronomia, ristoranti, bar, in questo caso quelli all'estero, cioè i ristoranti e i bar italiani all'estero. Uno studio che ha interessato 1500 ristoranti italiani in 10 grandi città europee, da Parigi a Londra, da Monaco a Marsiglia, da Vienna a Berlino, per capire quali sono le cose che piacciono di più, che vengono più richieste del menù italiano all'estero.
1: E lo sapevamo già, ma tutto questo, tutti questi piccoli luoghi funzionano come delle vere e proprie piccole ambasciate, perché promuovono la nostra immagine e il nostro stile di vita. Ma, come diceva Rosaria, nel nostro podio emergono pizza margherita,
0: al primo posto proprio, primo è in posto. Cima la pizza margherita, è la regina, è dedicata a una regina ed è anche la regina di questo studio.
1: E poi secondo posto invece ci spostiamo sul fronte dolci, il più amato in assoluto dell'Italia è il tiramisù,
0: ed
1: e
0: evidentemente
1: poi,
0: anche all'estero mi viene fatto
1: sì.
0: dire.
1: E poi dal punto di vista dell'aperitivo non può che essere quella parola che inizia per S e continua per P, per R-I-T-Z, lo spritz!
0: Dateci uno spritz e nessuno si farà del male. Qualcuno lo definisce il fenomeno di marketing gastronomico più riuscito degli ultimi 20 anni, e questo trittico, pizza margherita, tiramisù e spritz, racconta la ristorazione come fosse un veicolo di stile di vita, di abitudini di consumo.
1: Sì, ma soprattutto pare che la novità sia che, sapete quanto esistano delle capitali in Europa che sono abbastanza centrate sulle cose loro? Anche Parigi, per esempio, ha aperto tutte le barriere possibili, e quindi anche a Parigi, in città come Londra e Parigi, l'aperitivo italiano, la pizza margherita e il tiramisù siano diventati ormai proprio un must.
0: E comunque la pizzeria pare essere la vera ambasciata della cucina italiana, quindi all'estero quando vediamo una pizzeria italiana ci sentiamo a casa, e anche gli altri cercano la pizza italiana nelle grandi città europee. Lei ha conquistato tutti, dal country in su o in giù, Ella Langley.

0: La bravura di Mario Venuti, ce lo ricordiamo con i De Novo, insieme a Luca Maddonia. Questa è veramente riascoltata su Radio Monte Carlo. Io, Rosaria, lo sapevamo già, ci eravamo già preparati rispetto al fatto che, parlando dei cibi più importanti, insomma, esportati e consumati all'estero dai turisti stranieri, ci fossero pizza, tiramisù e spritz. Ma ovviamente tanti di voi sono stati all'estero, li hanno cercati
1: o vivono magari all'estero,
0: o vivono all'estero e sono tornati con delle opinioni non
1: un
0: troppo
1: po' diverse,
0: positive.
1: Al 342-4141-762 ci sono molte riflessioni. Per esempio, qualcuno vive ad Amsterdam, dice: spesso i ristoranti d'italiano hanno solo il nome e hanno dei menù imbarazzanti. Ma io ricordo una scena di Cozzalone che diceva: un martello per favore, un cacciavite, e che toglieva, diceva: bisogna meritarlo il nome dell'Italia sull'insegna del ristorante. Però parliamo di quelli che magari sono proprio tenuti da italiani che hanno scelto di andare a vivere e portare la nostra gastronomia all'estero.
0: Per esempio, vi chiedo scusa per il messaggio che comunque vi diffondo di Gianni De Hamburgo, che ci scrive che in Germania la nostra carbonara, se non prevede la panna, te la chiedono,
1: oppure non te la fanno.
0: Oppure, per esempio, Luca da Novara ci racconta che in Francia lo spritz lo fanno con ce l'hai le cinture di sicurezza?
1: No, sì. Allora non è spritz, guarda, no. Qualunque cosa tu stia per dire non è omologato.
0: Vino bianco e acqua molto fredda e molto gassata senza neapero né campai. Ma là che spritz è, scusa?
1: Ma veramente, cioè, che davvero. Però tocca dire una cosa.
0: Le cose
1: italiane probabilmente sono più buone in Italia, così come le cose degli altri paesi sono più buone negli altri paesi. Però è bello che gli europei ci cercano in quelle cose che piacciono tanto anche a noi.

0: Jim Kerr, sempre un'esperienza, sempre molto emozionante riascoltare la sua voce e tutto il suo gruppo. Su Radio Monte Carlo era See the Lights. Due come noi, due
1: come noi. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz, il più importante festival jazz italiano in programma a Perugia dal 3 al 12 luglio. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un WhatsApp vocale al 342 414172 dicendo il tuo nome, la tua città e Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Salve!
11: Ah, lei, ho un problema, sa?
10: Cioè?
11: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
10: Per 10 anni non le darà più fastidio.
11: Ha 6 balconi e un terrazzo!
10: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Via, via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
14: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
15: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
16: Aiuto, cadiamo!
15: O ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
15: Miglio Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
18: E ora la sfida finale. Cocktail.
19: Spritz al tramonto.
18: Colazione.
19: Cappuccino vista mare.
18: Estate.
19: Crociera all'inclusive con Costa.
18: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
1: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Il viaggio con Di Maggio.
6: Ciao da Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
7: In collaborazione con Turisanda e l'Ente del Turismo Egiziano. Scopri uno dei luoghi più misteriosi al mondo. Parti per un viaggio indimenticabile in Egitto, nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: anche per questa Black Velvet di Alana Miles su Radio Monte Carlo a mezzogiorno e 33. Filippo Firli e Rosaria Renna con voi. Sta per iniziare, Filippo, la 97esima adunata nazionale degli alpini a Genova. Si torna a Genova dall'8 al 10 maggio, 25 anni dall'ultima edizione nel capoluogo ligure.
1: E questi tipi di raduni, questo tipo di maratone tutti insieme sono molto molto amati. Pensate che questo evento a Genova prevede oltre 400.000 presenze e celebrerà, come sempre stato per gli alpini, l'idea di servizio, di aiuto, quindi di solidarietà, di protezione civile, tipici proprio del corpo. Il motto dell'edizione: Alpini Fari per il futuro dell'Italia. E questo è tutto un po' rassicurante per noi di questi tempi.
0: Ed è il filo conduttore della manifestazione. La sindaca Silvia Salis sottolinea che gli alpini rappresentano una parte importante della storia del paese, come ricordavi tu, una storia fatta di servizio, senso del dovere, solidarietà, vicinanza alla comunità, come dimostra ogni giorno il loro impegno nel volontariato e nella protezione civile. E quindi sarà coinvolta tutta la città, un programma diffuso tra cori e fanfare, l'inaugurazione della cittadella degli alpini, tante iniziative aperte ai cittadini e ai visitatori. Si parte venerdì 8 maggio con prima la cerimonia dell'alza bandiera e poi l'onore ai caduti all'Arco della Vittoria, e poi si inaugura proprio nei giardini Brignole la cittadella degli alpini.
1: E ci sarà anche un meraviglioso lancio dei paracadutisti in Corso Italia e la messa nella cattedrale. La serata poi prevederà anche dei concerti molto belli al Teatro Carlo Felice. Ma domenica 10 ci sarà il momento clou con la grande sfilata, perché circa 90.000 alpini provenienti da tutto il mondo percorreranno il centro della città fino a Piazza della Vittoria con il passaggio della stecca alla sezione di Brescia.
0: Che ospiterà la successiva adunata. Sono 80 sezioni italiane, 31 estere, 5 gruppi autonomi, insomma un appuntamento assolutamente imperdibile. Conoscete tutto, c'è tutto sul sito adunataalpini.it, dove potete trovare il programma dettagliato di queste giornate. Comunque bentornati, cari alpini, a Genova, che vi aspettava veramente da tanto tempo.
1: La adunata è proprio un grande sforzo logistico, ma è sostenuta da tantissimi fan, tantissimi appassionati e mille e più volontari. C'è Aaron su Radio Monte Carlo, Wonderful Thing.

0: da Crema il tour di Mario Biondi, che è seguito ufficialmente da Radio Monte Carlo, ne siamo estremamente felici. Questa era la sua Shine On.
1: Dalle 13, non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per il parco all'estero.
8: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
11: Da notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
13: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
14: Mi hai detto che ami l'Islanda.
13: Ma vivo in Italia.
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
18: Certo, che domande fai, Ciccio?
17: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
18: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
19: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
20: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
21: Tu perché sei così?
20: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
22: Umbria Jazz.
23: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
22: Umbria Jazz.
23: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo. Radio ufficiale.
24: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
25: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
24: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole, semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
5: La spesa intelligente!
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli €199,50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Grande Pino, quanto lo amiamo, lo continueremo ad amarlo in eterno. Io sono pazzo del 79, Pino Daniele qui su Radio Monte Carlo. C'è anche qualcuno che è nel nostro cuore e che sarà ricordato dal prossimo 5 di giugno fino al 26 di settembre proprio di quest'anno al Musée Maillot di Parigi, che avrà una grandissima monumentale retrospettiva dedicata a
1: Gianni Versace, che avrebbe compiuto 80 anni quest'anno, esattamente il 2 dicembre, il grande stilista scomparso quasi 30 anni fa, e la ricorrenza sarà a luglio del 2027. Parigi quindi dedica a questa grande mostra una figura iconica, visionaria della moda, che ha lasciato davvero il segno con la sua estetica che hanno definito audace, perché univa il glamour, la sensualità e l'opulenza barocca.
0: Opulenza barocca che si ritrova anche nel legame viscerale che Versace, che Gianni aveva con l'arte, no? Possedeva tante opere, soprattutto viveva delle visioni, dei continui controlli delle opere d'arte di Botticelli, di Picasso, di Andy Warhol. È stato capace di creare grandissimi miti, di vestire icone come Lady Diana e Elton John, e soprattutto la sua modernità è stata quella di regalarci la sindrome del desiderio, nel senso che tu vedevi un abito di Gianni Versace e immediatamente ti veniva voglia di abbracciare qualcuno e fare qualcos'altro.
1: Poi ha lanciato le supermodelle, la mostra è stata a Londra, Berlino, Malaga e adesso sarà a Parigi con oltre 450 pezzi dedicati a Gianni Versace. Questo è Ed Sheeran, la sua Camera.

0: Bleeding Love. Arrivano anche i saluti da parte di Filippo Firli e Rosaria Renna. Due come noi torna domani a partire dalle 10.
1: Grazie per esserci stati. I ringraziamenti oltre a noi due vanno da parte di Chicco Allotta qui a Roma, Luca Onere in quel di Milano, Giulio Bartolomei che ci ha seguito in regia e Monica Tognini al centralino.
0: C'è TG Con 24 e poi tutti a Monte Carlo con il nostro Andrea Munari. Ciao, a domani.
1: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Rubio è in Vaticano per l'incontro col Papa. Il capo diplomazia USA vedrà anche Meloni. All'ordine del giorno i contrasti tra Casa Bianca da una parte, Santa Sede e Premier italiana dall'altra. Obiettivo ricucire gli strappi. Attesa la risposta di Teheran sulla bozza di pace statunitense, Trump punta a trovare un'intesa definitiva entro il suo viaggio in Cina del 14 e 15 maggio. Definisce l'accordo molto possibile. Una donna morta di antivirus salita su un aereo KLM in partenza per Amsterdam. Ne è poi scesa e sbarcata a Johannesburg. Lì la 69enne olandese è collassata. Proveniva da Sant'Elena con la salma del marito, pure stroncato dal virus, su una nave da crociera. Nella nuova inchiesta su Garlasco, indizi pesanti contro Sempio. In particolare non si era mai parlato dei video sulla pendrive di Chiara, che li aveva copiati e cancellati. Solo chi li vide su quel supporto poteva esserne a conoscenza. Le intercettazioni inedite riscrivono le indagini. A proposito del delitto di madre e figlia avvelenate con la ricina, gli investigatori molisani ritengono di conoscere il movente. Pochi sospettati per un dissidio familiare, ascoltati oltre 100 testimoni. Nuova convocazione in questura per la cugina di padre e marito delle vittime. Il 79,2% dei genitori in Italia pensa che oggi il loro ruolo sia più difficile, così un rapporto Censis. Incidono risorse economiche, impegni lavorativi, richieste eccessive dei figli. Emerge inoltre che il tasso di occupazione delle madri sia del 61,5% a fronte del 91,7% dei papà. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
7: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
11: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
4: musique.
11: La più bella musica di Radio Monte Carlo.
4: La boutique della musique.
1: E ci siamo anche oggi. Ciao a tutti, ovunque, in Italia, in Costa Azzurra, nel mondo. Siamo contentissimi di ritrovarci qui in boutique. Il nostro benvenuto anche a chi è qui per la prima volta, certo. Io sono Andrea Munari, mi trovo nel Principato di Monaco in diretta oggi con il cielo azzurro che si unisce poi laggiù al blu intenso del mare, colori poi che cerchiamo anche di trasmettervi. Il music designer è Marco Fullone, mentre Giulio Corbelli è il regista, che saluto e li ringrazio anche entrambi perché fanno tanto lavoro ogni giorno e noi poi ci godiamo tutto in 60 minuti con canzoni bellissime. E questa è la boutique della musica di Radio Monte Carlo, mentre affrontiamo la giornata, sistemiamo l'imprevisto e teniamo d'occhio il mondo, come avete appena sentito. E qui vogliamo anche metterci un sorriso e ritagliarci un pizzico di tempo per noi, diciamolo. Eccoli gli eroi, siamo proprio noi. C'è una canzone che è diventata proprio un simbolo, capace di dare anche una spinta se ce n'è bisogno. Inizia così: io sarò il re e tu sarai regina, e anche se niente li scaccerà, possiamo sconfiggerli, possiamo essere noi gli eroi, anche solo per un giorno.

Bella, vero? Heroes di David Bowie è la forza di trovare speranza e amore in mezzo alla disperazione. È una canzone ispirata da un incontro ai piedi del muro di Berlino, ma suona sempre attuale perché insomma ci porta ai piedi di altri muri che abbiamo oggi. Siamo bravissimi a costruire i muri. Vabbè, di nuovo benvenuti nella boutique della musique, dove si ascolta la musica più bella di Radio Monte Carlo e dove arriva Lisa Stansfield, che l'11 agosto torna in concerto anche qui nel Principato di Monaco. Lo aveva detto anche in un'intervista alla BBC. Se la gente mi vuole, aspetterò qui. Ecco la sua voce.

siamo anche noi, all around the world, sempre alla ricerca di qualcuno oppure di qualcosa, e anche se tutto si fa complicato bisogna essere decisi a trovarlo, come dice Lisa Stansfield. Questa è Radio Monte Carlo, a quest'ora apre la boutique della musica dove c'è posto per tutti, quindi come diciamo sempre, portate chi volete, ok? È tempo di Carlos Santana con la voce di Rob Thomas, che è anche il frontman della band Matchbox 20. La collaborazione con Santana qui è formidabile e si chiama Smooth.

Ciò di cui il mondo ha bisogno ora è amore. Questo dice Dionne Warwick dando voce a questa stupenda canzone scritta da Hal David e Burt Bacharach, What the World Needs Now is Love. Invece la mia voce vi arriva dal Principato di Monaco, oggi pieno di sole, sono le 13:20 minuti, siamo tutti nella boutique della musique di Radio Monte Carlo e qui ritroviamo note e parole che hanno proprio lasciato il segno. Roger Waters firma uno dei suoi capolavori e con il resto della band lo eleva proprio al punto più alto. Ci sono i Pink Floyd con Money.

0: Ma è ovvio che lo diciamo ancora una volta che The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd resta uno degli album più famosi della storia della musica, e lo dico mentre so che molti di voi ne hanno una copia delle oltre 50 milioni vendute in tutto il mondo. Straordinario. Canzoni bellissime in boutique. State con noi, a tra poco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Cadere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per una cute sana c'è Head & Shoulders. Lo shampoo è a 2,79 euro. Previene forfora, prurito e secchezza. E con due prodotti Pantene e o Head & Shoulders in omaggio, una pochette disponibile in due formati. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste, ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
14: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
15: Febal Casa, Febal Casa.
14: Più info su febalcasa.com.
16: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
17: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio prezzi freschi. Provolone Soresina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour per i market aderenti e online. Carrefour.
18: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con Crispact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. Crispact, da Pharma Extracta.
19: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
3: scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese, anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%, valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro, offerta valida fino al 29 maggio, annuncio promozionale, info condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. Unieuro.
21: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
1: Radio Monte Carlo. La boutique della musique.

E lei è tutta di gran classe, lei è parte di Radio Monte Carlo, definizione anche di The Sweetest Taboo, ovvero il tabù più dolce, che rappresenta poi l'apice del piacere sessuale. Esha Deadu canta l'amore per questo suo uomo con gratitudine, perché con lui ogni giorno è Natale, dice, ogni notte di passione è Capodanno. Un brindisi alla felicità e all'amore, allora, dalla boutique della musica, e qui possiamo festeggiare ciò che ci piace, anche a metà giornata, certo, ci basta la voglia di stare bene insieme. C'è Billy Paul con Only the Strong Survive.

E qui Billy Paul è proprio pura energia. Alzati e datti da fare, dice, così potrai provvedere alla tua famiglia e stai lontano da situazioni negative, perché solo i forti sopravvivono. Only the strong survive. Questa è la boutique della musica di Radio Monte Carlo, da ascoltare proprio senza moderazione, con le sue curiosità. Nell'88 Phil Collins è attore nel film Buster di David Green. Interpreta Buster Edwards, il ladro dell'assalto al treno postale Glasgow-Londra del 63, e nella colonna sonora c'è Too Hard.

E solo in pochi possono arrivare così in alto e far perdere il senso del tempo che passa. Tanto è forte la loro presenza e il loro ricordo nel cuore della gente, dei fans, di tutti noi. Freddie Mercury è uno di questi e con i Queen sarà per sempre, anche loro, certo, campioni. Questa è la Boutique della Musica. Grazie per averci raggiunto anche oggi, grazie per quello che ci state scrivendo. Siete con Radio Monte Carlo e adesso guardo fuori dalla finestra e penso a domani, sperando che le cose si sistemino. A volte mi dico che sto meglio senza di te, ma poi devo affrontare il vuoto che sento dentro, senza di te, e trovare un modo per superare un altro giorno.

magica Buckshot LaFunk. Dietro questo nome c'è Branford Marsalis, che è stato un suo progetto. È un po' come la boutique delle musiche, che è un progetto di Radio Monte Carlo, e noi siamo qui per godercelo tutto ogni giorno per 60 minuti. C'è una canzone scritta da due grandi autori, Mogol e Mario Lavezzi, che viene pubblicata nel 1988. Si chiama Vita, e ad interpretarla sono due artisti altrettanto grandi. 20 anni dopo esce una nuova versione, e questa volta sono in tre. Vi lascio soffrire le voci di questi splendidi artisti.

0: È un successone Vita, questa è la versione di Ornella Vanoni dal suo album Più di te insieme a Lucio Dalla e a Gianni Morandi. Ci siamo presi un altro bellissimo momento grazie a questi magnifici artisti e alla boutique.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
6: La spesa intelligente.
7: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà,
12: solo divani, di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
19: Certo, che domande fai, Ciccio?
18: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
19: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
20: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
21: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
22: Sherlock Holmes, James Moriarty.
21: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
23: L'unico modo per uscire è insieme.
21: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
24: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
25: Ultima chiamata.
24: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
26: Convenienza? Ma vai da Conad.
27: Via, via.
26: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
0: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: Siete stati bene? Lo spero tanto, questo sì che ci fa piacere davvero. Grazie per essere stati insieme a noi, grazie di nuovo anche a chi ci ha inviato un messaggio. Tra pochi secondi le breaking news di TGCom 24, poi il pomeriggio di Radio Monte Carlo diventa proprio Happy Together. E ad accompagnarvi ci sono Isabella Eleodori e Claudio Di Leo. È tutto dal Principato di Monaco, ringrazio il music designer Marco Fullone, Giulio Corbelli per la regia. La boutique riapre domani alle 13. Ciao a tutti da Andrea Munari.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
4: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
11: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 13:59.
12: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
25: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Rubio è in Vaticano per l'incontro col Papa. Domani il capo diplomazia USA vedrà anche Meloni. All'ordine del giorno i contrasti fra Casa Bianca da una parte, Santa Sede e Premier italiana dall'altra. Obiettivo: ricucire gli strappi. Si attende la risposta di Teheran sulla bozza di pace statunitense. Trump punta a trovare un'intesa definitiva entro il suo viaggio in Cina del 14 e 15 maggio. Definisce l'accordo molto possibile. Nell'inchiesta su Garlasco indizi pesanti contro Sempio. Non si era mai parlato dei video sulla pendrive di Chiara, che li copiò e cancellò. Solo chi li vide su quel supporto poteva esserne a conoscenza. Le intercettazioni inedite riscrivono le indagini, difesa al lavoro per smontarle. Una 69enne olandese morta di antivirus era su un volo KLM in partenza per Amsterdam. Una hostess è ricoverata, ma ne è scesa e poi sbarcata a Johannesburg, dove è collassata. Era in vacanza col marito, pure ucciso dal virus, su una nave da crociera, attesa sabato a Tenerife. A proposito del delitto di madre e figlia avvelenate con la ricina, gli investigatori molisani ritengono di conoscere il movente. Pochi sospettati per un dissidio familiare. Ascoltati oltre 100 testimoni. Nuova convocazione in questura per la cugina di padre e marito delle vittime. In Champions, seconda finale consecutiva per il PSG, vittorioso in trasferta sul Bayern 1-0. I parigini trovano l'Arsenal. Dalle 21 per l'Europa League, semifinali Aston Villa Nottingham e Friburgo Braga. In Conference, Crystal Palace Shakhtar e Strasburgo Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGCom 24.
27: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
28: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
29: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
30: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
31: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Stevie Wonder con Overjoyed, delle 14:06 minuti. Abbiamo salutato Andrea Munari, che tornerà domani alle 13 con la sua boutique della musica. Adesso su Radio Monte Carlo è il momento di Happy Together.

0: un grande saluto e grazie al nostro Andrea Munari. Noi intanto prendiamo questa prima parte del pomeriggio, Claudio Di Leo, Isabella e Leodori, fino alle 16 insieme.
1: Buon pomeriggio
0: a te, come va a Roma? Tutto bene? Il tempo com'è? Fammi
1: allora,
0: capire.
1: Stanotte ha piovuto,
0: vedi, pure
1: anche
0: qua.
1: Molto, però adesso fa caldo di quello, sai, un po' afoso con
0: bello,
1: l'umidità.
0: Quello che piace tanto a noi,
1: sì,
0: peraltro,
1: esatto.
0: Che invidia.
1: Proprio quello, Isa. Invece a Milano?
0: A Milano si respira, si sta liberando il cielo, l'aria è fresca, va bene così, ecco, quindi
1: okay.
0: Tanto tu tornerai, verrai qua, anzi, quindi
1: sì,
0: lunedì, quindi
1: sì,
0: toccherai con mano com'è il meteo qui a Milano. Salutiamo anche Giulio Corbelli, regia.
1: Ci mancherebbe.
0: E poi abbiamo la nostra Serena Mazzone, redazione, Teresa Fogli al centralino. Pronti, attenti, via.
1: Eh sì, e qui a Roma invece c'è Chicco Allotta che mi sta supportando dal punto di vista tecnico, quindi ci
0: ciao,
1: siamo, la squadra ti saluta, Isa, Chicco, l'ho avvertito, la squadra è al gran completo, possiamo anche ricominciare con la grande musica di Radio Monte Carlo, ci sono U2, Song of the Future.

0: Un angelo disteso al sole, Eros Ramazzotti, su Radio Monte Carlo. A questo proposito, sappiamo perfettamente che Eros ha fatto una carriera straordinaria, bellissima, che ha anche superato i confini italiani, ormai a fan in tutto il mondo, e lo ha potuto toccare con mano anche Aurora Ramazzotti, che si è trovata in questi giorni a Marrakech per festeggiare insieme a delle amiche l'addio al nubilato, visto che si sposerà ai primi di luglio. E passeggiando per le vie di Marrakech c'era questa guida che a un certo punto ha detto: come dice Eros Ramazzotti, vi porto dove c'è musica. E quindi lei ha detto: ma sicuramente l'avrà detto perché mi ha riconosciuto. E invece no, è stata proprio una bellissima coincidenza. Lei, molto felice, molto sorpresa, ha voluto fare un regalo a questa guida, quindi ha videochiamato Eros per fargli fare un saluto.
1: Io da genitore penso: che colpo gli è preso Eros Ramazzotti, che ha visto la videochiamata della figlia da Marrakech, di che è successo.
0: Ma attenzione, no. Ti devo mandare dei soldi, che devo fare?
1: Come esatto. Quando mia figlia mi scrive papà con tante A, vuol dire che c'è qualche richiesta sta in corso.
0: Esatto.
1: Invece andiamo alle Spice Girl, che ascoltiamo tra poco. Noi tutti aspettiamo questa benedetta reunion delle Spice
0: Girl.
1: Sì, con tutte quante, anche se Victoria sembra essere quella un po' più lontana dal gruppo. C'è stata una mini reunion qualche giorno fa, perché Mel C, la Sporty Spice, ha fatto un nuovo album che si chiama Sweat, l'ha presentato sul palco, e insieme a lei il primo di maggio è arrivata anche la sua compagna, amica Mel B, e insieme hanno cantato Spice Up Your Life, e le due sui loro rispettivi social hanno glorificato e magnificato l'amore che ancora le unisce dopo tanto tanto tempo. Amore però che sembra essere finito, Isa, perché reunion qua
0: niente per il momento, no, ma possiamo ancora sperare. Nel frattempo ascoltiamo i loro bellissimi successi, Viva Forever.

0: E aspettando che ci sia questa reunion tra di loro, è sempre bello riascoltarle, le Spice Girls, Viva Forever, appena riascoltate qui su Radio Monte Carlo. Happy together.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
9: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
10: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Via via.
7: Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Il viaggio con Di Maggio.
14: Ciao da Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
15: In collaborazione con Turisanda e l'Ente del Turismo Egiziano. Scopri un mare cristallino e fondali straordinari. Parti per un viaggio indimenticabile sul Mar Rosso in Egitto. Nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: Typical Mail con Tina Turner, amici di Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, avete presente quando un'idea sulla carta sembra veramente ottima, sembra funzionare a mille, tutti convinti, sì andiamo, partiamo, armiamoci e partimmo, e poi non funziona in cubo, ecco praticamente. Zero. I famosi fallimenti, il mondo del consumo è pieno di idee nate proprio per diventare rivoluzionarie e poi sono finite nell'oblio, così, senza, magari il motivo c'è pure, magari il momento sbagliato,
1: esatto.
0: Oppure questo prodotto alla fine non è piaciuto. Perché boh.
1: Piaceva solo all'inventore, magari. Esatto. Ci sono anche dei musei dedicati a questo tipo di,
0: sì,
1: fallimenti. Uno è a Parigi, un altro invece si trova in Svezia, è il Museum of Failure, inaugurato nel 2017 a Helsingborg. E sono raccolte un po' tutte queste idee che non sono piaciute al grande pubblico, sempre multinazionali comunque.
0: Stiamo parlando
1: di
0: aziende grandissime, importanti,
1: sì,
0: che hanno prodotto cose di grande successo che continuiamo a comprare tutti i giorni. Però, per esempio, le lasagne surgelate a marchio. Non so se si può dire, un marchio di un dentifricio.
1: Ti viene in mente la lasagna alla menta,
0: esatto, col fluoro.
1: Oppure dopo solo 79 giorni di commercializzazione fu tolta dal mercato la New Coke, la Coca-Cola voleva fare cambiare la ricetta, durata 80 giorni, come
0: niente,
1: si dice, da Natale a Santo Stefano, via, è andata via.
0: E il ketchup verde di Heinz?
1: Questo mi manca, ketchup
0: verde. Ci manca. Cos'era? Pesto? Cos'era? Non lo so.
1: Però tornando invece a casa nostra c'erano i tortelli freschi al cioccolato di Giovanni Rana.
0: Lì mi è sembrato un azzardo, però ci proviamo, non si sa mai.
1: E siamo nel 2009, che dovevano essere da friggere e servire con le fragole.
0: Ah, ho capito.
1: Sembrato
0: una cosa molto gourmet,
1: un'idea un po' azzardata. Non so se voi avete avuto qualche idea che vi è sembrata a voi
0: fantastica,
1: geniale al momento, cioè questa faccio il botto, e invece poi si è dimostrata
0: poi
1: geniale
0: non è tanto,
1: solo per voi.
0: Fallire è come reagisci fallimento, no? È la saggezza.
1: I fallimenti vanno accettati e basta, non ci si può piangere.
0: Uno si rialza e ci riprova,
1: basta,
0: magari con
1: sì,
0: qualche altro prodotto, con qualche altra idea, se non altro. Questa è Radio Monte Carlo, abbiamo la nostra musica, miei cari, c'è lei che non sbaglia niente, proprio un colpo.
1: No,
0: Taylor Swift, Opalite. I had a

0: Dagli occhi del cielo Zucchero, che ritroveremo l'11 luglio Arena Santa Giuliana Perugia per Umbria Jazz, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale. Si parlava di prodotti, vedo soprattutto alimentari, che sono durati pochissimo in commercio. Il nostro Giulio Corbelli ci ha confessato d'aver provato i tortelli al cioccolato, ma non è l'unico. Tra poco leggiamo anche i vostri messaggi che arrivano al 342 4141 762.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
2: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
1: Iper La Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro formati assortiti da un chilo a 1,29 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
3: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
7: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
6: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
7: Non sto nella pelle.
6: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
11: Certo, che domande fai, Ciccio?
10: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
11: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata.
1: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Uno dei più grandi successi di Carole King, It's Too Late, una canzone che parla in maniera anche un po' ironica e malinconica della fine di una relazione, quando tutte e due sono d'accordo, e beh, se è troppo tardi, ciao, è quella che è stata, che ha avuto, che ha dato, scurdamo, giù passato, eccetera. Dall'album Tapestry 1971, uno dei maggiori successi appunto di questa cantautrice straordinaria. Torniamo a noi, ai fallimenti, le cose che sembravano dovessero funzionare, invece nisba. Parlavi prima tu di questi famosi tortelli al cioccolato che sono usciti, a un certo punto li ha assaggiati Giulio Corbella, li abbiamo scoperto, però stranamente non li ha più comprati, non capisco. Però vedi, io saluto zio Tony che dice: da scimmietta curiosa, per me con il burro e cannella erano buonissimi. Caro zio Tony, ci fidiamo di te. E poi ti volevo anche invitare a esaminare la lista di coloro che hanno prenotato sabato sera da te. Zio Tony, poi mi fai sapere.
1: Usiamo allora la radio.
0: Che ci vediamo.
1: Usiamo allora la radio. Vogliamo dire, lunedì dove andiamo a cena? Qualcuno ci invita a cena da qualche parte a Milano?
0: Diremo anche quello, Claudio, quando verrai, perché qui si fa radio verità. Ecco, così.
1: Giustamente.
0: Ti prepari anche psicologicamente a questa cosa. Bene.
1: Allora, dicevamo, i fallimenti o comunque cose sbagliate che non hanno avuto gran successo, però a volte da degli errori si scoprono delle cose importanti, ed è il caso ad esempio della penicillina di Fleming. Vero. Che dimenticò una piastra con una coltura batterica nel suo laboratorio, oppure il forno a microonde, un ingegnere aveva visto che una barretta di cioccolato si era sciolta nella sua tasca mentre lavorava vicino a un generatore di microonde, ha detto: vedi? Vuoi vedere che
0: Guarda, la mia nonna, te lo dico in pisano, diceva: sbagliando si impara, giustamente. E quindi capisci che insomma c'è della saggezza intorno a questo detto, che sembra un luogo comune, però insomma funziona così.
1: E poi se si sbaglia, non so, il fallimento lo sta lì, lo accetta e si va avanti comunque.

0: UB40 con Kingston Town. Devo dire che io chiudo la prima ora di Happy Together un po' scioccato dopo aver sentito il messaggio di un nostro ascoltatore che ci ha confessato di mangiare la pasta con la marmellata. Detto questo, chiudo in maniera scioccata.
1: Guarda,
0: ma ti lascio io,
1: c'è
0: ti
1: il cinema,
0: lascio.
1: Poi le news con il TGCOM24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Radio Monte Carlo, sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Vaticano l'incontro tra il Papa e il segretario di Stato USA, definito amichevole e costruttivo. Obiettivo del faccia a faccia Leone Rubio, ridurre le tensioni dopo gli attacchi di Trump. La Chiesa dalla parte delle vittime della guerra, aveva ribadito Prevost. USA interlocutore imprescindibile, sottolinea il cardinal Parolin. Si attende la risposta di Teheran sulla bozza di pace statunitense. Trump punta a trovare un'intesa definitiva entro il suo viaggio in Cina del 14 e 15 maggio, definisce l'accordo molto possibile. Sbarca alle Canarie la nave da crociera funestata dall'antivirus, grave anche il medico di bordo, caccia i contatti dei passeggeri fatti scendere in anticipo, c'è paura che possano diffondere il contagio, 3 i morti, Spagna in allarme. Nell'inchiesta su Garlasco molti indizi contro Sempio. Non si era mai parlato dei video sulla pendrive di Chiara, che li copiò e cancellò. Solo chi li vide su quel supporto poteva esserne a conoscenza. Le intercettazioni inedite riscrivono le indagini. Difesa al lavoro per smontarle. Il 79,2% dei genitori in Italia pensa che oggi il loro ruolo sia più difficile. Così un report Censis. Incidono risorse economiche, impegni lavorativi, richieste eccessive dei figli. Emerge inoltre che il tasso di occupazione delle madri sia del 61,5% a fronte del 91,7% dei papà. Tennis al Foro Italico, subito fuori Berrettini, in campo Cinà e la Paolini, più tardi Maestrelli, Cadenasso, Sonego e il derby Pellegrino Nardi. Passa anche la Basiletti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
11: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Father con Danny Sidwars, questa è Radio Monte Carlo. Adesso vi farò una citazione, una di quelle che sai, tipo il Carbonio 14, quando non sai un reperto a quale epoca appartenga. Ecco, io dico: aprite le finestre in faccia al sole, primavera. No, ti devi preparare, perché io sono fatta così.
1: Ma io allora, sono pronto a tutto, Isa.
0: Mi raccomando, Claudio. Allora, parliamo di primavera e di amori che nascono. Perché? Perché
1: sembrerebbe che la stagione aiuti, insomma.
0: La stagione dell'amore, questa è un pochino più recente.
1: Esatto, questa è un po' più recente. Insomma, la bella stagione favorisce un po' la spontaneità. Si sorride di più, si conversa con maggiore facilità e si accettano più volentieri inviti, nuove esperienze.
0: Può essere.
1: No, stavo pensando alla mia di esperienza personale. Okay, la primavera non c'entra niente. Quindi,
0: dal mio punto di vista, succede. Sarà perché c'è più luce, sarà perché c'è quel tepore, soprattutto la sera. La primavera, insomma, poi c'è una fioritura generale. Insomma, gli alberi sono diventati di nuovo verdi, frondosi. C'è voglia di stare all'aperto, vero?
1: C'è voglia di stare
0: all'aperto. Insomma, anche amicizia, di fare socialità.
1: Di stare ecco. Insieme. Oh, c'è più convivialità, mentre d'inverno si sta chiusi in casa, attaccati al proprio termosifone.
0: Meraviglia.
1: Bello. Vabbè. Ma pensavo allo stesso modo, Isa. pari uguale.
0: Comunque, il corpicino assume un ruolo centrale, quindi si avvolge. Gli ormoni sono in circolo, ecco, mettiamola un po' così. Quindi parliamo di colpi di fulmine.
1: Colpi di fulmine che avvengono soprattutto in questa stagione, quindi fate molta attenzione quando uscite di casa fino a quando rientrate, guardatevi bene intorno, perché il colpo di fulmine, visto che siamo in questa stagione, potrebbe essere dietro l'angolo.
0: Esatto, quindi uscite soprattutto la sera, che c'è quel profumo di gelsomino che, no?
1: No, io sono allergico.
0: Che bello, il profumo di gelsomino, che cos'è a primavera? Forse una delle poche cose che mi piacciono veramente.
1: Comincio a starnutire ora, finisco dopo domani.
0: Ma fate gli animali notturni, volevo il ganso, capito io?
1: Sì,
0: ecco,
1: sì,
0: questo volevo.
1: Perfetto.

0: Una di quelle voci che ascolteresti per ore senza mai stancarti. Adele con Hello, le 15:16, Happy Together su Radio Monte Carlo, Isabella Leodori e Claudio Di Leo insieme fino alle 16 anche oggi. Giovedì, ti avanzano, Isa, un 45 milioni?
1: Come no?
0: Di certo, dollari però, certo. Quindi un po'. Io no, perché ho fatto stamattina la spesa, quindi sono rimasto un po'
1: corto. Hai comprato le
0: spicci.
1: Ciliegie?
0: No!
1: Per quello.
0: No, però, perché se vi dovessero avanzare, c'è l'attico, il super attico di Sting in vendita. Vista Central Park, uno degli appartamenti, ma chiamiamolo appartamento, più esclusivi della Grande Mela e più esclusivi di Manhattan.
1: Immagino, posso immaginare. Vedi che si stanno già liberando delle proprietà Sting e Trudy Styler, perché poi si spenderanno tutti i soldi in giro, non so come, per non lasciare niente figli, perché lui continua a ribadire durante le interviste, oltre al sesso tantrico, c'è anche sta cosa dei figli che non avranno un centesimo, perché lui dice che non lascerà niente ai 6 figli, 2 avuti dal primo matrimonio e altri 4 dal secondo, perché devono costruirsi la loro vita, la loro carriera da soli, ce la devono fare da soli.
0: Ora, vabbè, Sting, una cosetta, cioè, però, perché cuore di papà.
1: Un orologio, cioè, voglio dire. Insomma,
0: non dico l'attico e superattico a Manhattan,
1: una figlia di vigne, insomma, lì in Toscana,
0: esatto.
1: Che ne so.
0: Ma poi come te li spendi?
1: L'olio buono, a chi lo lasciate?
0: Tutti
1: a parte
0: i soldi guadagnati, come fai a spionare 12 vite per
1: Sting,
0: spendere?
1: Mettiti
0: tutti
1: una mano sulla coscienza. L'olio buono, a chi lo lasciate?
0: Tutti
1: a parte
0: i soldi guadagnati, come fai a spionare 12 vite per spendere?

0: Diciamo ai figli di Sting di star tranquilli, ci parliamo noi col papà che non vuole lasciare nulla della sua eredità ai sei figli, perché lo ritroveremo il 3 luglio all'Arena Santa Giuliana a Perugia, dove sarà in concerto per Umbria Jazz. Radio ufficiale di Umbria Jazz è proprio Radio Monte Carlo.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.

0: Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
6: Da Carrefour 96 ore scontate.
7: Fino al 10 maggio un weekend di offerte imperdibili. Asiago mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo un chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
3: Alcuni sono fatti per stare insieme.
2: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
4: Questo killer non sbaglia mai.
2: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: che una canzone, un abbraccio, questa Easy di Commodores, la voce di Lionel Richie su Radio Monte Carlo, successo del 1977. Amici di Radio Monte Carlo, voi che vi innamorate con l'arrivo della primavera, che sentite le farfalle nello stomaco, non facciamo i cinici,
1: no,
0: scusa. Io già pure, no, io ci do, e quindi mi devo dare una calmata
1: adesso.
0: No, a parte gli scherzi, ovviamente è molto bello questa cosa, però a volte vediamo se queste farfalle nello stomaco, se questi innamoramenti poi si trasformano in vero amore, come quello tra Sting e Trudy Styler, di cui abbiamo parlato prima. Qual è il segreto per stare insieme?
1: Molti dicono che è efficace questo gioco parallelo, che è un concetto preso dal comportamento dei bambini, che però risulta essere utile anche nelle relazioni adulte. Praticamente, pur condividendo lo stesso spazio, la stessa casa, tutti i giorni si occupano spazi diversi ma paralleli, come ad esempio c'è chi cucina e chi se ne sta a leggere, ad esempio, potrebbe essere un tipo di, insomma, stare uniti sì, nello stesso ambiente sì, ma separati, un po' distanti, ognuno con le proprie passioni e le proprie cose da fare, quindi si corre via parallelamente e non ci si incontra.
0: Ma secondo te questo è un caso delle tre dottoresse Grazia, cioè, oppure perché mi sembra un po' la scoperta dell'acqua calda, perché mantenere la propria individualità in coppia è molto molto importante, nel senso, non è che dobbiamo fare sempre tutto insieme, sai che noia poi, insomma, alla fine, dopo tanti anni.
1: Esatto, poi soprattutto, quindi, dentro casa, che si condividono gli stessi spazi, dover fare le stesse cose, tu sempre insieme, dopo un po'.
0: Tu vai un po' di là in camera, che io sto qua in cucina.
1: Basta, insomma.
0: C'è bisogno di dirselo, sì.
1: Quindi può essere un caso, come dici tu, delle dottoresse.
0: Sì, secondo me sì. Sì, assolutamente.
1: Prima abbiamo suonato Easy, adesso So Easy.
0: To Fall in Love.
1: Eh sì. I could

Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

0: Complicated, Avril Lavigne su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Uno studio dell'Università Statale di Maringá in Brasile ha testato un nuovo tipo di asfalto più sostenibile, ottenuto usando la cenere della bagassa della canna da zucchero, cioè lo scarto della sua lavorazione. Questo materiale sostituisce parte dei componenti tradizionali e migliora le prestazioni del manto stradale.
2: I test mostrano maggiore resistenza alle crepe, più elasticità e una durata superiore anche con traffico pesante. La ricerca punta a ridurre gli scarti agricoli e l'uso di materiali fossili, rendendo le strade più ecologiche. Anche in Europa si studiano bioasfalti simili per aumentare la sostenibilità ambientale.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16 non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su conad.it.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
6: più gonfia?
5: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
8: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
7: L'ha applicato da sola?
8: Ma certo, pennello, polso e voilà!
7: L'allievo che supera il maestro!
9: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì!
14: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
18: Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
19: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
12: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
5: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
8: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
6: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
20: mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CRISPACT, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick orosolubili e in capsule. CRISPACT, da Pharma Extracta.

0: Antonello Venditti con Amici Mai su Radio Monte Carlo. Antonello Venditti che sta tornando dopo 2 anni di concerti con un album nuovo interamente dal vivo in arrivo il 19 giugno e il titolo è di una parola sola, una Vai. Parola che a Roma è un intercalare che io uso, la parola che forse
1: tu
0: uso
1: sempre.
0: Di più,
1: sì,
0: io
1: sì.
0: Sempre, sì, ormai hai imparato a conoscermi, e io uso sempre questa parola. Il titolo dell'album nuovo di Antonello Venditti è Dai.
1: Ah, grande. Miei cari, prima si parlava della primavera, di quanto metta gli ormoni in subbuglio, è vero, innamoramenti, colpi di fulmine, quello che volete, ma è anche vero che può anche portare un po' di stanchezza mentale, sovraccarico emotivo, perché insomma è quasi finita una stagione, siamo un po' stanchi, succedono cose ai noi, e quindi che fare? Prendere e partire.
0: Via.
1: Perché il viaggio non soltanto ti rilassa a livello fisico, ma anche mentale, come fare una sorta di reset, cambiare posto, cambiare compagnia, cambiare abitudini soprattutto, no? Durante il viaggio, durante la vacanza.
0: Calcola che a me fa star bene già organizzare il viaggio, mettermi davanti al computer,
1: vero,
0: aprirlo per organizzarmi una vacanza, già quello mi fa stare bene. Poi quindi la quotidianità appunto spesso piena di impegni mantiene la mente in uno stato di allerta continua, e il viaggiare invece permette un po' di rallentare.
1: Guardate,
0: vivere
1: sì,
0: esperienze che favoriscono un po' il relax e la serenità,
1: e ci si guarda dentro anche con più chiarezza, soprattutto quando si cambiano abitudini, si fanno cose diverse. Quindi investiamo su una vacanzina, va che meglio.
0: Sì, miglior investimento possibile, sì.
1: Harvey su Radio Monte Carlo, questa bella novità, Lie to Me.

0: Meraviglia. Big Love con Fleetwood Mac su Radio Monte Carlo. L'avete vista al Met Gala a Stevie Nicks l'altra sera? Mamma, che
1: meraviglia,
0: bella le immagini,
1: ragazzi.
0: In rete. Vabbè, eccoci qua alla fine del nostro programma anche oggi. Saluto anche Stefano da Sicignano, oltre a tutti coloro che scrivono ogni giorno cose bellissime. Vi vogliamo,
1: sì,
0: bene.
1: Vi abbracciamo. Vuoi salutare tutta la squadra tu, Isa?
0: Lo faccio io. Giulio Corbelli, regia. Serena Mazzone, redazione. Teresa Foglia, centralino. Il nostro Chicco Allotta, giusto?
1: Sì, che era qui a Roma, che è qui a Roma tra poco. Chiara Lorenzutti con Selavi per le prossime due ore. Prima, però, le ultime notizie col TG Com 24. Da Isabella Leodori e Claudio Di Leo, buon proseguimento di serata e a domani. Ciao!
0: A domani, ciao!
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Vaticano l'incontro tra il Papa e il segretario di Stato USA, definito amichevole e costruttivo. Obiettivo: ridurre le tensioni dopo gli attacchi della Casa Bianca. Washington, interlocutore imprescindibile, sottolinea il cardinal Parolin. Domani Rubio vedrà la Premier. Si attende la risposta di Teheran sulla bozza di pace statunitense. Trump, che nella notte ha sentito Netanyahu, punta a un'intesa definitiva prima del suo viaggio in Cina, 14 e 15 maggio, e definisce l'accordo molto possibile. Nell'inchiesta su Garlasco indizi pesanti contro Sempio. Non si era mai parlato dei video sulla pendrive di Chiara, che li copiò e cancellò. Solo chi li vide poteva esserne a conoscenza. Le intercettazioni inedite riscrivono le indagini. Così la difesa: non sono confessioni. Una olandese morta di antivirus era su un volo KLM in partenza per Amsterdam. Una hostess è ricoverata, ma ne è scesa e poi sbarcata a Johannesburg, dove è collassata. Era in vacanza col marito, pure ucciso dal virus, su una nave da crociera, attesa sabato a Tenerife. A proposito del delitto di madre e figlia avvelenate con la ricina, gli investigatori molisani ritengono di conoscere il movente. Pochi sospettati per un dissidio familiare. Ascoltati oltre 100 testimoni. Nuova convocazione in questura per la cugina di padre e marito delle vittime. In Champions, seconda finale consecutiva per il PSG, vittorioso in trasferta sul Bayern 1-0. I parigini trovano l'Arsenal. Dalle 21 per l'Europa League, semifinali Aston Villa, Nottingham e Friburgo Braga. In Conference, Crystal Palace, Shakhtar e Strasburgo Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Uno è poco, due non bastano. 3! Sì, 3 è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Canzoni che fanno tornare i brividi anche a distanza di tempo, brividi dal 1989 per la verità, con i Tears for Fears e la loro Advice for the Young at Heart, qui su Radio Monte Carlo.

16:08 minuti in questo giovedì 7 maggio, ben trovati, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Dopo Happy Together arriva il momento di C'est la vie, quindi grazie a Isabella Eleodori, grazie a Claudio e Di Leo che tornano domani alle 14 e buon pomeriggio da Chiara Lorenzutti insieme fino alle 18. Buon pomeriggio anche a Gabriele Lobianco in regia, a Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino, a chi sceglie noi tutti i giorni, anche in questi giorni un po' pazzerelli con questo meteo non ben inquadrato, ma a quanto pare dovremo farci un po' l'abitudine queste settimane, prime settimane di maggio, destinate insomma a regalarci un po' di instabilità meteorologica. Pazienza, rimaniamo sempre in ambito di fenomeni atmosferici e torniamo al Festival di Sanremo di quest'anno, Stupida Sfortuna per Fulminacci.

quanto è bello riascoltare, anche rivedere, devo dire, John Mayer, la sua chitarra. Amo molto quest'artista con la sua New Light che ci riporta indietro di qualche anno. Questa è Radio Monte Carlo, 16:15, pomeriggio con C'est la Vie. A proposito di New Light, questa luce che magari arriva anche dallo spazio, da qualche corpo celeste, vorremmo tutti poter andare a Roma questa sera perché verranno svelati alcuni misteri e tante curiosità di una osservazione molto attenta del cosmo. Quindi questa sera, 7 maggio alle 21, al Planetario di Roma, in Piazza Agnelli 10, ci sarà una dottoressa davvero speciale. Lei si chiama Kimberly Arcand ed è un'espertissima della NASA che ha studiato ad Harvard e sarà pronta a raccontare un sacco di segreti del cielo stellato e soprattutto a far sentire i suoni del cosmo. Ed è una serata organizzata in occasione della Giornata Internazionale dei Planetari. Si intitola Feeling the Invisible Universe, ovvero ascoltare, sentire l'universo invisibile, e protagoniste saranno proprio le rappresentazioni sonore dei corpi celesti. Cioè, quindi i fortunati che andranno questa sera potranno captare l'aspetto sonoro del movimento dei corpi celesti, quindi qualcosa di cui non capirei niente, ma sono affascinatissima. Quindi, amici di Roma, pensate, andateci seriamente perché ne vale la pena. Subito Aerosmith qui su Radio Monte Carlo. I could stay.

0: Ci sono gli Aerosmith, che bello, come un abbraccio a quest'ora, a questa canzone, I Don't Want to Miss a Thing, questa è Radio Monte Carlo.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione.

0: incontri dei rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.

Ci sono i Simply Red con la loro Money's Too Tight to Mention. Questa era di Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la Vie. Andiamo per un attimo in un ospedale pediatrico fiorentino, siamo al Mayer appunto di Firenze. Perché? Perché c'è una bella novità. Arriva un primo felino, una pet therapy col gatto, che è un nome bellissimo. Il gatto si chiama Pitagora ed è il primo felino in assoluto a varcare la soglia di questo ospedale nell'ambito di un progetto di pet therapy. Questo gattone fa parte della scuderia quattro zampe di un'associazione Antropozoa e ha trascorso un paio d'ore in uno dei reparti più delicati, quello destinato insomma ad alcuni pazienti molto piccoli e che hanno bisogno di attenzioni particolari. Quindi grazie al supporto della fondazione e questa intuizione, il Mayer è stato il primo centro sanitario che a livello nazionale ha introdotto poi degli interventi assistiti con gli animali, la pet therapy, e li ha inseriti per primo all'interno del protocollo sanitario, conferendo loro davvero la dignità di una vera e propria terapia, perché sappiamo che lo è. Quindi da 25 anni i cani di questa associazione, accompagnati dal loro operatore umano specializzato, sono diventati una presenza fissa nei corridoi, nei reparti, nelle stanze dell'ospedale, e sono attesi, questa è una cosa bellissima, dai pazienti, dai piccoli pazienti, dalle famiglie, dagli operatori. Ed è partito invece questo nuovo progetto con un gatto, un salto di qualità ulteriore, introducendo un elemento di novità, questa figura del gatto, ed è una scelta basata poi su nuovi bisogni dei pazienti, soprattutto quelli ricoverati nella psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Ecco, mi chiedo come sia possibile in qualche modo istruire un gatto, perché sappiamo insomma che i cani per diventare operatori di pet therapy devono, insieme ai loro compagni umani, devono seguire dei percorsi anche piuttosto complicati e quindi vengono addestrati. Come si farà ad addestrare un gatto? Ma il gatto lo sa, ha un'indole talmente particolare che già lo sa di suo, non ha bisogno probabilmente. Bella notizia. Subito Mark Ronson e Ray qui su Radio Monte Carlo.

0: intitola Another Day, la canzone di Jamie Liddell qui su Radio Monte Carlo. Cari amici, che è anche la radio ufficiale del Blue Note di Milano, lo sapete che quando arriva questo momento c'è un'unica cosa da fare: essere veloci al 342-4141-762. Perché? Perché è il primo tra voi che invia ora un messaggio vocale dicendo il proprio nome, la città, io ascolto Radio Monte Carlo. Andranno i biglietti per il concerto di Veronica Swift in programma mercoledì 13 maggio al Blue Note di Milano, quindi vi aspettiamo 342-4141-762.
1: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: Scegliere la migliore vacanza?
3: Previsto.
2: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
3: Inaspettato.
2: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper La Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
11: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
13: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo!
12: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
14: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
15: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
16: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
15: Mi hai detto che ami l'Islanda.
16: Ma vivo in Italia.
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Umbria Jazz.
21: Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio.
20: 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile, con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecile McLaurin-Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
21: Umbria Jazz.
20: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
22: E ora la sfida finale. Cocktail.
23: Spritz al tramonto.
22: Colazione.
23: Cappuccino vista mare.
22: Estate.
23: Crociera all'inclusive con Costa.
22: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
24: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.

0: Vasco con splendida giornata qui su Radio Monte Carlo e c'è grande attesa per il tour, il Vasco Tour 2006, grande attesa, tant'è che a Ferrara ci sarà appunto, anzi ci saranno le prime due date il 5-6 di giugno, alle porte della città è comparso questo grande pannello LED che segna proprio il conto alla rovescia in vista poi del maxi doppio evento che porterà Vasco in concerto al Parco Urbano Giorgio Bassani, quindi insomma c'è grande fermento, grande attesa per questo momento che segna anche un po' l'inizio dell'estate, quindi è un po' che tra l'altro insomma Vasco non suona a Ferrara 40 anni, giusto così per capire. Allora cari amici all'ascolto, c'è un'amica che è stata velocissima, perché lo sapete Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano, lei è stata la più veloce a inviare il suo messaggio al 342-4141-762 dicendo nome, città, io ascolto Radio Monte Carlo, quindi si aggiudica i biglietti per il concerto di Veronica Swift in programma mercoledì 13 maggio al Blue Note. Sentiamo di chi si tratta.
1: Daniela da Carate Brianza, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: E allora Daniela, ti godrai una serata veramente speciale con questa artista, appunto Veronica Swift, che è salita poi ai vertici del panorama jazz vocale contemporaneo, quindi grande brillantezza, non è solo una delle cantanti più brillanti emerse della sua generazione, ma anche in assoluto una delle più versatili, quindi un bellissimo live è quello che ti attende, complimenti. Teddy Swims qui su Radio Monte Carlo, Mr. Know It All.

0: Difficile decidere, ma perché doverlo fare? Se scegliere una canzone come questa, una versione come questa di Leila di Eric Clapton oppure l'originale, ma noi non scegliamo, le ascoltiamo entrambe quando vogliamo qui su Radio Monte Carlo. Tra poco l'informazione, Breaking News e TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 17.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Notificata pochi minuti fa ad Andrea Sempio la chiusura delle indagini per il delitto di Garlasco. Il 38enne è accusato di aver ucciso Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. A breve dovrebbe essere inoltrata la richiesta di rinvio a giudizio. Una penna in legno d'ulivo, simbolo di pace, questo è il dono di Papa Leone XIV al segretario di Stato americano Rubio, ricevuto oggi in Vaticano. Rinnovato il comune impegno per buone relazioni, afferma la Santa Sede. Poi lo statunitense ha incontrato l'omologo cardinale Parolin. Nella notte telefonata tra Trump e Netanyahu, mentre a Washington si attende nelle prossime ore la risposta di Teheran alla bozza di pace statunitense, il presidente fiducioso definisce l'accordo molto possibile. L'omologo iraniano Pezeshkian vede per oltre due ore la guida suprema Khamenei. Un razzo probabilmente in dotazione a Hezbollah ha colpito il quartier generale delle truppe italiane del contingente UNIFIL a Shama in Libano. Nessun ferito, solo qualche danno a un veicolo. Il 2 aprile un altro ordigno non identificato aveva colpito le strutture dei nostri caschi blu. La nave da crociera colpita da diversi casi di antivirus approda alle Canarie. Anche il medico di bordo è in gravi condizioni. Cresce la paura per i passeggeri scesi in anticipo e tornati a casa. È caccia ai contatti. Già 3 i morti, si teme un'epidemia diffusa. Tennis agli internazionali d'Italia, Berrettini e Cina subito fuori, avanti Bellucci e Paolini. Più tardi in campo Sonego e il derby azzurro Pellegrino-Nardi. Domani Darderi, Cobolli, Sinner, Arnaldi e Musetti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.

0: 878 sa di felicità.
1: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A4 coda tra Milano Est e Cormano per un incidente in direzione Torino. Per traffico congestionato sulla A13 un chilometro di incolonnamenti tra Boara e Monselice verso Padova. Infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo prestare attenzione per impianto di illuminazione non funzionante in un tunnel tra l'allacciamento Sicignano Potenza e Polla. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

E questa Radio Monte Carlo, 17:08 minuti, pomeriggio del 7 di maggio con C'est la vie. Io sono Chiara Lorenzutti, insieme ancora per un'ora. Parliamo molto spesso, lo faccio devo dire con piacere perché volenti o nolenti, il tema dell'eccessiva connessione e del fatto di metterci lì ogni tanto e di perdere la cognizione del tempo scrollando fra un video e l'altro il nostro telefono ci riguarda tutti, non solamente i più piccoli, è un tema che riguarda anche gli adulti che ogni tanto insomma ci rispondiamo da soli, diciamo abbiamo bisogno di staccare la testa di tanto in tanto. Quindi proprio di riossigenarci magari dopo insomma, un momento intenso di lavoro. C'è una bella idea che arriva dall'università, dalla Federico II di Napoli, e nasce questa applicazione perché si vuole contrastare il fatto di dover stare troppe ore con lo smartphone in mano, quindi di scrollare storie di Instagram, video. C'è un'applicazione che premia gli studenti per ogni minuto in cui si distaccano dal mondo virtuale e possono concentrarsi sullo studio, quindi senza nessun tipo di distrazione. L'ha inventata l'Università Federico II, si chiama Lockbox e nasce in seno al progetto Benessere Digitale che è stato presentato poi esattamente in questi giorni. Si vuole favorire la concentrazione nello studio, un utilizzo più consapevole della tecnologia, aiutare gli studenti a sviluppare un'autodisciplina e una gestione del tempo che sembra abbiamo tutti perso un po'. Quindi ci si collega a questo badge universitario sul benessere digitale scaricando questa applicazione, perché è vero, bisogna bloccare volontariamente le applicazioni quelle che creano più distrazioni e il gioco è fatto. Si scarica l'applicazione, si bloccano i contenuti che ci distraggono di più e poi per ogni minuto in cui si resta offline lo studente guadagna coin, questa moneta virtuale che poi può spendere successivamente in un marketplace, una rete, con dei partner per ricevere premi reali oppure degli sconti. Bravi, bravi, bravi, ci piace. Il problema è che ci sono tanti studenti che ammettono di trascorrere veramente ore, ore e ore davanti a un piccolo schermo e insomma distogliendo tempo utile dai libri. Mi sembra una bellissima idea, ne parliamo volentieri qui su Radio Monte Carlo e subito la nuova canzone di Prince.

Si intitola Love on Top, l'energia è quella di Beyoncé che abbiamo ritrovato e riascoltato con molto piacere qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo, cari amici all'ascolto. Allora lo so, siamo tornati tutti un po' indietro con la memoria ripensando ai ragazzi della Federico II di Napoli che avranno questa bella app che si chiama Lockbox, nella quale tu inserisci i siti che vuoi bloccare per evitare di scrollare il telefono e guadagnare dei bonus spendibili peraltro poi, dei coin per tutto il tempo insomma che non sei in connessione. Per ritrovare la forza di studiare, di concentrarsi, ogni tanto penso ai ragazzi di oggi, insomma c'è un discorso da ecco, un po' d'anziana e dico, caspita, l'avessimo avuto noi questa cosa avrei studiato ancora di meno probabilmente, perché insomma sono tentazioni abbastanza difficili poi da allontanare. Ben vengano le app per ritrovare un po' di centratura, ecco, in merito allo studio. Subito Fiorella Mannoia.

0: e l'eleganza di una meravigliosa Fiorella Mannoia con Sorvolando in là, questa è Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz, il più importante festival jazz italiano in programma a Perugia dal 3 al 12 luglio. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un WhatsApp vocale al 342 414162 dicendo il tuo nome, la tua città e Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata per il parco a
9: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusi.

0: Usa con permuta o rottamazione. E in più Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina in negozio Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Scegliere la migliore vacanza?
3: Previsto.
2: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
3: Inaspettato.
2: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
8: Ciao da Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
9: In collaborazione con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Naviga tra templi millenari e paesaggi senza tempo. Parti per una crociera indimenticabile lungo il Nilo in Egitto. Nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

Gino Vannelli con la sua Sunset on LA, questa è Radio Monte Carlo, 17:32. Che bella esperienza hanno vissuto alcuni bambini di due classi, quinta A e quinta B, quindi siamo alla scuola primaria, e siamo a Ferrara perché hanno vissuto un'esperienza davvero sospesa tra il sogno e la realtà. Hanno trascorso una notte a teatro, hanno dormito a teatro, al Teatro Comunale Claudio Abbado. Si sono spente le luci di scena per accendere qualcosa di completamente diverso, quindi il palcoscenico non è stato territorio degli attori, ma rifugio per la notte con tanto di torce, sacchi a peli e peluche di 30 alunni della scuola primaria. Quindi un'esperienza bellissima, immersiva, dove un po' la distinzione, se vogliamo, tra lo spettatore e il protagonista si è dissolta, sono diventati veri padroni del palcoscenico, hanno conosciuto ogni parte del teatro, ogni spazio è diventato occasione di scoperta, guidato poi da tanti racconti, tante curiosità che hanno restituito poi al teatro la sua dimensione, quella più vera, ovvero un luogo vivo anche quando il sipario poi è abbassato. E quindi è stata una notte bellissima, la notte è stata accompagnata dai racconti del teatro per ragazzi, con delle narrazioni capaci di stimolare l'immaginazione e l'ascolto, e quindi il fatto di essersi addormentati sul palco ha reso il teatro uno spazio vissuto fino all'ultimo respiro. Quanto avranno dormito non lo so, super emozione, ma certamente una notte che non dimenticheranno, e un luogo che forse da ragazzi e da adulti sentiranno un pochino più familiare grazie a questa esperienza. Bellissimo esperimento, complimenti, speriamo possa tradursi in altre nottate un po' particolari.

0: Si intitola Girls Like You, la canzone di Maroon 5 nel pomeriggio con C'est la Vie, naturalmente qui su Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
4: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con Crispact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. Crispact, da Pharma Extracta.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 €.
9: La spesa intelligente!
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
14: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
15: Deliveroo!
14: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
17: Tu perché sei così?
16: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
18: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,19 € e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia, a 2,49 €.
19: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi a 3,99 euro. Le idrocapsule Omino Bianco da 30 pezzi sono a 7,99 euro. E per stoviglie brillanti c'è Winnis. Il detersivo piatti a mano è 1,39 euro. Quello gel per lavastoviglie a 4,49 euro. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Che meraviglia abbiamo ascoltato a quest'ora qui su Radio Monte Carlo, Harold Melvin and the Blue Notes con Wake Up Everybody nel nostro C'est la Vie. Quante volte capita di aspettare quel weekend, quella vacanza che magari abbiamo sognato, prenotato, programmato, definito in ogni singolo istante e poi quando finalmente siamo in vacanza, niente, arriva la febbre, arriva la tosse, il raffreddore, si sta male, quindi ci si lascia un po' andare. Insomma, capita spesso che il nostro corpo scelga di cedere proprio nel momento in cui veramente potrebbe riposarsi. Ha un nome tutto questo, perché non è affatto casuale e non pensiamo di essere particolarmente sfortunati noi se ci dovesse capitare. Si chiama leisure sickness, ovvero la malattia del tempo libero. È un po' crudele questa cosa, perché noi gestiamo il riposo in maniera bizzarra, perché ci permettiamo di ammalarci solamente dopo che le cose che dovevamo fare prima sono state portate a termine. Quindi noi tiriamo come dei pazzi e cerchiamo di mettere tutte le nostre energie per completare dei lavori e finalmente poi ci possiamo rilassare e arrivano i malanni. E quindi c'è qualche piccolo segnale di cedimento in nome della sopravvivenza quotidiana, perché ogni tanto il corpo prova a dirci delle cose, ma quando noi siamo piuttosto indaffarati lo ascoltiamo poco, lo ascoltiamo male, non gli diamo la possibilità di raccontarci come si sente veramente, come se noi mettessimo un grande tappo e poi tutto questo, insomma, nel momento in cui ci rilassiamo e finalmente possiamo godere del tanto meritato riposo, poi tornasse indietro con tutti gli interessi. Succede quando il ritmo rallenta all'improvviso, quindi quella sorta di corazza che credevamo di avere alla fine non c'è, ma è tutto normale, non siamo sfortunati noi, è semplicemente che ci ascoltiamo poco, ancora una volta.

0: La Venice Day per Ronan Keating, questa è Radio Monte Carlo. Noi ci salutiamo, ma ci risentiamo domani con C'est la vie, come sempre tra le 16 e le 18. Vi auguro una splendida serata con la grande musica di Radio Monte Carlo, con Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo e il loro Take It Easy, che vi accompagna, vi prende per mano e vi porta fino alle 20. Grazie a Gabriele Lobianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino. Tra poco l'informazione con le breaking news del TGCOM 24 e poi autotraffiche. Grazie a tutti voi. Un abbraccio, buona serata. Serata, ci sentiamo domani con C'est la vie. Baci da Chiara Lorenzutti.
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Pavia notifica ad Andrea Sempio l'atto di conclusione dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo i PM fu il 38enne a uccidere Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Contestate a Sempio le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. Gli atti sono stati inviati alla Procura Generale di Milano per sollecitare la revisione del processo ad Alberto Stasi. Quelle nelle intercettazioni non sono confessioni, dicono i legali di Sempio. In particolare l'avvocato Cataliotti sottolinea che nella notifica a Sempio non c'è nessuna novità. Medio Oriente, accordo possibile con l'Iran secondo Donald Trump. Sul piano di pace elaborato da Washington si attende la risposta di Teheran dopo che nei giorni scorsi fonti iraniane avevano bollato come inaccettabili alcune condizioni scritte nel testo. Vaticano, definito amichevole e costruttivo il colloquio che si è tenuto oggi tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Lo scopo dell'incontro era quello di ridurre le tensioni dopo gli attacchi della Casa Bianca. Domani il segretario di Stato americano incontrerà Giorgia Meloni. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'antivirus non è l'inizio di un'epidemia né di una pandemia. Morta una donna olandese che era su un volo KLM in partenza per Amsterdam, era in vacanza col marito, pure lui ucciso dal virus, sulla nave da crociera che è attesa sabato a Tenerife. Chiudiamo con l'appello del presidente Mattarella a ascoltare i giovani nella cerimonia di consegna al Quirinale degli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica. L'impressione è che non se ne ascoltino a sufficienza domande e propositi e che non si valorizzino adeguatamente i loro talenti, ha detto il presidente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano per un incidente in direzione del capoluogo lombardo, per un altro incidente sulla A4 coda di 4 km tra il bivio per il raccordo con la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino. Prestare attenzione sulla A30, visibilità ridotta a causa del fumo di un incendio tra Maddaloni e Nola in entrambe le direzioni. Infine, sulla statale 4 via Salaria, rallentamenti per lavori tra Colli e Stella viaggiando verso Porto d'Ascoli. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Captain of a Heart su Radio Monte Carlo. Ma io ho sentito poco fa Chiara dire...
1: Sì, parlava di fritto.
0: No,
1: fuori
0: ci
1: onda.
0: Sentiamo domani. Ero convinto fosse venerdì.
1: Giovedì.
0: Giovedì.
1: Giovedì.
0: Chiara quindi torna domani dalle 4 con Seravì e allora è il momento di Take It Easy.

0: giovedì 7 maggio. Buonasera a tutti voi, buonasera soprattutto a Giancarlo Cattaneo.
1: Buonasera a Tamara Donà.
0: Buonasera, buonasera al nostro Gabriele Lobianco in regia, ciao Gabri. Buonasera a Claudia De Riu in redazione. Salutiamo la nostra Teresa Fogli al centralino. Soprattutto una buona serata a voi.
1: Mamma, io ho una voglia di calamari. Allora, abbiamo parlato di frittura con Chiara Lorenzutti.
0: Mamma mia, che fame. Calamari voglia... fritti?
1: Ah, sì. Come vuoi, i calamari per me vanno
0: una
1: bene.
0: Una frittura di pesce, è una vita che non la mangio.
1: Hai voglia di qualcosa tu, che ne
0: patatine so? Patatine fritte.
1: Ma no, ma va bene tutto, però...
0: Qualsiasi cosa di fritto in questo momento. Vabbè. Io, che sono abbastanza fritta oggi, devo dire.
1: Bene, non solo bene, oggi, esatto. Un microfono fritto per voi che siete all'ascolto da questo momento fino alle 8 della sera con Take It Easy, appunto con le persone appena presentate. Sì. Abbiamo presentato il resto della squadra.
0: E certo, l'ho fatto adesso.
1: Non lo ricordo. Sai che non me lo ricordo.
0: Ma
1: sei sicura?
0: Stai?
1: Sto bene, grazie. Lei?
0: Si vede, anch'io bene, grazie.
1: Ha fatto la spesa, ha comprato qualcosa di interessante.
0: Tamara, piacere, vabbè. Sì.
1: Voi soprattutto come state? Fino alle 8 dicevo con voi, l'ho già detto. 342-41-41-76. Ah, dovete stare calmi perché c'è tanta musica.
0: Che per fortuna che ci salva.
1: Almeno m'aggrappo alla musica.
0: Mamma mia, giovedì siamo fritti tutti.
1: C'è Gabriele Lobianco in regia, l'abbiamo detto questo.
0: Ha detto che tra un po' arriva la pillola. Ma adesso c'è Marco Mengoni.
1: Meglio la pillola.

0: 2000 volte Marco Mengoni qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Avete fatto le presentazioni 2000 volte. No, sì.
1: Scrivono pure loro, io non sono
0: siete
1: molto...
0: Siete adorabili, dicono i nostri ascoltatori, grazie.
1: No, siete molto...
0: Grazie anche a Teresa che ha mandato uno scatto di calamari che tra poco friggerà.
1: Non la nostra Teresa, però, perché non è che al centralino c'ha la cucina.
0: È un'altra Teresa,
1: però vedi, parliamo di calamari. E poi c'è Giusy a Palermo che ci parla di questa stigghiola. Stigghiola.
0: Mm-hmm. Non l'hai detto bene.
1: Non lo so. Abbiamo chiesto allo Bianco, sì, ci ha detto, perché che lei cos'è? È in strada, finestrino giù, e sente questo profumo,
0: vedi?
1: In strada. Infatti il nostro Bianco ci ha spiegato appunto che lì in zona
0: Palermo
1: cibo comunque. Direi che quello è. No, è un marziano, stigghiola è un marziano
0: no,
1: palermitano.
0: Poteva essere il profumo di un fiore, che ne so io, giù col finestrino giù, magari tu senti un odore.
1: Gabriele, tu abitualmente ti mangi il fiore profumato? No,
0: e allora? No, perché io ho capito viola e quindi ho detto magari il fiore. Buonasera.
1: Comunque
0: buonasera.
1: È complicatissima stasera la trasmissione. Gran fritto misto imperiale, va bene, grazie dei vostri messaggi al 342-4141-762. Secondo me io adesso vado un attimo, prendo un caffè e poi mi ripiglio e vado avanti.
0: Potrebbe essere allora la pausa a caffè alla macchinetta, però si è presa una pausa, pare di sì, insomma, perché lo scorso anno il volume delle consumazioni acquistate ai distributori automatici si è abbassato nettamente e c'è uno studio che evidenzia un cambio, allora anche un po' forse culturale, perché non andiamo più alla macchinetta a comprare le schifezzine ma compriamo cose più sane, tant'è che i distributori automatici adesso ti danno addirittura l'insalata.
1: Veramente?
0: Ma sì, certo.
1: Questo no.
0: Sì,
1: il
0: radio, no, nostro.
1: C'è un tramezzino, ho visto un tramezzino. È lì dall'86, quindi
0: esatto.
1: Non lo so se... Però c'è frutta secca, snack salati, grana, i tocchi, formaggio grana, grissini, anche piatti pronti, non il nostro, ma in alcuni.
0: Sì.
1: Snack comunque a ridotte dimensioni e con meno calorie. Questa è giustamente la tendenza. Meno 17% le barrette e le merendine ancor meno.
0: Non ne vedi quasi tanto.
1: Tu cosa inseriresti nella tua, nel tuo vending personale, la tua macchinetta?
0: Quindi cibo, avocado si può? No, perché diventa subito nero.
1: No, vabbè, ho capito, però...
0: Cioccolato fondente 90%.
1: C'è, credo, in alcuni...
0: 90%?
1: Non lo so, 90% non lo so, devo andare a controllare.
0: Tu?
1: Io cosa inserirei?
0: Sigarette.
1: No, ma cosa c'entra? Parliamo di
0: cibo buono, cibo, cosa salutare?
1: Spaghetti, aglio, olio, peperoncino potrebbe essere una buona idea. Lo bianco, tranci di pizza. Olè. Mazza.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo con il brand new Heavis, Dream On Dreamer, 18:20, queste Take It Easy con Tamara, Giancarlo e tutta la squadra che credo abbiamo presentato all'inizio, ma non ne sono ancora
1: più
0: molto
1: volte
0: convinto. A proposito di fritto, un bel consiglio ci arriva da Giancu.
1: Sì.
0: Se avete voglia di fritto, domenica a Camogli ci sarà la 74esima edizione della Sagra del Pesce fritto nel padellone sopra il porto. Che ne dite?
1: Che bello.
0: Vorrei venire.
1: Sì. Sarebbe molto bello. Poi Camogli è anche molto carina.
0: E poi Gianluca da Vicenza che lavora nei campi di giorno perché è un operaio agricolo, quindi niente radio, non può. Fa il meccanico di biciclette al pomeriggio. Certi lavori che richiedono silenzio, perché deve centrare le ruote, regolare i freni, bla bla bla, li fa però soltanto fino alle 18, perché poi arriva la voce di Tamara e non voglio perderne neanche un istante.
1: Ma che carino, ehi, grazie, troppo gentile.
0: Dai, calma.
1: Anche se parliamo di fritto, va bene lo stesso.
0: Buono il fritto!

0: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Che bel terrazzo!
4: Grazie!
3: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
4: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
3: Allora lo consiglio al vicino.
4: No!
3: Perché?
4: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro.

0: garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor? Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.

0: del riciclo perfetto su Corede.it. Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
3: Tag 0%, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione AGOS.

0: Fiction Factory qui su Radio Monte Carlo Take It Easy. Ancora una buona serata a voi, ancora buon giovedì da Giancarlo, Tamara e da Gabriele.
1: Allora, il tenore dei messaggi sì. È l'unico frutto dell'amor è il calamaro.
0: Vedi?
1: E quindi va bene così, ragazzi.
0: Abbiamo aperto così questa sera e ci prendiamo tutti i calamari che ci meritiamo.
1: Ma magari, ragazzi, magari. Attenzione, sì. Però, adesso la questione si fa interessante.
0: Molto.
1: Almeno secondo me, scusate. Tutti siamo figli, non tutti siamo genitori.
0: Bravissimo.
1: Ok. Sette frasi. La notizia è questa, non la voglio banalizzare, ma vi do il titolo per entrare un po', per
0: sì.
1: mettere in situazione, come
0: sì.
1: dici tu. Sette frasi dei genitori che fanno arrabbiare i figli.
0: Fermati un secondo.
1: Chi è?
0: Torna figlio, quando
1: torno,
0: eri bambino.
1: Appunto.
0: Qual era quella frase che mamma o papà o tutti e due insieme ti dicevano, ti faceva imbestialire, fra le tante magari?
1: Allora, mia mamma, mia mamma, no, si imbestialire, non era una frase,
0: eh?
1: si incavolava quando io facevo molto tardi.
0: Ok.
1: Parecchio tardi. Non posso entrare.
0: Non puoi entrare nel merito,
1: no,
0: però
1: no.
0: Era quella. Okay,
1: esatto. La
0: okay.
1: tua?
0: La mia era mio padre che mi guardava e lui, la persona più agitata del mondo, mi diceva: stai calma.
1: Ah.
0: E lo diceva così. Mamma, mi faceva un nervoso.
1: Perché più te lo diceva, più
0: certo,
1: ti.
0: Certo, mi faceva
1: arrabbiare. Però era carino, era un buon tentativo.
0: Sì.
1: Allora, parte di queste frasi sono: alla tua età io lavoravo, facevo,
0: sì,
1: studiavo. Quindi tende un po' a sminuire.
0: Sì.
1: In realtà viene fatta ai genitori per motivarti un po'. Viene detta.
0: Ma il confronto non va mai bene.
1: Finché vivi in questa casa non comandi niente, quindi anche
0: sì.
1: qui ti fa sentire quasi ospite a casa,
0: esatto,
1: tua invece di
0: esatto.
1: parte di un nucleo familiare. Non fai mai niente, sei sempre al telefono, oppure sei super disordinata, Tamara. Tu no, perché
0: no, io per
1: però è un'etichetta che
0: sì
1: ti...
0: è vero che loro ti appiccicano, i genitori.
1: E poi secondo me una terribile è:
0: qual
1: con
0: è?
1: Tutto quello che abbiamo
0: no,
1: fatto per te,
0: questo no,
1: però questa è brutta,
0: dai, ma sei genitore, è normale che tu faccia, no
1: ragazzi, ma cioè non è che...
0: il paragone perché non sei come tuo fratello, tua sorella, tua cugina.
1: Lui sì che studia,
0: no,
1: lui
0: dai.
1: Ho capito, ma non c'è un manuale, quindi secondo me bisogna essere un po' più indulgenti
0: e comunque
1: nei confronti
0: stai calmo
1: dei propri genitori. Stai calma tu comunque.

0: Stronger Than Me, Amy Winehouse, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy.
1: Tra poco leggiamo un sacco di messaggi, sì, di frasi dei genitori che magari hanno ferito o a volte anche divertito i figli. Siete,
0: esatto,
1: tantissimi, ma intanto il 342-4141-762 vi serve per altro.
0: Esatto, Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz. Al primo di voi che invia un messaggio vocale con il proprio nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo,
1: andranno i biglietti per il concerto di Charles Lloyd Quartet con Terence Blanchard e Ravi Coltrane Miles in programma lunedì 6 luglio dove? All'Arena Santa Giuliana di Perugia.
0: I vostri messaggi vocali al nostro numero 342 41 41 762. Take it easy.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
3: Tante persone che ci stanno scrivendo anche oggi al 342-4141-762. Fatevi riconoscere, anche se onestamente i nostri ascoltatori, un po' tutti secondo me, si fanno riconoscere, stanno sopra quegli altri, io ve lo dico.
4: Sono ascoltatori di gran classe, un po' come Radio Monte Carlo, punto. Anche come noi, volevo dire, ma forse
5: ecco,
4: guardandoci...
5: Aspetta, gli ascoltatori sì, noi non lo so.
3: Non ci allarghiamo.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
9: Scegliere la migliore vacanza?
10: Previsto.
9: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
10: Inaspettato.
9: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
11: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
18: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta.
13: Segui i detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
14: Sherlock Holmes, James Moriarty.
13: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
19: L'unico modo per uscire è insieme.
13: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
20: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
21: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: L'energia che cerchiamo qui su Radio Monte Carlo, Doobie Brothers, Long Train Running. Stiamo giocando perché 100 anni fa, nel 1926, nacquero Miles Davis e John Coltrane. È dunque quest'anno un doppio anniversario che il mondo del jazz celebra con la dovuta enfasi, e noi abbiamo voglia di ricordarvi che innanzitutto Radio Monte Carlo sarà anche quest'anno in diretta da Perugia dalle 10 a mezzanotte dalla postazione in Corso Vannucci,
1: sì,
0: da venerdì 3 a domenica 12 luglio, e quindi stiamo parlando di Umbria Jazz. E aggiungerei che stiamo per regalare i biglietti per il concerto di Charles Lloyd Quartet, Terence Blanchard e Ravi Coltrane Miles a chi?
2: Francesca, Roma, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Francesca, lunedì 6 luglio, esatto, all'Arena Santa Giuliana di Perugia. Ma cara Francesca, prima, se non passi in postazione perché l'hai vinto con noi di Take It Easy,
1: ci arrabbiamo.
0: No, non ti arrivano proprio i biglietti.
1: Non ti arrivano, no. E non dire che non fai in tempo, perché dalle 18 alle 20 prima del concerto ce la fai, quindi passi di lì a salutare, va
0: bravi
1: bene?
0: Bravi ragazzi, bravi bravi.
1: Allora, un po' di messaggi al 342 41 41 762, le frasi dei genitori, quelle classiche che fanno arrabbiare tanto i figli. Questa casa non è un albergo, diciamo così, Luciano da Torino e molti altri. È abbastanza un caposaldo, è quella.
0: Lorenzo da Busto Arsizio dice: in realtà qualche manuale per i genitori c'è. Lui ne ha citati due in un messaggio vocale che adesso non ricordo, ma sicuramente c'è per aiutare poi a avere un'intesa con i figli.
1: Decodificare, capire di più.
0: Esatto, bravissima. Io intendo che quando dico tutti siamo figli, non tutti siamo genitori, è perché il mestiere del genitore lo apprendi, secondo me, anche sbagliando, anche facendo. Credo che sia così.
1: Sì.
0: E poi c'è Elisabetta da Roma che dice: ho due figli, 17-18 anni, dico sempre loro il ciuccio ve l'ho tolto a 2 anni e invece sembra che ce l'abbiano ancora. Va bene.
1: Che bella questa figura del ragazzo grande con il ciuccio. Va bene, chissà se anche lui è ancora così, ancora il ciuccio. Sto parlando di Bruno Mars.
0: Grande.

0: Sempre bello riascoltare Raf, un grande salto qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy.
1: TGCOM 24, meteo e autotraffic.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia lui il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Le aggravanti contestate, la crudeltà, i motivi abietti, la notifica della chiusura dell'inchiesta è arrivata a Sempio. L'avvocato Cataliotti, uno dei legali del 38enne, dice che non c'è nessuna novità nel provvedimento. I legali di Sempio hanno chiesto l'accesso al fascicolo, i PM di Pavia hanno invece inviato gli atti alla Procura Generale di Milano in vista della revisione del processo ad Alberto Stasi. In Medio Oriente non ci sono feriti per il razzo caduto nel pomeriggio sulla base UNIFIL a Shama nel sud del Libano, dove sono a distanza i militari italiani. L'ordigno ha causato danni lievi a un mezzo all'interno della base. Ora le conseguenze economiche del conflitto, anche in presenza di un aumento del prezzo del carburante, le compagnie aeree non possono aumentare i prezzi dei biglietti già acquistati, lo chiarirà la Commissione europea con un pacchetto di linea guida ad hoc in adozione domani. Il passeggero della nave da crociera Envo Ondios, trasferito ieri sera al centro medico universitario di Leida nei Paesi Bassi, risultato positivo all'antivirus. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità non si tratta di un'epidemia o di una nuova pandemia. Nel calcio, oggi semifinali di Europa League con Aston Villa, Nottingham e Friburgo Braga. In Conference si gioca invece Crystal Palace Shakhtar e Strasburgo Rayo Vallecano. Si gioca dalle 21. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
8: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona serata ad Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una nuova perturbazione domani porterà maltempo soprattutto al centro-sud, quindi nuvole in gran parte d'Italia, qualche acquazzone sulle zone alpine, più giù piogge sparse nel corso del giorno praticamente su tutte le regioni centrali e le regioni del sud peninsulare, qualche acquazzone anche in Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, massime rialza a nord, in calo in gran parte del centro-sud. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui domani cielo nuvoloso ma senza piogge, con una temperatura massima intorno a 20 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. Una perdita di carico è segnalata in Emilia lungo la 14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso il capoluogo. Sulla A14 lavori sono segnalati tra Lanciano e Val di Sangro. Sulla stessa A14 troviamo code nel tratto però marchigiano tra Porto San Giorgio e Grottamare verso Pescara. C'è pioggia sulla 24 tra Sergi e Colle d'Ara San Gabriele. Sulla 1 Milano Bologna segnalato un incidente tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso il capoluogo emiliano. Un'ultima notizia che ci porta lungo la statale 106 Ionica, con corsia chiusa a incrocio con la stazione di Mandato Riccio, statale 383 verso l'incrocio Reggio Calabria, statale 18 Tirrenia Inferiore. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.

0: L'eleganza di George Benson su Radio Monte Carlo con Turn Your Love Around. 19.08 minuti, seconda ora di Take It Easy che parte in questo momento con Tamara Donal, Giancarlo Cattaneo, Gabriele Lo Bianco in regia, tutta la squadra come sempre al vostro servizio. E voi quanti siete? Come ti ho fatto ti disfo, questo è vero. No,
1: è vero, questa spiegherò. È una delle frasi che le mamme spesso dicono ai figli quando le fanno arrabbiare, è verissimo, mi fa sempre ridere.
0: Sì.
1: C'è Franci da Roma che ha vinto i biglietti per Umbria Jazz.
0: Sì.
1: Poco fa, tra l'altro, il 6 luglio, dice: passerò sicuramente in postazione in corso Vannucci a trovarvi e vi porterò un La Grande dell'Alto Adige. Va bene, non diremo di no.
0: 342-4141-762 i vostri messaggi, abbiamo ancora tantissimo per voi. Ripartendo da questa notizia di attualità, anche curiosa ma interessante: l'Italia è il secondo paese al mondo per numero di uomini calvi.
1: Beh, insomma, data da te questa notizia, direi che non è. Allora, circa 4 uomini su 10 perdono i capelli, diciamo in modo più
0: tanto,
1: o meno marcato, con un'accelerazione dopo i 50 anni, che interessa, vabbè, oltre la metà della popolazione. Perché accade questo? Un fattore un po' genetico, se vuoi, ormonale,
0: allora,
1: sicuramente
0: sì.
1: Anche una predisposizione ereditaria. Tu però sei fuori da questa cosa.
0: Per il momento, ma poi dipende, perché io sono giovane, per cui da qui
1: ma dopo
0: a...
1: i 50 dice che c'è un'accelerazione.
0: Ho capito, li ho superati da poco, per cui ci sono anche variabili ambientali e di stile di vita, quindi stress cronico, alimentazione disordinata, l'inquinamento.
1: È vero,
0: strano, perché dicono che poi i capelloni si trovano in Indonesia e nelle Filippine. E vabbè, un po' di Filippine, un po' di
1: inquinamento c'è, però c'è uno stile di vita magari più rilassato, mangiano meglio, c'è il mare.
0: Sicuramente, non hanno Tamara Donal.
1: Non hanno tutti i giorni 2 ore almeno, quindi insomma, quello aiuta.
0: Però c'è, come sempre, come affronti le situazioni, no? Perché per molti rappresenta un semplice marcatore del tempo che passa.
1: Beh, certo,
0: quindi passa il tempo.
1: Certo.
0: Per altri però incide un po' sull'autostima. Io non so dirti, nel senso che...
1: Ma sono sempre di più però quelli che poi decidono di sistemare
0: di
1: un
0: fare
1: po'
0: il...
1: delle aggiunte.
0: Tanti
1: poi lo dichiarano anche.
0: Beh, perché no?
1: Fanno bene, nel senso, si sentono meglio.
0: Esatto, se ti fa star meglio, sono d'accordo. Faresti anche tu.
1: Se c'è
0: bisogno. Immaginato calva un attimo.

0: On Monte Carlo Nights c'è un brano che si chiama Raccontami una Nina Nanna, Tell Me a Bedtime Story, musica di Herbie Hancock, qui interpretato e arrangiato dal leggendario Quincy Jones, da un disco bellissimo di Quincy degli anni 70, Sounds and Stuff Like That. Non perdete fra poco Street Life nell'interpretazione di Joe Sampo, Leila Hathaway, e poi abbiamo nuova musica di un progetto italiano che si chiama New Genea, con super ospite chitarrista cantante Tom Mesh.
1: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
2: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
1: L'ha applicato da sola?
2: Ma certo, pennello, polso e voilà!
1: L'allievo che supera il maestro!
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile, con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
13: Umbria Jazz.
12: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
14: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

La musica dagli Crusaders on Radio Monte Carlo, Street Life, questo grande successo internazionale che ci arriva dagli anni 70. Nella versione originale c'era la voce di Randy Crawford, che fu scoperto proprio da Joe Sample, che abbiamo ascoltato adesso con la bravissima cantante Leila Hathaway, figlia d'arte, suo papà era il celebre Mr. Donny Hathaway. Quanto è bello proprio questo brano dagli Crusaders, che ha aperto la strada per questo gruppo che per tanti anni facevano soltanto musica strumentale. La musica che ascoltiamo adesso è una novità, si chiamano Nugenea e insieme con loro un artista che noi abbiamo suonato molto nel nostro programma, chitarrista cantante londinese Tom Misch, e la loro collaborazione che ascoltiamo si chiama One None. Morning time.

0: Buona serata, un abbraccio da Nectar Nightfly. Benvenuto nel nostro volo notturno qui con la musica del duo The Kings of Convenience, che quest'estate torneranno in concerto anche in Italia. Andate a vedere dove suoneranno, perché è un gruppo da vedere dal vivo. Il brano era Cayman Islands. Fra poco voglio farvi ascoltare un incontro meraviglioso dedicato a George Duke, quello di Algiro con Dr. John, e poi abbiamo nuova musica dal trombettista italiano Davide Ghidoni.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti, e così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna, così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco a
1: lei. Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
9: Prossimamente live, in concerto.
0: Martedì 12 maggio, Benjamin Lackner Quintet. Mercoledì 13, Veronica Swift. Giovedì 14 e venerdì 15, Joshua Redman. Sabato 16 e domenica 17, Simon Phillips Protocol 6.
9: Infoline, bluenotemilano.com.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

On Monte Carlo Nights, due voci, due grandi interpreti della musica jazz americano, Al Jarreau e Dr. John. Entrambi non sono più insieme con noi su questo pianeta, ma ci hanno lasciato delle musiche bellissime. Nel nostro programma abbiamo avuto il piacere di incontrare entrambi ed erano davvero artisti speciali. Il brano si chiama You Touch My Brain, possiamo tradurlo come Tu tocca i miei pensieri, ed è un album di Al Jarreau dedicato al suo grande amico, che era il pianista, produttore, straordinario musicista George Duke. Adesso nuova musica che arriva dall'Italia di Davide Ghidoni con ospite Heidi Vogel, e ascoltiamo questo brano che si chiama Come On Closer.

0: La musica che ci porta a mezzanotte questa sera arriva da Londra, dal cantautrice londinese Arlo Parks, uno degli artisti più originali della scena musicale londinese. Il suo ultimo album si chiama, come questo brano, Heaven, e questo brano ci porta dentro un nuovo giorno con il nostro Touch of Jazz a mezzanotte, con un classico di Billie Holiday.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

Buonanotte con le musiche di Monte Carlo Nights ed ecco il nostro Touch of Jazz a mezzanotte, un'interpretazione molto bella di questo classico del mondo del jazz di Billie Holiday, il brano del 1939, il primo protest song mai scritto nella storia della musica che parla degli impiccagioni degli afroamericani negli anni 30 e 40, interpretato da Betty LaVette e il suo gruppo The Blackbirds. Abbiamo ancora delle belle cose di farvi ascoltare e scoprire questa sera, come il gruppo adesso di Brooklyn, The Brooklyn Funk Essentials. Cambiamo sound completamente, andiamo a sentire un po' di funk, soul e jazz insieme con la voce di Alison Limerick. Il brano si chiama Bust, The Bus Stop, on Radio Monte Carlo.

La musica On Monte Carlo Nights che abbiamo ascoltato si chiama Cough Drop e fa parte di un album che ha appena vinto ben 2 Grammy Awards come migliore disco di musica jazz alternativo del batterista Nate Smith, con Kiefer insieme con loro è il brano Cough Drop, che possiamo tradurre in italiano come sciroppo per la tosse, Cough Drop. In arrivo nuova musica di Miles Sanko dall'Inghilterra e una bella versione del successo di The Stylistics, People Make the World Go Round.

0: 35.
1: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora. Corri da...

0: Troni, non ci sono paragoni. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

Si chiama People Make the World Go Round ed è verissimo, è la gente che fa girare il mondo. Il brano fu un grande successo negli anni 70 del gruppo americano The Stylistics e questa versione è dell'elegante e raffinato artista americano, pianista, cantante Candy Springs, che abbiamo anche ospitato nel nostro programma e anche sul palco Dublino di Milano, come l'artista che ascoltiamo adesso, cantante soul londinese bravissimo Miles Sanko. E da Miles ascoltiamo l'ultimo singolo, si chiama Is It Love on Radio Monte Carlo.

0: La musica di questo bravissimo trio dall'Inghilterra di Leeds, gli Go-Go Penguin, il brano che abbiamo ascoltato viene dall'album Everything's Gonna Be Okay, ovvero Tutto Andrà Bene, dall'album del 2023, il brano Saturnin. Il nostro volo continua fra poco con la voce di Seal.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
2: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.

forse uno dei tratti più significativi dei cantanti sicuramente è la sonorità della loro voce, il loro modo di interpretare. Qui una voce che si riconosce subito, quella di Seal, dal suo album Seal 4 abbiamo sentito Love's Divine. Adesso da Londra un brano dall'ultimo album del quintetto di musica soul Mama's Gone, il gruppo che ha preso il nome di un album di Erykah Badu, Mama's Gone, e insieme con loro un altro leggendario personaggio della musica americana, produttore, musicista, cantante, flautista, socio musicale del leggendario Jill Scott Heron di tanti anni. La loro collaborazione che ascoltiamo si chiama Dig on Monte Carlo Nights.

0: E questa notte, per l'appuntamento di Monte Carlo Nights, ci salutiamo con questa voce meravigliosa, quella di Samara Joy, dell'album di Samara Portrait. Il standard che lei ci ha interpretato si chiama You Stepped Out of a Dream, ovvero Tu sei uscito da un sogno. Una delle versioni più celebri di questo è quella di Nat King Cole dagli anni 40 del secolo scorso. Un abbraccio a Davide Ippolito, con me in regia questa notte. Ciao Davide, buonanotte a te e voi amici ovunque siete, quando volete, dalle 22 la notte on Radio Monte Carlo c'è Monte Carlo Nights. Da Nick the Nightfly, per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo Nights.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è l'unica.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Anima mia, chiudi gli occhi piano piano e come si affonda nell'acqua immergiti nel sonno. Nuda e vestita di bianco, il più bello dei sogni ti accoglierà. Nazim Hikmet.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nell'amore vero è l'anima che abbraccia il corpo. Friedrich Nietzsche.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Mettersi insieme è un inizio. Rimanere insieme è un progresso. Lavorare insieme, un successo. Henry Ford.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Spesso le parole più crudeli sono quelle dette in silenzio. Robert Louis Stevenson.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non ami qualcuno per il suo aspetto, i suoi vestiti o per la sua auto di lusso, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.